0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat, in un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

it's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out to it.

0: fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Cosa chiede a San Gennaro?
2: Al suono giapponese. Ma bello,

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat

Femme d'otte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente!

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Qual è il folk?
1: Aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

0: ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E il buio vuole tornare a casa.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

was a woman. Send

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

Adesso faccio una storia di Instagram, oppure gliela fa la farà Anna, che cazzo.

0: come sta andando?
1: Quarto anno di fila che i microfoni di Radio Blackout e sempre la stessa frequenza, i 105, 2 e 50, si spostano in Val di Susa.

L'unica voce libera dell'Etna torinese per accompagnarvi in questi tre giorni di festival Alta Felicità 2026, decima edizione.

0: Risveglio sonnacchioso oggi, però ci stiamo andando online qui dal presidio di Venaus. Rimanete sintonizzate, sintonizzati sui 105-250 per anche il servizio CST Viaggiare Informati.
1: E a proposito di cisti, viaggiare informati e di tutto il resto, se volete parlare con i redattori, le redattrici di Radio Blackout, il numero di telefono è sempre lo stesso, 346-6673-263.

0: Forse anche possiamo dire di iscriverci anche ai canali social della radio, visto che siamo qui a Venaus ed è magari anche più facile raggiungerci.
1: Oppure passare direttamente al banchetto di Radio Blackout. Per chi fosse già al Festival Alta Felicità è abbastanza ben visibile. Noi siamo già qui piazzati con la distro di Radio Blackout, magliette, cappellini, ventagli, borracce, chi più ne ha più ne metta. Per chi dovesse ancora arrivare al Festival dell'Alta Felicità, ci trovate come tutti gli anni in fondo a sinistra, poco prima dell'area tende.

Grazie per chi ci sta scrivendo qui al telefono della radio e ci sta dando dei feedback. Stiamo facendo i check per far funzionare bene questo studio mobile.

0: E invece per chi sta venendo su in valle al Festival Cisti, polizia al casello di Avigliana e posto di blocco a Susa, subito dopo l'uscita dell'autostrada immaginiamo al distributore della Tamoil.
1: Eh sì, quest'anno è un anno di cisti importanti, ci stanno provando in tutte le maniere ad intimidire il Festival della Felicità e chi viene su in valle, ma non ci riusciranno nemmeno quest'anno.

0: inch tape.
1: The abstract poet incognito, see I run the cape. Not the best, not the worst, but occasionally I curse to get my point across. So bust the floors as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen, missions, I do work. As I crack up that monotone, chillin' up the jazz, so yo, get your own. Smoking R&B because they try to dupe me, or the best of the pack, but do rap because it's abstract, original. See, they can't get their own in that. It's pitiful. I know I'll be the man if I cold yank the blunt and beat, but I can't.
0: Con questa playlist dei Tribe Called Quest ci inoltriamo nella mattinata ad alta felicità che abbiamo preparato per voi, ma rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 105.250 per un sacco di differenti trasmissioni che vi accompagneranno in questi giorni. Proviamo a fare un pochino di rassegna stampa iniziale qui al Festival Alta Felicità dallo studio mobile di Radio Blackout. Vi ricordiamo che siamo in fascia oraria di programma informativo della radio 9:11 e quindi proviamo ad occupare questi ultimi 15 minuti con qualche notizia di interesse.

E intanto la prima che ci capita sotto mano, apriamo lavalsusa.it. Mercoledì 22 luglio alle ore 11 è stato presentato alla stampa il programma della 10ª edizione del Festival Alta Felicità, organizzato come sempre dal movimento Notav.

E subito apriamo con le parole di Guido, storico portavoce del coordinamento dei comitati NOTAV, alla stampa in occasione della presentazione della 10ª edizione del festival Alta Felicità. Guido dice: c'è da dire che in Italia e dall'estero il movimento NOTAV è stato un esempio importante, tentano sempre di sotterrarci, ma noi siamo come i semi, spuntiamo sempre fuori.

0: E mentre siamo qua in diretta sui 105.250 ne approfittiamo per ricordarvi il programma di questa prima giornata di Festival Alta Felicità. Partiamo dai dibattiti, come al solito due palchi. L'area dibattiti un po' più strutturata sotto l'after show, invece lo spazio dibattiti autogestito, lato strada, abbastanza vicino al banchetto di Radio Blackout. Tra pochi minuti, 11:30, storie di mondi artificiali che diventano reali, la tecnologia, la guerra e la politica nell'era del capitalismo selvaggio. Interviene Silvano Cacciari. Ed arrivano intanto i primi fan qui al banchetto di Radio Blackout.
1: Yashin, sei mitico.
0: Ecco i primi messaggi dei fan che aspettano solo il piatto forte di questa prima giornata del festival, cioè un DJ set di Yashin stasera, non perdetevelo. Ma stavamo parlando di dibattiti, sempre spazio dei dibattiti sotto il tendone alle 13. Chi ha paura dell'antifascismo? Intervengono un po' di compagni e compagne. Modera Dana Lauriola. Alle 15 invece è il turno della carne del capitale, antispecismo e implicazioni sociali. Mentre invece allo spazio dibattiti autogestito alle ore 11 in corso in questo momento mobilitazioni in Albania. Contro il governo, contro la guerra e per la difesa dei territori. Alle 13, laboratori di primo soccorso e cura di piazza, cura della rete Osare. Alle 14:30 psicoterapia e cambiamento sociale, un libro su un'esperienza tra cura e lotta nella salute mentale. E invece alle 4, prima dell'apocalisse, i codici della speranza, presentazione di un libro.

Questo è un po' il programma in sintesi di questo primo giorno di Festival Alta Felicità per quanto riguarda i dibattiti, per quanto riguarda i concerti. La line-up dovrà essere ancora ultimata.

E cominciamo con un po' di rassegna stampa su qualche notizia di questi giorni. Spazio informativo qui sui 105.250 di Radio Blackout. Quasi tutti i giornali oggi aprono con l'ennesima stretta da parte del governo Meloni. È di ieri la mossa secondo cui il governo con un colpo di mano ha cambiato la giustizia minorile rafforzando l'imputabilità tra i 14 ed i 18 anni, fondamentalmente diciamo estendendo gli strumenti repressivi nei confronti di chi ha tra i 14 e 18 anni, chiaramente insomma un provvedimento definito anti-Maranza dallo stesso governo.

E purtroppo sempre in tema sono stati anche pubblicati le tempistiche dell'autopsia su Abderrahim Fakir, ucciso dalla polizia alcuni giorni fa a Bologna.

Oggi dovrebbero uscire i risultati dell'autopsia sul corpo del quarantenne che è stato ucciso qualche giorno fa dalla polizia a Rione Pilastro a Bologna, una morte diventata il detonatore di una serata di scontri e di un corteo immenso che ha invaso le strade di Bologna per chiedere giustizia e anche la giusta esprimere la giusta rabbia, la giusta vendetta per l'omicidio poliziesco di Fakir. Nel frattempo il tribunale di Bologna sta cominciando a istruire l'inchiesta sui fatti. Inchiesta che, insomma, come ci siamo abituati è abbastanza negli ultimi anni per quanto riguarda procedimenti giudiziari contro esponenti delle forze dell'ordine, risulta da subito piuttosto opaca. Al TG1 sono stati passati alcuni spezzoni della bodycam del poliziotto che in realtà sarebbero dovuti essere acquisiti dal tribunale come atti probatori. Sia i due poliziotti che gli operatori della Croce Rossa che nel video si vedono guardare Fakir mentre viene immobilizzato al suolo e lentamente strangolato e non muovere un dito sono protetti dal cosiddetto nuovo scudo penale, cioè l'iscrizione all'interno di un registro separato per operatori di forze di polizia e forze sanitarie che si trovassero a, citiamo, cagionare lesioni gravi o la morte. E già entriamo in un dibattito abbastanza vomitevole sui giornali in cui la Questura e la ASL di Bologna si rimpallano le responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il mancato soccorso. Oggi l'azienda universitaria ospedaliera di Bologna conferma di non aver mai ricevuto una richiesta di un'ambulanza.

insomma, i dati di una inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, che sono sintomo della maniera in cui vengono condotte gli accertamenti giudiziari in questo paese, quando a essere sotto la lente sono operatori delle forze dell'ordine, delle forze di polizia. A Torino lo sappiamo molto bene, lo sa bene il movimento Notav, che in oltre 30 anni di storia si è dovuto confrontare con una lunga sequela di abusi e violenze strutturali da parte della polizia per cercare di spezzare le gambe alla potenza del movimento. Lo sa anche bene Torino. Negli ultimi mesi, dopo il ferimento da parte della polizia, ferimento gravissimo da parte della polizia di Marco Bassocco durante degli scontri fuori dallo stadio. Insomma, ancora una volta si conferma con la vicenda di Abderrahim Fakir come in questo paese esistano oggettivamente due pesi e due misure nei confronti di chi commette reati. Se chi li commette fa parte dei corpi di polizia o dei corpi dello Stato, il trattamento a cui va incontro è nettamente differente. Con una cultura dell'impunità che sta cominciando ad essere evidente a tutti. E su questo infatti segnaliamo anche che lo stesso poliziotto che si è reso responsabile del fermo violentissimo che è culminato nell'assassinio di Fakir, alcuni giorni prima aveva già partecipato a un'azione molto simile, estremamente violenta, contro un altro ragazzo.

violenza riconosciuta appunto anche dalla grande piazza di Bologna di lunedì sera, che si è scagliata contro quelli che erano ritenuti responsabili della morte di Abderrahim Fakir, in particolare contro la prefettura di Bologna, resistendo per ore e ore ai tentativi a colpi di idrante e di lacrimogeno della polizia di sgomberare la piazza.

E mentre proviamo ad andare a metterci in collegamento con compagni e compagne di Bologna per farci raccontare un po' la giornata del lunedì e quello che insomma si è mosso in città dopo l'omicidio poliziesco di Abderrahim Fakir, ricordiamo anche qualche altra notizia che scorre sulle prime pagine dei giornali. In particolar modo parliamo della situazione in Medio Oriente, che continua a acuirsi. Oggi sono stati calcolati ed emessi dall'America, da Donald Trump, nuovi dazi contro la Cina e l'Unione Europea, rispettivamente il 12,5 ed il 10%, petrolio stabilmente oltre i 100 dollari a barile, benzina in Italia sfiora l'1,9 i 2 euro. Conseguenze a tutti gli effetti della guerra voluta da Donald Trump contro l'Iran, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, conseguenze che si stanno riversando in maniera evidente e molto pesante anche sugli alleati europei, in particolar modo sull'Unione Europea, che sta cominciando a dare segni di intaccamento delle riserve petrolifere nazionali. Ed in effetti proprio la Repubblica ci informa che sembrerebbero finiti i soldi a disposizione del governo Meloni per mettere un massimale ai prezzi della benzina, quindi per tentare di calmierare i prezzi della benzina e del gasolio in Italia. Ricordiamo che insomma è la mossa a cui la maggior parte dei governi ricorrono in caso di crisi petrolifere internazionali. Questa si sta protraendo ormai già da oltre 4 mesi e di conseguenza stanno cominciando ad esaurirsi le risorse a disposizione dei governi nazionali per cercare di risolvere il problema in cui l'aggressione statunitense all'Iran ha precipitato i mercati mondiali.

0: E a questo proposito riprendiamo una notizia che, come dire, fa da antecedente alla decisione di Trump di rinvigorire i dazi. In questo momento ricordiamo che ci troviamo in diretta dall'Alta Felicità, dove splende il sole. Io vi saluto, vi auguro una buona mattinata a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Prendiamo una notizia dal manifesto: petroliere saudite in fiambe al largo di Bab al-Mandeb, la Ecelia brucia al largo di Al-Sukaik. Ecco, questa è la notizia che ha preceduto le dichiarazioni di Trump. Una petroliera saudita è stata colpita da droni e missili Houthi a circa 130 chilometri a sud-ovest della città costiera. Il movimento yemenita ha poi rivendicato l'attacco della petroliera della compagnia saudita Bahari. Entrambe le navi, secondo il portavoce militare Sare, avrebbero violato il blocco navale imposto contro l'Arabia Saudita, dichiarato il 20 luglio come risposta al bombardamento di un aeroporto. Come già anticipato, l'attacco alle due petroliere minaccia di aprire un nuovo fronte di una guerra che già sta facendo vedere degli larghi danni sull'economia mondiale, facendo impennare ancora di più i prezzi del carburante e altri beni in tutto il pianeta. Quindi si tratta di un punto di passaggio, lo ricordiamo, che riguarda il circa 12% del commercio mondiale, compreso un quarto del traffico container globale, per dare una dimensione dell'entità del danno economico conseguente, della centralità, diciamo, strategica di questo passaggio. A seguito di questo, quindi, arrivano le dichiarazioni che riportavamo prima, di star seriamente valutando da parte di Trump la possibilità di riprendere importanti operazioni militari contro l'Iran, cosa che comunque non ci sorprende.
1: Sì, un po' il tentativo dell'Iran di continuare a mettere pressione sugli americani e sugli alleati europei, adesso oltre allo stretto di Hormuz, con un tappo sullo stretto di Bab el-Mandeb. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Certo è che non sembra che i piani di Donald Trump per quanto riguarda una guerra lampo in Medio Oriente ed in Iran si stiano concretizzando, anzi sembra che gli Stati Uniti e gli alleati europei, per non parlare dei paesi del Golfo, stiano venendo risucchiati all'interno di una spirale da cui sembra sempre più difficile uscire, o quantomeno uscire con una netta vittoria sui punti che aveva, diciamo, proposto Donald Trump come risolutivi di un conflitto con la Repubblica Islamica dell'Iran.
0: E quindi, per riprendere quello che anticipavamo prima, ovvero l'entità del danno economico, riprendiamo un articolo di Luigi Pandolfi: Brent oltre i $100, il Mar Rosso moltiplica la crisi, i due passaggi, appunto, come dicevamo prima, centrali, due valvole del sistema energetico mondiale. Hormuz viene identificata come la porta da cui esce il greggio del Golfo Persico, mentre Bab al-Mandeb è quella attraverso cui quel petrolio raggiunge il Mar Rosso, il canale di Suez e quindi i mercati europei. E con un Hormuz di fatto chiuso, l'Arabia Saudita ha spostato le sue esportazioni sul terminale di Yabu sul Mar Rosso. Ora anche questa via, come dicevamo, è compromessa, con il rischio di un drastico restringimento dell'offerta mondiale di greggio, in una fase in cui anche le scorte internazionali sono estremamente ridotte e il petrolio kazako viene fermato da droni ucraini sul Mar Nero. Attraverso Bab al-Mandeb transitano circa 4,4 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi al giorno. Prima della guerra nel Mar Rosso il flusso aveva superato addirittura i 9 milioni di barili quotidiani, che si sommavano ai circa 20 milioni di Hormuz. Quindi lungo l'asse di Bab al-Mandeb, Suez passava prima della crisi tra il 12 e il 15%, come dicevamo, del commercio mondiale. L'alternativa per il transito è molto difficile da praticare, si tratta di circumnavigare l'Africa passando dal Capo di Buona Speranza e si tratta di 15 giorni in più di viaggio. Oh. questo induce anche a fare delle considerazioni rispetto a una tenuta statunitense di un fronte MAGA sempre più in crisi, con delle difficoltà a mantenere, soprattutto anche sulla questione dell'inflazione che aumenta in territorio statunitense un asse comune. The Donald continua a ripetere di volere tenere un petrolio a prezzi bassi, ma la guerra continuata e le improvvise escalation e false tegue stanno di fatto producendo l'effetto opposto, alimentando la volatilità dei mercati e creando occasioni di guadagno per chi specula sulle oscillazioni del greggio. Si attesta quindi per i lavoratori americani una benzina che è tornata sopra i $4 al gallone, contro una media di circa 2,80 prima della guerra, e nonostante questo, nonostante il fatto che gli Stati Uniti siano uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, quindi sottolineando l'entità del danno. A concludere quindi il quadro della situazione in territorio statunitense è il timore di una nuova fiammata inflazionistica che ha innescato un'altra massiccia vendita di titoli di Stato, facendo risalire il rendimento del Treasury decennale per il 4,6%, un segnale che pesa enormemente su un'economia aggravata da un debito pubblico ormai prossimo ai $40 miliardi, oltre 1.000 miliardi di interessi passivi l'anno e una posizione debitoria netta verso il resto del mondo superiore ai 21.000

0: E tra una pausa musicale e l'altra, non dimentichiamo dall'alta felicità di salutare tutti i compagni che in questo momento si trovano in una situazione di compromessa libertà obbligata.
1: Sì, in particolar modo, insomma, un saluto carissimo da questi microfoni va ad Erme Linda, colonna del movimento Notav. Erme, che ci ha scritto qualche giorno fa una bellissima lettera dai domiciliari. Ermelinda è ai domiciliari da alcuni mesi perché è una donna notav, perché lo Stato si accanisce contro chi resiste in questa valle. Ermelinda, ti mandiamo un forte forte abbraccio qui dal Festival Alta Felicità, ti vogliamo libera subito.
0: Prima di continuare con la rassegna stampa, cogliamo quindi l'occasione per leggere qualche

0: bussoleno, frequentare bar o esercizi pubblici nelle 2 ore del mattino che la dottoressa Elena Bonu, giudice di sorveglianza, mi ha concesso. Per portare fuori i miei 3 cani mi ha altresì concesso mezz'ora dalle 20 alle 20:30, una miseria mezz'ora che non utilizzo perché non ho il tempo neanche di arrivare in una zona non trafficata. Posso fare visite mediche quando necessitano, avvisando i cicci di Susa all'uscita da casa e al rientro. A parte ciò sto bene. Teniamo duro e andiamo avanti nelle nostre pratiche di denuncia, disturbo e pressioni. A breve ci sarà il Festival dell'Alta Felicità, un evento sociale che solo una comunità come la nostra poteva concepire e praticare. Un'occasione di incontro e di confronto fertile per costruire percorsi di liberazione, per sostenere le tante lotte diffuse e la resistenza palestinese, per dire no alla guerra e al fascismo e per dire che la Val Susa grida forte. Grazie alle eroiche soggettività che danno il loro contributo per realizzare questa 10ª edizione, di cui purtroppo non potrò godere in presenza. Buona vita a tutte, un pensiero per chi muore per mano poliziotto, un pensiero va a Carlo Fakir e a tutte le vittime della violenza di Stato.
1: E questa è la lettera di Ermelinda, in questo momento ai domiciliari a Bussoleno, un anno in cui Ermelinda non potrà essere con noi a questo festival che ha contribuito a costruire, organizzare ed animare per tanti anni. Ancora un forte abbraccio ad Erme e a tutti coloro che ci ascoltano privati dalla propria libertà. Ancora una volta vi vogliamo tutti e tutte libere e con noi.
0: Un pensiero dai 105-25 in questo momento va anche a una nostra cara compagna, compagna della FAI, che in questo momento sta lottando come ha sempre fatto. Speriamo sia in ascolto e speriamo di rivederla presto ai nostri microfoni. Ciao Maria.

Ricominciamo quindi dai 105.25, qui in diretta dall'Alta Felicità, con le notizie che provengono dall'internazionale. In questo momento stavamo parlando del blocco di Hormuz, ci spostiamo a parlare di Palestina e Cisgiordania, territori occupati dallo Stato illegittimo di Israele. Come saprete, le incursioni nei territori occupati e non ancora occupati sono sempre in aumento, coadiuvate dal governo israeliano. In questo momento Ben-Gvir ha portato avanti una campagna come ha sempre fatto negli ultimi anni, particolarmente aggressiva, e adesso leggiamo un articolo di Michele Giorgio che racconta di come abbia preso la spianata tramite una invasione di ultra religiosi guidata proprio da Ben-Gvir. Si tratta di 3.000 fedeli

accompagnati quindi dal ministro della sicurezza. Il racconto di Michele Giorgio racconta quindi dell'incursione di 3.000 persone sulla spianata delle moschee. Si trattava di nazionalisti ultrareligiosi, coloni ebrei giunti nella città vecchia di Gerusalemme sin dalle prime ore del giorno, affollando il piazzale del Muro del Pianto, ufficialmente per il Tisha B'Av, il giorno del digiuno, e il giorno di lutto in cui gli ebrei commemorano la distruzione del Tempio. Nel frattempo la polizia impediva l'accesso all'area a tutti i musulmani, mentre invece gli israeliani avevano il permesso di cantare e prostrarsi in preghiera lungo il complesso. I visitatori si sono quindi poi stesi a terra in preghiera davanti alla moschea della cupola dorata.

Lo status quo, racconta Michele Giorgio, della Spianata delle Moschee risale alla guerra del giugno del 1967, dopo aver conquistato Gerusalemme Est e la Città Vecchia. L'allora ministro della difesa lasciò l'amministrazione del complesso Vakuf, l'islamico giordano. In base a questo accordo, tuttora in vigore, quindi solo i musulmani hanno il diritto di pregare sulla spianata, mentre i non musulmani, non è consentito, ed è consentito solo visitarla negli orari prestabiliti, azione che è stata contravvenuta con l'azione indetta da Ben Givir. Questo equilibrio è stato appunto ribadito dal trattato di pace israelo-giordano del 1994. Per decenni le stesse gerarchie religiose israeliane hanno scoraggiato gli ebrei nell'entrare nella spianata, ritenendo che nessuno possa individuare con certezza l'ubicazione del tempio e che quindi questo possa comportare il rischio di profanazione del luogo sacro. L'azione di Ben Givir va letta anche all'interno della boutade elettorale che interessa il governo israeliano. Se l'attuale maggioranza vincerà le elezioni, incurante delle proteste dei palestinesi e della Cisgiordania, potrebbe presto tracciare una linea sulla spianata per separare la zona che resterà ai musulmani da quella che passerà invece sotto il pieno controllo di Israele.

Passiamo invece alla lettura di un articolo di Eliana Liva che troviamo dalle pagine esteri, quotidiano online, di cui lei è caporedattrice. Un colono ucciso e 4 palestinesi giustiziati dai soldati israeliani, e questa è la vendetta di Tel Aviv su Nablus. Secondo una prima ricostruzione, i coloni del vicino insediamento illegale di Avat Gilad hanno invaso il villaggio armi in mano. Gli abitanti hanno tentato di bloccarli e un palestinese avrebbe sottratto la pistola a uno dei coloni, uccidendolo. Un altro israeliano invece sarebbe stato ferito. Il video mostra militari giunti sul posto giustiziare 4 palestinesi tra i campi, sparando loro ripetutamente a corta distanza. Tra le vittime vi sono 2 fratelli e vi sono anche altri 4 palestinesi feriti. Mentre i soldati hanno evacuato i coloni feriti, non hanno permesso di soccorrere i palestinesi. Il villaggio è stato chiuso e l'esercito sta conducendo dei raid nelle case degli abitanti, mentre il ministro delle finanze Smotrich ha chiesto il pugno di ferro contro i palestinesi. Non possiamo normalizzare che i nostri nemici stiano alzando la testa nelle ultime settimane. Queste le dichiarazioni provenute dal ministro delle finanze.

Il numero di telefono di Radio Blackout è sempre il solito 346-6673-263. Scriveteci e fateci sentire che ci state ascoltando qui in diretta dal Festival Alta Felicità 2026, decima edizione. Siamo ancora in fase di rassegna stampa, siamo ancora qua che ci prendiamo il tempo per leggere e leggervi un po' di notizie che riguardano quello che succede in Italia, quello che succede nel mondo. Particolare attenzione per ora l'abbiamo messa su le notizie che riguardano quello che è successo a Bologna con l'omicidio poliziesco di Abderrahim Fakir e quello che sta succedendo tra Medio Oriente, lo stretto di Hormuz, lo stretto di Bab al-Mandab e la Palestina.

0: con un sottofondo hip hop gentilmente selezionato da noi per da Pix.
1: Compagna della radio che segue il programma Flip the Beat.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Per questi tre giorni trasmetteremo qui dall'Alta Felicità. Potete venire al banchetto di Radio Blackout qui a Venhouse, potete ascoltarci sui 105.25 FM DAB e in streaming sul sito www.radioblackout.org.
1: Ed anche affetto da troppa modestia vi manda un caldo saluto Yashin, Reset Club, che potrete sentire stasera all'after show. Non sappiamo a che ora, la cosa migliore che potete fare è spararvi tutto il programma dell'after show dall'inizio alla fine per essere in prima fila quando suonerà Yashin. E nel frattempo potete sempre passare qua da noi, accattarvi una maglietta, un ventaglio o un altro gadget della radio, sempre per sostenere i 105.250, sempre per sostenere l'informazione libera senza padroni, sempre per sostenere le libere frequenze di Torino e i 105.250.

0: show.
1: 10:11:36, siamo ancora in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout dal Festival dell'Alta Felicità, 10 anni di alta felicità qua a Venaus. Tra poco andremo in diretta con l'avvocato Eugenio Losco, con cui commenteremo l'applicazione dello scudo penale per i poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir a Bologna, a tra poco sulle frequenze.

Mattia, ti salutiamo, berremo tanti tea sour anche per te. Come sapete, potete trovare questo e tante altre delizie enogastronomiche sempre qua all'Alta Felicità. Cogliamo anche l'occasione per riportare la ingiusta applicazione di un decreto che vieta la vendita di alcolici in tutti i comuni dell'area. Riprendiamo dalle pagine di Notavinfo.

infatti stata emanata un'ordinanza per vietare vetro, lattine e alcol da Chiomonte a San Didero, diffusa in queste ore nei comuni di Val di Susa, e non possiamo che non soffermarci sugli aspetti farseschi di una decisione che motiva la prefettura con la preoccupazione di ordine pubblico. Chiaramente, come sempre, la motivazione adotta è questa. Si tratta appunto della vendita di vetro, alluminio a ogni rischio di approdo tra l'alta e la bassa Val di Susa, di bevande alcoliche ma anche non alcoliche. La situazione farsesca fa ridere per la scelta chiara di provare a tracciare un nemico pubblico, questa volta tramite anche l'indicare chi viene al festival per contestare un'opera dannosa come branco di alcolisti. Su molti piani fa ridere questa cosa, una risata ce la siamo fatta tutti, anche immaginando che si tratti di una chiara mossa per mettere in cattiva luce il Festival Alta Felicità, pronto a partire da la sera di ieri, già partito con i primi concerti per dare avvio alla decima e non ultima edizione. Questo è chiaramente un tentativo di mettere i bastoni fra le ruote, un'iniziativa politico-culturale di richiamo per tutto il territorio, nonché portare un danno non indifferente per i commercianti locali. L'ordinanza non è un generico divieto di vetro e bevande nei dintorni dell'area, cosa che in alcuni casi avviene, ma si estende in maniera completamente arbitraria a una grande porzione di valle. Vietare di vendere bottiglie e scatolette a esercizi commerciali di mezza di Val di Susa e pensare che in particolare nelle piccole botteghe che si organizzano per aumentare i rifornimenti affinché siano sufficienti a sostenere l'importante affluenza del territorio, significa portare un affronto all'economia di prossimità. Questa ordinanza colpisce così tutta l'economia di un territorio che si mette a disposizione e collabora alla riuscita di un festival che raccoglie migliaia di persone da tutta Italia. E quindi concludiamo che quando TELT e politici e SITAV e propaganda governativa parlano della futura grande opera che porterà lavoro alla valle in crisi economica, non hanno niente da vendere se non aria fritta. Questo ne è un'ennesima dimostrazione.

0: quella. E allora, come vi anticipavamo, siamo in diretta in questo momento con Eugenio Losco, avvocato, che ci darà un insight, un contributo di commento sull'indizione, l'applicazione dello scudo penale avvenuta per i poliziotti che hanno fermato e ucciso Abderrahim Fakir nel bolognese. Innanzitutto, Eugenio, ti saluto e ti ringrazio per essere oggi sulle frequenze.
1: Ascoltatrici e ascolterai.
0: Grazie mille per la tua presenza oggi qua, la Val di Susa ti ascolta anche direttamente dal festival. Io come prima cosa ti andrei a chiedere di ricostruire l'applicazione dello scudo penale e come questo è andato a applicarsi ai poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir.
1: Ma prima di tutto bisogna intendersi su che cosa sia lo scudo penale. Scudo penale è un termine giornalistico, in realtà è un nuovo registro per le persone indagate che è stato istituito con l'ultimo decreto sicurezza del 24 febbraio, in cui vengono inserite le persone che abbiano commesso un reato, ma che appare evidente, questo dice esattamente la norma, che il fatto illecito è stato causa di giustificare la legittima difesa, il legittimo delle
0: Perdonami,
1: armi.
0: Eugenio, ti interrompo un secondo perché abbiamo un problema audio, credo che sia dovuto alla chiamata
1: di un diritto, l'adempimento di un dovere. Questo è il testo che è stato introdotto, è quello che noi chiamiamo scudo penale. Che cosa comporta l'iscrizione in questo nuovo registro? Comporta che le indagini del pubblico ministero devono essere caratterizzate da un'estrema velocità per portare entro 30 giorni a una richiesta di archiviazione. Questo è quello di cui stiamo parlando. È entrato in vigore da pochissimo e una delle prime applicazioni è proprio quella che è stata fatta per il caso di Fakir dalla procura di Bologna. Io contesto questa scelta, non me, in un caso come quello della morte orrenda che è accaduta, che ha dovuto subire Fakir, si può dire tutto tranne che appare evidente che sussista una causa di giustificazione, tanto che i primi atti di indagini che sono stati fatti dalla Procura di Bologna sono stati ad esempio l'acquisizione delle linee guida sulle modalità di intervento per quanto riguarda situazioni simili. Quindi è la stessa Procura che pone dei dubbi e che comunque vuole fare degli accertamenti sull'uso della forza che è stato perpetrato dai due agenti di polizia intervenuti. Quindi in questo caso, non essendo evidente la sussistenza di questa causa di giustificazione, ma quantomeno, anzi, sembra evidente che c'è stato un eccesso colposo, se c'è poi stato effettivamente una causa di giustificazione, allora i nominativi dei due poliziotti e degli operatori sanitari intervenuti dovevano essere iscritti nel normale registro degli indagati. Non è solo un mio punto di vista, ma dico questo anche perché sono state già emesse delle linee guida da alcune procure su come debba essere applicato questo tra virgolette scudo penale, e si esclude l'applicazione, quindi l'iscrizione in questo registro, quando sussistono dei dubbi sulla sussistenza della causa di giustificazione, anche sotto l'aspetto dell'eccesso colposo nell'uso di una causa di giustificazione. Quindi a me sembra prudenziale per evitare altre polemiche con il governo, ma certamente secondo me non è conforme alla nuova normativa discutibilissima e nefasta che è stata introdotta. Non so se sono stato chiaro.
0: Assolutamente. Prima di tutto ti chiedo se mi senti in questo momento.
1: Ti sento.
0: Perfetto. Sì, assolutamente, ti ringraziamo del contributo. Io ti chiederei di provare a inquadrare un po' questa misura all'interno del clima che si sta costruendo, tratteggiando anche un po' delle similitudini sul caso torinese, da cui comunque prende il via l'accelerazione all'interno della quale si costruisce lo scudo penale, quindi l'accelerazione della mossa securitaria che è avvenuta, che ha portato anche, come dire, delle casi esemplari come la militarizzazione nel torinese di un intero quartiere e la ampliamento sempre maggiore di misure che vadano a come dire, slegare l'organo poliziesco dall'apparato giudiziario.
1: Assolutamente sì, è una lettura corretta quella che fai tu. È inutile che lo dica io, perché poi lo dicono tutti, no? Noi stiamo assistendo a una trasformazione di quello che era uno stato di diritto in uno stato di polizia, attraverso alcune misure che sono state introdotte negli ultimi decreti cosiddetti pacchetti sicurezza, penso 5, ma anche all'ultimo che va a colpire proprio la questione della libertà di manifestazione. In questi decreti è evidente che c'è un segnale di tolleranza e di vicinanza per azioni della polizia anche non conformi alla nostra Costituzione, con un uso estremo, estremo della forza. E questo governo, da quando si è andato al potere nel 2022, per questa vicinanza alle forze dell'ordine, peraltro alcuni rappresentanti dei sindacati di polizia siedono al Parlamento. Quindi questo è un provvedimento, l'ennesimo, che va in questa direzione. Ne possiamo ricordare qualcuno, no? La nuova introduzione di reati specifici a tutela dell'operato delle forze dell'ordine, come le lesioni, che sono più gravi quando sono commesse nei confronti di un pubblico ufficiale, no, di un appartenente alle forze di polizia, le aggravanti per il reato di resistenza quando la resistenza è effettuata nei confronti di un appartenente alle forze di polizia, e ce ne sono altre di queste fattispecie che sono state modificate. E in ultimo, particolarissima è stata quella scelta del governo di addossarsi le spese legali in relazione ai procedimenti penali a cui sono sottoposti i poliziotti, gli appartenenti alle forze dell'ordine, in relazione a un atto illecito compiuto durante il loro esercizio, come potrebbe essere e come è quello dell'episodio di Bologna nei confronti di Fakir. Quindi non solo beneficeranno dello scudo penale questi due poliziotti, ma addirittura le spese del loro avvocato saranno pagate dallo Stato con delle cifre ipergalattiche di 10.000 euro per ogni fase. E le spese coprono anche questo particolare regime che c'è in questo momento dell'applicazione dello scudo penale.
0: Ecco, una cosa che andavi ad anticipare tu anche in introduzione, che è, come dire, l'altra faccia della medaglia che interessa il caso, diciamo da un punto di vista legale dell'omicidio di Abderrahim Fakir, è la sottoregolamentazione che invece riguarda le pratiche poliziesche. Nel caso di Bologna non vi è, come dicevi, una regolamentazione che specifichi come viene praticato il fermo, come invece un parallelismo può essere fatto rispetto alla Val di Susa, non vi è una regolamentazione per l'utilizzo dei lacrimogeni. Cosa ci puoi dire rispetto a queste zone d'ombra che vengono create nell'utilizzo della violenza da parte della polizia?
1: Purtroppo, anche se ci sono delle linee guida, lo sappiamo benissimo per quanto riguarda la questione dei lacrimogeni, che abbiamo approfondito soprattutto in relazione alle vicende Notav, visto che siamo lì, abbiamo acquisito spesso e volentieri non vengono utilizzate come dovrebbero, e peraltro sono fonti, non sono neanche fonti normative, e quindi la loro applicazione ai fini dell'operato giusto o sbagliato da parte delle forze dell'ordine, e quindi lasciano un po' il tempo che trovano queste linee guida. Poi adesso io non ho visto le linee guida per quanto riguarda le modalità di fermo di persone in stato di agitazione. Ci sono, ma non vengono rispettate. Noi abbiamo un problema anche per quanto riguarda la formazione di questi appartenenti alle forze di polizia. Come viene fatta? Da chi viene fatta? Cosa succede nelle scuole di polizia? Le problematiche sono enormi.
0: Io ti ringrazio moltissimo per questo tuo contributo. In conclusione ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa prima di salutarci.
1: No, niente. Un saluto a te e un saluto a tutte.
0: Un saluto a te dalla Val di Susa. Buona giornata.
1: Grazie anche a voi.

0: E siamo ancora in diretta dai 105.25 qui dal Festival dell'Alta Felicità per il suo decennale. Stavate ascoltando un'intervista con Eugenio Losco in merito all'applicazione dello scudo penale per i poliziotti che hanno ucciso nel bolognese Abderrahim Fakir, e cogliamo l'occasione per rimandare a un approfondimento che faremo più tardi in mattinata, anzi nel pomeriggio, direttamente con dei compagni di Bologna che ci racconteranno delle nutrite mobilitazioni che hanno interessato il bolognese a seguito dell'omicidio di Abderrahim Fakir. Ci racconteranno anche dell'assemblea che è stata organizzata dalle realtà sociali del quartiere di Pilastro, composta da centinaia di persone, che si è tenuta in piazza Lucio Dalla per chiedere verità e giustizia per Fakir, e il corteo che si terrà anche domenica 26 luglio nel quartiere di Pilastro in vista dell'assemblea del prossimo 12 settembre nazionale, sempre per costruire una grande mobilitazione per Fakir.
1: Once I was 700 miles away from my father when

E sono le 12:11, siamo sempre qui in diretta dal Festival Alta Felicità con lo studio mobile di Radio Blackout. Per chi volesse segnalarci soprattutto i posti di blocco intorno alle strade, insomma, che bisogna percorrere per arrivare qui, ci può scrivere al 346 66 73 263. Because

Bene, 105.250 Radio Bleccato, sempre in diretta qui dal Festival Alta Felicità, 10 anni decennale del festival. Cambiamo un po' genere musicale, ci potete sempre venire a trovare qui al banchetto di Radio Blackout con un po' di gadget per sostenere le libere frequenze, quindi buon ascolto ancora con un po' di selezioni.

105.250 Radio Blackout, sempre in diretta qui dal Festival Alta Felicità, dal decennale del festival. Vi ricordiamo sempre che è attivo il CISTI Viaggiare Informati. So many verses, type more, put them in cursive, deep like I'm burying hearses. Vi segnaliamo sempre che ci sono dei posti di blocco in quelli di Susa poco dopo l'uscita dell'autostrada, con vari sbirri e camionette, e anche un po' un blocco stradale, cioè un posto di blocco in quelli del casello di Avigliana, quindi fate attenzione quando salite, potete anche prendere strade alternative.

blocco stradale, cioè polizia stradale al casello di Avigliana e posto di blocco a Susa poco dopo l'uscita dell'autostrada con vari sbirri e camionette, quindi fate attenzione, ho abbassato un po' di più la musica, spero che si è sentito. A dopo, buon ascolto.

Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi il fitto programma della giornata di oggi. Si sta tenendo in questo momento un dibattito che avremo modo anche di portare sulle frequenze a breve, con Cacciari, storie di mondi artificiali che diventano reali, la tecnologia, la guerra e la politica nell'era del capitalismo selvaggio. Dalle 13 alle 14.30 poi chi ha paura dell'antifascismo? Chi ha paura dell'antifascismo? Intervengono Di Monte, Tombolini, Bianchi, Rapisardi e Modra, Dana Lauriola. A seguire dalle 15 alle 17 La carne del capitale, antispecismo e implicazioni sociali, intervengono Miccichè, Essere animali, Vivi gli animali e Modera Boschis. Per quanto riguarda invece lo spazio autogestito, in questo momento è in corso il dibattito mobilitazioni in Albania contro il governo, contro la guerra e per la difesa dei territori. Anche questo avremo modo di sentirne degli approfondimenti direttamente sulle frequenze più tardi durante il pomeriggio. Successivamente dalle 13 alle 14.30 laboratorio di primo soccorso e di cura in piazza. Dalle 14.30 alle 16 psicoterapia e cambiamento sociale, un libro sull'esperienza tra cura e lotta nella salute mentale. E dalle 16 alle 17.30 prima dell'apocalisse i codici della speranza. Come vi dicevamo, i due dibattiti che sono in corso adesso sull'intelligenza artificiale e invece sulle proteste in Albania avranno modo di essere ripresi per chi se li fosse persi qua sulle frequenze, quindi vi invitiamo a rimanere in ascolto dei 105.25 in diretta dall'Alta Felicità nel suo decesimo compleanno.

In pieno svolgimento il primo giorno di festival Alta Felicità, i numeri di Radio Blackout sono sempre gli stessi, 346-66-73-263. Già in corso i dibattiti di questa prima giornata di festival per la programmazione musicale, bisognerà attendere ancora qualche ora, nel frattempo noi mettiamo un po' di musica. Appena concluso il dibattito all'area dibattiti storie di mondi artificiali che diventano reali. Sta per cominciare sempre all'era dibattiti chi ha paura dell'antifascismo, intervengono vari compagni e compagne, modera Dana del movimento Notav.

Palinsesto fitto quello di questi giorni di Radio Blackout. Si alterneranno ai nostri microfoni tra un po' di selezioni musicali, anche un po' di interviste a protagonisti e protagoniste dei dibattiti di questi tre giorni di lotta e di informazione a Venhouse.

nel frattempo ci arrivano baci o anche gesti di amore, forse di minaccia da parte dei frequentatori del Festival Alta Felicità. Noi li prendiamo come gesti di amore, altissimi gesti di amore. Noi vi ricordiamo, i numeri di telefono sono sempre quelli, il 346-6673-263 o lo 011. Aia, non me lo ricordo a memoria. Aia!

0: اوطن وردي مازل شكل اوطن وردي مازل شكل وانا فاعد واغني وفال يسقط كل شي ويسقط.
1: E ci arrivano dei saluti dal torrido Borgo San Paolo, qualcuno che non è riuscito a raggiungere l'alta felicità e quindi in questo momento è bloccato a San Paolo. Solidarietà. Treni ce ne sono ancora e giorni di festival anche, quindi tutti caldamente invitati ed invitate a raggiungerci a Venaus.

0: وبكل الأحوال.
1: :13:24, siete ancora in ascolto dei 105.25, le libere frequenze di Radio Blackout che si sono trasferite al Festival dell'Alta Felicità. In questo momento, come vi anticipavamo, stiamo iniziando il nostro pomeriggio di approfondimenti in cui avremo modo di restituirvi le tematiche che vengono trattate all'interno dello spazio autogestito, dello spazio dibattiti e quindi le tematiche portate a questo festival decennale del Festival dell'Alta Felicità. In questo momento ci troviamo con Cacciari, che ha appena sostenuto un dibattito intitolato di mondi artificiali che diventano reali, la tecnologia, la guerra e la politica nell'era del capitalismo selvaggio. Come prima cosa ti ringraziamo.

0: della tua presenza qui oggi sui microfoni di Radio Blackout.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Ti sentiamo forte e chiaro.
1: Ok, allora, prima di tutto grazie dell'invito, così che mi ha portato a reminiscenze del passato, insomma, anche la fatica di organizzarli, questo genere di eventi. Mi senti? Ok. Anche la fatica di organizzarli, questo genere di eventi, so che cosa significa, quindi un grossissimo bocca al lupo per questi giorni e sono a disposizione per qualsiasi domanda.
0: Ecco, come prima cosa andremmo a chiederti un po' di farci una breve introduzione sulla tematica che avete trattato, partendo da uno sguardo geopolitico, diciamo, più onnicomprensivo, la frattura che si sta creando e la tensione anche competitiva tra gli Stati Uniti e la Cina nel competere per ottenere e conquistare un saldo tecnologico sempre più alto, sia a partire da terre rare, accaparramento di territori che possano dare, come dire, un riscontro materiale per poi costruire tecnologie, ma anche proprio nel consolidamento di apparati tecnologici che sono un po' all'insegna del nuovo secolo e anche della geopolitica contemporanea.
1: Ma noi dobbiamo stare attenti a un aspetto che alla presenza di un'evidente frattura tra Stati Uniti e Cina sulle politiche tecnologiche corrisponde anche una curiosa complementarietà. Allora, sulla frattura è sotto gli occhi di tutti e poi considero anche che le sanzioni che gli Stati Uniti hanno, le sanzioni e dazi che gli Stati Uniti hanno inflitto alla Cina per operare il disallineamento tecnologico addirittura sono state più forti durante la presidenza Biden che nella prima presidenza Trump. Quindi si tratta di un processo storico che è pensato per assicurare un'egemonia americana sui settori che sono ritenuti chiave. Allo stesso tempo però i due paesi sono anche complementari, sono sia conflittuali che complementari. Sono complementari innanzitutto perché c'è un acquisto di tecnologie da parte della Cina, anche se regolamentato da dazi e sanzioni, e ci sono anche delle esigenze comuni. Le esigenze comuni, come abbiamo visto, come dicevo oggi, nel recente summit a Pechino, sono legate al fatto che l'intelligenza artificiale non deve scappare di mano a nessuno dei due contendenti. Quindi c'è un evidente elemento di conflitto. Recentemente anche Trump si è detto preoccupato sul Financial Times dell'egemonia cinese su questo genere del pericolo prospettiva egemonia cinese su questo genere di prodotti, ma c'è anche un piano di cooperazione per evitare che lo strumento sfugga in mano a entrambi.
0: Ecco, rispetto a quello che Dario Guarascio definisce come una egemonia che passa tramite il tecnologico e che va a inasprire questa frattura, cosa ci puoi dire rispetto a come il colosso statunitense sta reagendo a una ristrutturazione di esso stesso, soprattutto nell'apparato tecnologico, e cosa ci dice questo conflitto?
1: Ma senti, io noto un aspetto di cui magari si parla di meno, però è evidente, cioè mentre è forte l'investimento tecnologico da parte degli Stati Uniti, poi trainato da indici di borsa che sono definiti come stellari, per le proporzioni e la capacità finanziaria della Cina è forte l'investimento tecnologico, ma è anche forte l'investimento tecnologico nella produzione industriale. Mentre gli Stati Uniti non hanno perduto sostanzialmente quote di mercato industriali molto forti, la Cina ha sviluppato la propria capacità tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale nella robotica industriale e nell'industria to cure. Questo ci fa vedere anche una differenza di modelli che comunque gli Stati Uniti, nonostante la retorica dei dazi, a quali non segue una politica industriale adeguata, è ancora dipendente dal rapporto tra mercato finanziario di rischio e sviluppo delle tecnologie, mentre la Cina differenzia sia gli aspetti finanziari che la ricaduta tecnologica industriale. Questa è una differenza molto forte.
2: Sì, a questo riguardo mi interessava sapere un po' di più, diciamo, di un nodo fondamentale di questa contraddizione, che è la contraddizione di interdipendenza e conflitto fra la Cina e gli Stati Uniti, che è Taiwan, no? Sì. Taiwan, che è dove comunque è stata fondata Nvidia, ed è sia un feudo di un vecchio nazionalismo cinese, ma soprattutto quello che è un avamposto dell'imperialismo americano nel mare cinese, e comunque contiene di fatto il 90% delle fabbriche di semiconduttori e microprocessori. Quindi mi chiedevo come si in questo nodo come si svolge la contraddizione della guerra, ma anche interdipendenza tecnologica.
1: Allora, primo aspetto, lo notiamo semplicemente quando esponiamo le cifre che sono corrette. Quindi il primo aspetto fondamentale è che Nvidia, no, serve su due livelli, il mercato globale e il mercato cinese. Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è che le tensioni attorno a Taiwan, paradossalmente, negli ultimi mesi sono andate decrescendo. Sono andate decrescendo, tanto più sono cresciute le tensioni attorno alla Cina per via della crisi iraniana. Ora, la mia impressione è che gli Stati Uniti cerchino di aggredire il nodo Taiwan colpendo, indebolendo la Cina a causa della guerra in Iran. Questo mi sembra evidente, visto anche non solo il prezzo del petrolio, che di nuovo, ma anche i danni industriali che sono stati fatti alla Cina in questa situazione. Quindi la mia impressione è che il conflitto ci sia, questo è evidente, anche perché la Cina deve essere in grado di condizionare un mercato strategico per l'avversario, questo mi sembra, anche per trattare. Però si sono spostati dal piano direttamente militare a quella che è una guerra per procura, e in questo caso la questione iraniana va letta direttamente in questi termini, ma non tanto per chissà quale esoterismo segreto che magari siamo noi in grado di saper leggere, ma per quello che scrivono gli stessi americani, cioè di condurre conflitti che condizionano le mosse dell'avversario, in questo caso cinese, però mantenendolo sempre sotto soglia, sotto la soglia dell'intervento militare diretto, che gli Stati Uniti non vogliono ma neanche possono affrontare.
2: Perfetto, grazie mille per la risposta, che mi solleva un altro spunto, che è quello proprio della guerra ibrida. E in questo senso, com'è che il capitale privato e i grandi monopoli dell'intelligenza artificiale, che vada dai modelli, dai data center o anche dalle infrastrutture fisiche, come si sposino con quella che è la conduzione militare, che richiede quindi una conduzione da parte dello Stato-Nazione? Mi viene in mente il Pentagono e le comunicazioni strette fra Palantir e i vari nomi degli oligarchi tecnologici e lo Stato, diciamo, come potenza militare. Qual è il collegamento e come si quali sono le sue manifestazioni?
1: Ma io, se dovessi definire con una parola quello che sta accadendo, è la privatizzazione della potenza. In questo caso la privatizzazione della potenza tecnologica, che segue immediatamente la privatizzazione della potenza militare. Prima di tutto, questo lo capisci dalla natura dei finanziamenti, cioè, ovvero sia che le grandi major tecnologiche crescono in borsa, alimentano il capitale di rischio, e per continuare a crescere devono alimentare, no, non solo il capitale di rischio, ma anche i prodotti che intrinsecamente possono essere insicuri, come per esempio l'ultimo modello di Claude, per capirsi. Questo significa che la direzione strategica in questo caso si sposta sempre più nella dimensione privata, tanto più che lo stesso, se guardiamo gli Stati Uniti, la stessa dimensione governativa si comporta sempre più come un privato, cioè, ovvero sia, non ha un asse, una strategia di governo, ma si comporta come un hedge fund. È strutturato, per quanto riguarda l'amministrazione americana, è strutturato come un hedge fund, non solo perché a capo ha un noto finanziario di rischio, ma anche perché all'interno dell'amministrazione ci sono diversi esperti di questo tipo di fondi. Quindi è chiaro che nel momento in cui la stessa amministrazione, lo stesso governo americano assume la forma e gli interessi del hedge fund, è evidente che la privatizzazione della potenza è qualcosa che ha il suo senso. Poi ovviamente c'è un'amministrazione dello Stato che resiste perché è di natura differente, però deve comunque adeguarsi a questo tipo di livello. Concludo su un aspetto che secondo me è importante, è che esiste un livello di conflitto tra le grandi aziende su chi domina e su chi dominerà questo livello di mercato. C'è un piano di composizione comune, perché ci sono degli interessi comuni, ci sono anche delle partecipazioni comuni dal punto di vista finanziario tra le varie major delle tecnologie, ma esiste anche un livello di concorrenza. In questo caso Palantir, quando è entrato nel mercato della difesa, è esplicitamente entrato in concorrenza con il vecchio apparato militare industriale, addirittura costruendo un manifesto tecnologico di intenzione. Quindi la caotica, proprio perché dal pubblico, del commissione di potenza privata, un tra gli stessi attori.
0: E questo di pubblico.

0: Parlavamo, vi è una dei processi di avviamento dell'apparato statale, sia su un piano sia su una competizione un po' industriale, ma anche una competizione, come dire, di Palantir in qualche modo va a insaldare l'unocratica. Possiede proprio vorrei chiedere di.
1: Io sempre supe perder, si te vas, quiero verte partir, saber que te ha sido, sin adioses.
0: Dici un po' il tuo pensiero, grazia, e tramite quali e come lo esemplifica anche il manifesto.
2: Ma Palantir è un soggetto nuovo, come si può, e esprime un'idea di società fortemente gerarchica e agisce come tale, cioè tende a occupare quelli che sono i gangli economico-finanziari degli Stati Uniti per consolidare il proprio progetto di società. Non è un'azienda che semplicemente vuole occupare un mercato, è un progetto politico innestato in una dimensione tecnologica d'avanguardia che persegue l'interesse, come si potrebbe dire, della supremazia del mercato e l'interesse di un'egemonia di governo. Poi, come è noto, il vicepresidente degli Stati Uniti è un prodotto Palantir, nel senso è stato selezionato da loro, quindi siamo già a un livello di occupazione piuttosto. Sulla nascita di questo genere di processo, ora noi siamo stati abituati a lungo, come si potrebbe dire, ad essere attenti al rapporto tra finanza di rischio e progressismo industriale. No? Ora, però dobbiamo stare attenti anche a un'altra cosa. Nel libro di Karp, La Repubblica Tecnologica, vi è un attacco molto preciso ai prodotti materiali, cioè prodotti tecnologici elaborati da questa imprenditorialità progressista. Fare le foto, mandare messaggi. Ora, è evidente che, visto che la natura di questo processo è duplice, che si tratta di un mercato, quello della ricostituzione di una nazione anche sul piano sociale, che è ritenuto molto più redditizio di ciò che finora ha permesso a Google, a Apple, a Microsoft di sviluppare le loro già enormi ricchezze. Quindi il piano è politico, perché poi non dimentichiamoci che la dimensione della finanza americana non è esattamente progressista, quindi viene da questo tipo di finanza, ma anche da questo tipo di dimensione politica. È una ristrutturazione tentata della società americana, intesa poi come una società spartana pronta alla guerra. Vedremo quali saranno i risultati.
3: Perfetto. Se questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'impero americano, mi viene in mente che per quanto analizziamo profondamente appunto come gli Stati Uniti vivano questa rivoluzione anche in relazione all'intelligenza mm-hmm. artificiale, la posizione della Cina è un po' più fumosa, a queste longitudini arriva con un po' più di difficoltà. Quindi mi chiedevo se ci potessi dire invece quali affinità ci sono fra il rapporto fra lo Stato-nazione e l'intelligenza artificiale come strumento, e invece quali differenze legate anche allo status quo politico.
2: Ma ora, paradossalmente, la Cina sembra difendere la concezione americana della globalizzazione degli anni 90, cioè ovvero sia la libertà di circolazione di commercio, anche perché la Cina è la fabbrica del mondo. È evidente che in un mondo attraversato da dazi, conflitti, strozzature e sanzioni, no, la propria base industriale non si sviluppa. Questo è il primo aspetto di cui dobbiamo assolutamente tener conto. La seconda è che proprio storicamente la Cina è una potenza regionale sul piano militare, e è una potenza che tende a esprimere la propria egemonia in termini diplomatici e finanziari. Se noi guardiamo come la Cina ha conquistato l'Africa, non ha mandato un soldato da questo punto di vista, ha finanziato la costruzione di infrastrutture e ha, come si potrebbe dire, messo i propri diplomatici, no, per controllare i processi. Quindi c'è proprio due modelli, che, anche perché la Cina ha un'estensione geografica che non ha proprio così bisogno, no? Non solo un'estensione geografica, ma conosce anche la partizione geopolitica dell'Asia, cioè ormai è consolidata. Gli Stati Uniti sono sempre stati culturalmente un paese che deve attraversare frontiere, che può far guerra in ogni parte del mondo, perché anche il core business militare si deve sviluppare in qualsiasi parte del mondo. La Cina ha un'altra concezione, cioè quello della difesa dei propri interessi e dello sviluppo tecnologico dei propri interessi. C'è anche un altro aspetto, che nel momento in cui si sviluppa la dimensione tecnologica cinese, cioè sicuramente quello che conosciamo, cioè ovvero sia un forte controllo degli apparati dello Stato e del partito, anche se c'è una dimensione imprenditoriale autonoma, però resta sempre questa dimensione. Ma poi c'è anche un altro aspetto di cui forse a volte teniamo meno conto, è che non si contano le aziende dove vi è una ibridazione tra i comandi militari, la finanza e la tecnologia, e questo tiene i due aspetti assieme. Negli Stati Uniti è differente, cioè è differente nel senso che sono aziende che ormai da anni, grazie a questa forza purtroppo straordinaria di Wall Street, sono loro che tirano dal punto di vista dell'equilibrio delle forze.
3: Ok, avendo definito prima un polo e poi l'altro, viene quasi da sé la domanda se c'è una terza via, se invece questi due soggetti abbiano diciamo monopolizzato o bipolizzato il mondo, oppure se vi sono altre potenze che provano a trovare in questo senso un po' di spazio in questa spartizione sia geopolitica che tecnologica. Mi viene in mente la Russia, come citavi prima nel dibattito, oppure ovviamente un po' una provocazione, l'Europa anche prova a dare dei segni di vita a questo riguardo.
2: Ma senti, io avendo purtroppo qualche anno di più, quando sento la parola terza via mi vengono le proprie, sai, tipo l'orticaria, sai, se comincio, avendone viste un paio particolarmente devastanti, vabbè, quella che conosciamo di più è quella di Tony Blair, quindi insomma, lasciamo perdere. Allora, secondo me quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, cioè questa polarizzazione tra Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra attrae anche gli altri contendenti. Se c'è un enorme vantaggio strategico che gli Stati Uniti hanno dato alla Cina in questo conflitto, prima ucraino e poi iraniano, è quello di avvicinare due paesi che a lungo sono stati avversari, cioè la Cina e la Russia. Avvicinarli sinergicamente, cioè sviluppi tecnologie militari russe sono finite in Cina, l'adattamento di tecnologie cinesi è stato fatto dai russi, scambio di materie prime, commerci, e volente o nolente questo è capitato anche all'Europa, perché insomma, l'Europa che non mette in discussione nessuna delle scelte di Trump, nemmeno quella di aumentare le spese militari, evidentemente subisce questo tipo di polarizzazione. Ora, non è una novità il mondo diviso in due, però avviene in modo completamente nuovo, con un asse industriale completamente diverso, entro una rivoluzione tecnologica. Quindi, cioè, a mio avviso, quello che sta avvenendo è una polarizzazione che ha delle gerarchie al proprio interno.
3: Ok, per continuare un pochino anche quello che era il dibattito che è stato fatto prima nell'area dibattito del festival, mi interessava indagare su quella che adesso non la chiamo più terza via, però la nostra via, ossia sì, dal punto di vista di un conflitto sociale, se l'intelligenza artificiale e in generale tutte il machine learning e queste tecnologie che adesso attirano così tanti investimenti e sono anche ovunque dal punto di vista narrativo e comunicativo, qual è, se c'è uno spazio di lotta che possiamo prendere in mano, se a tuo avviso è possibile boicottare completamente questi strumenti o se è utile ai fini della lotta, oppure se bisogna entrarci dentro e imparare ad utilizzarli e conoscerli per sviluppare una prospettiva conflittuale.
2: Ma esatto, io su questo mi fermerei su un esempio che è molto utile rispetto alla domanda che hai fatto, e parto da una domanda: ma quanti sindacalisti conoscono il machine learning? No? Perché ti faccio questa domanda? Perché ovviamente quello che sta accadendo cambia completamente il piano delle relazioni sindacali, perché quando bisogna andare a contrattare gli algoritmi per il salario, per gli orari di lavoro, per la logistica industriale, per la formazione, è evidente che devi conoscere tutto questo. E per esempio sul piano della contrattazione sindacale è chiaro che non servono solo le figure classiche, ci vogliono dei giuristi, ci vogliono degli esperti di informatica, ci vogliono degli esperti di comunicazione in grado di mettere i quadri sindacali e di prendere decisioni che siano utili per gli iscritti e siano soprattutto fruttifere sul piano dei processi di emancipazione. Questo è il paradigma da questo punto di vista. È evidente che quanto meno utilizzi tecnologie proprietarie, quanto meno utilizzi tecnologie che sono dettate da altri e istruzioni che sono formate da altri, tanto meglio riesci a muoverti in questo tipo di dimensione.
3: Ok, continuando sempre sul discorso della guerra ibrida, che è un concetto che prima spiegavi all'interno del dibattito, che si sposa molto bene con quello che è il concetto di dual use, che sentiamo sì, molto, molto raccontare in questo periodo, quindi la doppia possibilità bellica e civile delle tecnologie e quindi di conseguenza anche degli investimenti. Mi veniva in mente un dubbio legato a che cos'è, qual è la peculiarità dell'intelligenza artificiale come tecnologia nell'ambito del dual use, perché mi veniva in mente anche quando è arrivato il treno, sì, i binari, i mezzi di trasporto sono stati rivoluzionati, comunque esso era sia una tecnologia per la guerra che una tecnologia per la pace. In questo senso l'intelligenza artificiale segue questi binari, scusate il gioco di parole, oppure ha qualcosa di innovativo, una peculiarità storica?
2: La velocità. Cioè, te pensa a trasformare un trattore in un efficiente piccolo carro armato. Sì, dual use. Però la velocità e il campo di applicabilità. Cioè, noi parlavamo di Palantir. Palantir, grazie a livelli di complessità imparati durante la guerra, è diventata leader nel settore della distribuzione degli hamburger negli Stati Uniti, e in tempo reale. Quindi sicuramente la velocità, e poi il fatto che se te trasformi il trattore in un piccolo carro armato, hai bisogno di un nucleo di persone che progettino, che decidano, che facciano design, che sperimentino. Questo processo viene, con l'intelligenza artificiale viene accelerato a una velocità impressionante.
3: Sì, avevo una domanda in ottica giovanile, perché provenendo dai saperi maledetti, che appunto cerchiamo di dare una prospettiva universitaria, studentesca, ma in generale giovanile.
0: Trasmissione di Radio Blackout che potete trovare anche dal nostro sito, i saperi maledetti.
3: Provando a vedere questa visione, abbiamo fatto un lavoro di interviste, di inchieste all'interno sì, dell'università, e fondamentalmente la preoccupazione che emerge di più fra le giovani e i giovani è la preoccupazione dell'impoverimento cognitivo, quindi la sensazione che si ha di delegare ogni mansione legata all'intelletto, il general intellect, sì. Si dice, di delegarla ad una macchina e quindi di perdere un'indipendenza di pensiero, una capacità anche di analisi, e questa è una delle preoccupazioni che abbiamo riscontrato di più. Mi chiedevo che cosa ne pensassi a riguardo.
2: Bah, senti, io ti dico questo. Frattanto se sto lavorando a un progetto su intelligenza artificiale e mutazione del lavoro universitario, ormai è un anno che ci lavoriamo con alcuni colleghi, ma il problema è esattamente il contrario. Cioè, nel senso che quanto più hai un approccio meccanico, stereotipato e povero con l'intelligenza artificiale, tanto più sei trascinato da paradigmi che sono costruiti e si sviluppano altrove. Cioè, il problema dell'intelligenza artificiale è che è potente se sei intelligente, è intelligente se sei potente dal punto di vista culturale. Chiaramente se arrivi lì e dici guarda, senti, mi fai una tesina in 10 ore, tanto per capirsi, è evidente che non è che la macchina ti trascina, cioè proprio ti porta via da questo punto di vista. Se hai un approccio complesso e fai, come si potrebbe dire, delle richieste profonde, il feedback sarà profondo e soprattutto ti arricchisce. Ma allora ti dirò, quando io ho cominciato a lavorare all'Università di Firenze, io avevo un barone che aveva 8 collaboratori, no? Ma una roba, cioè una roba da medioevo universitario, no? E li faceva lavorare su un panottico, cioè lui stava al centro di una stanza rotonda. E ogni tanto, come si potrebbe dire, abbaiava, si può dire, tanto ormai da pensione, abbaiava contro l'uno e contro l'altro. Non era era il sapere tradizionale, ma non era esattamente un rapporto intelligente con il sapere. Oggi, con l'AI agentica, io posso avere tutti 8 collaboratori che hanno mansioni molto più complesse di quello che si poteva anche solamente ipotizzare 20 anni fa. Quindi c'è, cioè, l'aspetto interessante non è che l'intelligenza artificiale ti rende stupido, il problema è che se parti stupido ti ci lascia, anzi ti fa peggiorare. E qui ti fa capire il problema fondamentale dei livelli di conoscenza, di condivisione del sapere, non dico formazione perché è troppo legata alla dimensione professionale. E qui c'è un altro gap enorme, cioè ovvero sia che essendo le classi subalterne culturalmente meno ricche, rischiano loro sì un processo di subordinazione, mentre la ricchezza cognitiva, che poi è anche ricchezza economica, rimane nelle mani di chi sa utilizzarle, come si potrebbe dire, come lo strumento che va utilizzato.
0: Ecco, io proprio su questo onda ti vorrei portare su una tematica che penso che abbiate affrontato già prima nel dibattito, che mette un po' insieme il discorso della formazione, comunicazione e guerra. Cioè la domanda sarebbe come l'intelligenza artificiale si sta accaparrando anche del piano dell'informazione e come questi processi di semplificazione e di bias che già ci anticipavi vanno a preparare un terreno sociale in un'ottica bellicista.
2: Sì, io guarda, su questo mi fermerei un attimo su una questione che riguarda i media tradizionali. Guardate la rappresentazione del conflitto russo-ucraino: droni che distruggono edifici russi, droni che distruggono edifici ucraini. Questa è la rappresentazione. Guardate bene, è una rappresentazione ancora accettabile, no? Per quanto richiami all'allarme, eccetera, eccetera. In realtà del 1.200.000 morti che entrambe le parti sono riuscite a produrre in questi anni, poi sul fronte non avete visto uno. Quindi questo conta, cioè il fatto di sterilizzare la società su una dimensione, per quanto violenta, ancora cognitivamente accettabile del conflitto, determina anche il piano di comunicazione, diciamo, non tradizionale. In questo senso conta il ruolo e la differenziazione dei media. Poi ovviamente conta la capacità di saper orientare l'opinione pubblica, soprattutto dividendo in fazioni ben definite. Fateci caso, l'accusa alla Cina di manipolare le elezioni americane, l'accusa alla Russia di manipolare le elezioni europee, quando poi l'unico vero processo realmente certificato è stato lo scandalo di Cambridge Analytica nel 2018 e è interamente occidentale. Però a cosa serve tutto questo? Serve ovviamente a creare una robusta barriera antropologica tra noi e loro, e in questo senso l'intelligenza artificiale sul piano della comunicazione lavora su questo, però spontaneamente, perché trova nella società quegli agganci cognitivi, quegli archetipi di senso che si distribuiscono questo messaggio in questa direzione.
0: Ecco, io magari per concludere prenderei proprio da questo spunto e dalla, come dire, sfida che ci pone di fronte, soprattutto come corpo politico che vuole portare avanti una voce che vada al di fuori da queste retoriche, che sia anche autonoma nella sua costruzione, ancora prima che nella sua, diciamo, proposizione verso l'esterno, proprio nella sua costruzione. Quali sono degli stimoli che puoi darci rispetto a questa battaglia anche comunicativa che dobbiamo portare avanti?
2: Ma senti, io prima ho detto un aspetto che secondo me è fondamentale. Allora, la maggior parte, cioè, il corpo grosso della società non è spoliticizzato, non sa nemmeno cos'è la politica. Questo è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto. Usate stili narrativi non da volantino, non da militante. Il linguaggio militante serve per fare politica all'interno di gruppi ben definiti e di organizzare il gruppo. Questo lo so quanto voi da questo punto di vista. Il punto è che quando ci si rivolge alla società bisogna utilizzare stili narrativi che non rimandano al linguaggio militante, perché è un processo di educazione, e il processo di educazione, se comincia a parlare come lo stereotipo di un volantino degli anni 70, diventa problematico. Devi saper costruire un processo di radicalizzazione politica che però è anche un processo cognitivo di conoscenza.
0: Io penso che di domande ce ne sarebbero ancora moltissime. Intanto ti ringrazio moltissimo per il contributo. Per chi avrà modo, per chi ha voglia, hai ascoltato soltanto una parte. Stavamo parlando con Silvano Cacciari della tematica dell'intelligenza artificiale, di come le tecnologie e le tecnocrazie stanno sempre di più inasprendo i conflitti del presente storico. E per chi volesse potrà ritrovare anche il contributo in podcast alla fine dei 3 giorni di festival. Se non vuoi aggiungere nulla, intanto ti saluto e ti ringrazio.
2: Vi ringrazio. Mi invitato e sono stato ben felice di venire. Questo lo aggiungo volentieri.
0: Quindi ti auguro un buon pomeriggio e grazie moltissimo a te, grazie, invece di essere stato qua presente sulle frequenze.

0: 14.03, sempre sintonizzate e sintonizzate sui 105-250 di Blackout.
1: Vi salutiamo qui dall'Alta Felicità, ai microfoni della vostra radio preferita dell'Eteria Torinese. Vi annunciamo anche oggi un po' di appuntamenti che ci sono per la giornata, appuntamenti, dibattiti, concerti, appuntamenti di lotta. E vogliamo appunto dedicare questo piccolo spazio prima delle prossime interviste per tenervi aggiornati, aggiornatissime sul programma e per raggiungerci qui a Venaus.

0: concerti di stasera, che i dibattiti li abbiamo già un po' percorsi in lungo e in largo. Cosa ci presenta il menù ad alta felicità di stasera?
1: Beh, questa sera menù ricchissimo, tra l'altro si spazia fra vari generi, dall'hip hop al cantautorato, e passando anche per lo ska e per anche del rap anche più mainstream, se vogliamo, qui oggi all'Alta Felicità. E vi leggiamo alcuni nomi che suoneranno questa sera. Partiamo con Alberto Fortis, Assalti Frontali con Kiki, che salutiamo, anche amica della radio, che è venuta più volte qui a trasmettere negli studi di Via Cecchi 21 / A. E continuiamo con The Alkaloids, vai avanti tu, socio.
0: E poi Eden Fern, l'immancabile Enrico Cantamale, autore della hit dell'inverno estate torinese con Giorgio Nielude e Carlo Magno.
1: Continuiamo con l'indie elettronico di Faccia Nuvola,
0: l'immancabile Statuto, qui non c'è il mare.
1: E poi ci saranno I Fasti e L'Abisso.
0: E chiudiamo con Shablo, Joshua, Mimi e Tormento, Street Jazz Tour, prima di spostarci nell'ambitissimo After Show,
1: dove troviamo l'After Show e suoneranno, si alterneranno ai controlli, Andrea Scarpa, Dance Evans Valsusa,
0: Feel Better e Yashin,
1: direttamente dalla Blackout Tribe. Nostro Yashin ci delizierà con le sue ottime selezioni.
0: Ci chiedono notizie dalle stazioni per la gente che viene su. Beh, quello che diciamo dobbiamo un po' segnalare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci chiedono com'è la situazione è che a differenza, non troppa però, insomma in maniera un po' più significativa degli anni scorsi, qualcuno sta cercando di rovinare un po' la festa prima che la festa cominci, quindi segnaliamo parecchi posti di blocco sulla statale 24, sulla statale 25, sull'autostrada a Bruere e anche a quanto pare controlli nella stazione di Torino Porta Nuova a partire e alla stazione di Susa con Cani. Come dire, potete anche provarci a rovinarci la festa, magari la festa qualcuno la rovinerà a loro, speriamo.
1: Ci trovate tutti e tutte qua a Venaus.
0: Eh sì, l'importante è raggiungere il campeggio, raggiungere il festival, farsi tre giorni positivi alla faccia di chi in via Grattoni ha avuto l'aria condizionata rotta e quindi ha deciso di venire in Valsusa a dare fastidio per prendersi un po' di fresco. Noi positivi e positive a Venaus, accampati sui pratoni dell'Alta Felicità per tanta buona musica, tanti dibattiti, tanti momenti di lotta in questa valle che resiste da 30 anni.
1: Esatto, caro socio, alla faccia di chi ci vuole male.

numero di telefono è sempre quello, il 346-6673-263. Se state ascoltando Radio Blackout mentre siete in macchina e raggiungete l'alta felicità e avete notizie di situazioni un po' moleste o di qualcuno che vuole a tutti i costi cercare di rovinarvi la festa, segnalatecelo qua sul telefono della radio. Ricordiamo ancora una volta 346-6673-263 e faremo in modo, insomma, di rimbalzare i vostri annunci e le segnalazioni in modo da permettere a più gente possibile di raggiungere questo bellissimo festival.

0: Tra pochi minuti dovremmo riuscire ad avere un'esclusiva, probabilmente un botta e risposta con uno dei più importanti artisti che suoneranno stasera al Festival dell'Alta Felicità.
1: Sì, anche una figura, diciamo, di spicco che in questi anni ha portato anche un sound, un suono nuovo, che ha ispirato anche tante generazioni.

0: probabilmente avrete già capito di chi parliamo.
1: Anche se è una persona che comunque dalla grande modestia, che preferisce anche stare nell'ombra, in un certo senso quasi un addetto ai lavori, e nonostante poi comunque col suo suono abbia influenzato intere generazioni, soprattutto nella nostra Torino.
0: Certo, soprattutto insomma conduce da molti molti anni un programma che potremmo definire culto sui 105-250.
1: La storia, insomma. Una storia fatta di passione, una storia fatta anche di lotta, una storia fatta anche appunto di grande amore per quello che è il suono, anche più in un certo senso, che non lascia scampo, più ripetitivo, che si trascina ma non arretra mai. Non so se sei d'accordo, caro socio.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un suono incredibile, direttamente tra Berlino, Torino, passando soprattutto per Borgo San Paolo, vero epicentro di questi ultimi anni, insieme alla zona intorno a Via Cecchi, oppure anche i rinomati prati di Collegno. Tra pochi istanti dovremmo avere con noi per una intervista flash di 4 o 5 minuti questo grande artista. Aspettate ancora pochi secondi.

0: Allora, mentre ci ronza orrendamente la cassa, qui dal Lotto Felicità l'avevamo annunciato alcuni minuti fa, in attesa di continuare il nostro sguardo sul campeggio di questi giorni nel quadro del Festival Alta Felicità, dopo aver avuto la possibilità di intervistare Silvano Cacciari stamattina per nel quadro del dibattito che si è tenuto qui al Festival dell'Alta Felicità su intelligenza artificiale, tecnologia, e prima di continuare ad avere con noi alcuni protagonisti e protagoniste dei dibattiti e delle discussioni che animano questi giorni, abbiamo invece in studio uno dei maggiori personaggi della scena, potremmo definire moderna, musicale moderna e contemporanea torinese, giusto? Moderna e contemporanea.
1: Giustissimo, caro socio, un personaggio che ha animato le notti non solo torinesi da diversi anni a questa parte, ma anche nazionali e internazionali, perché ricordiamo anche che ha influenzato la scena berlinese. Ti lascio a te introdurlo.
0: Eh sì, stiamo parlando di oltre 20, forse quasi 25 anni di attività, 24 anni di attività, soprattutto attraverso uno storico programma nella notte blackoutiana, nella notte torinese. Stiamo parlando di Reset Club, del grande DJ Yashin, che troverete anche stasera suonare all'Alta Felicità. Allora, io innanzitutto vorrei chiederti attenzione, non c'è Yashin in cuffia, cioè è adesso sente in cuffia. Innanzitutto ti vorrei salutare e dare il benvenuto ai microfoni di questa radio, che è anche la tua radio, su cui trasmetti da ormai 24 anni. Come ci si sente ad essere all'Alta Felicità e ancora una volta suonare sul palco dell'Alta Felicità?
2: Beh, è sempre un piacere, è sempre molto bello condividere queste giornate e questi momenti insieme.
0: E infatti

0: avvicinato a questa musica, un po' da che storia vieni, qualcosa di personale. E ovviamente racconta anche ai tuoi fan dopo da dove viene il soprannome Yashin. Noi qua in studio lo sappiamo, anche okay. perché conosciamo bene alcune tue altre passioni oltre alla musica, ma facci un po' una panoramica di te.
1: Allora, partiamo dal nome Yashin. Yashin, il nome me l'hanno dato quando giocavo a pallone. Siccome facevo il portiere, il goalkeeper, quindi mi piaceva sempre vestirmi di nero a giocare a pallone, cercavo sempre delle divise scure, non colorate. E alla fine, una volta avevamo fatto una partita, si giocava nel pomeriggio, feci una parata, un paio di belle parate, qualcuno mi disse sempre Yashin, allora da lì mi è rimasto ed l'ho portato avanti poi quando sono entrato dentro Radio Blackout.
0: E ricordiamo insomma Yashin, da Lev Yashin, storico portiere della squadra, era l'Unione Sovietica.
1: L'Unione Sovietica, se mi pare che era Dinamo, giusto? Dinamo Minsk.
0: Sì, non lo so, dobbiamo controllare. Dinamo Mosca, sì, esatto. Dinamo Mosca e poi Dinamo la nazionale dell'Unione Sovietica come portiere dal 1954 al 1970.
1: L'unico che vinse il pallone d'oro.
0: L'unico che vinse il pallone d'oro, altro che Dibu Martinez, qua no, di che cosa no. stiamo parlando. Ma... E quindi.
1: E poi niente, poi mi avvicino a Radio Blackout nel 2000-2001. Grazie al Barone e grazie anche ad altre persone, altri DJ che trasmettevano in radio, e da lì mi avvicino, mi è piaciuto sempre fare radio e da lì poi è iniziata l'avventura.
2: E tra l'altro, come è nato, ecco, l'amore per quelle che sono le sonorità Yashin che ti contraddistinguono?
1: No, mi faceva ridere perché a me piaceva, mi è sempre piaciuto il punk e l'hardcore, poi c'è stato un periodo in cui mi sono avvicinato molto di più alla musica elettronica e all'inizio della trasmissione mi facevo jungle, drum and bass, quindi poi c'è stato un cambio a 360 gradi con le influenze di musica elettronica.
0: Reset Club è iniziata come trasmissione jungle, drum and bass, sì, futuro. Sì, sì. Attenzione, retroscena mai svelati prima.
1: Si faceva un po' di un bel mistone, ecco, insomma, e non si trasmetteva in via Cecchi, ma si trasmetteva in via Antinori, quindi nella vecchia sede in zona Crocetta. Trasmettevamo dentro un palazzo e mi ricordo sempre che quando facevamo poi le redazioni il lunedì veniva sempre quello di sotto che abitava, perché era un palazzo, e diceva sempre che il lunedì sera, perché io trasmettevo il lunedì, non trasmettevo il venerdì notte, trasmettevo il lunedì notte, e il tipo non riusciva mai a dormire il lunedì notte.
2: Passando dalla jungle a poi sonorità più techno, infatti non a caso il nostro Yashin è stato eletto proprio nell'autunno-inverno passato al Forte Prenestino come sindaco di Techno City. È stato insignito del,
1: beh, è stato,
2: del titolo.
1: È stata veramente una bellissima sensazione quella di sentirsi sindaco. E me la rivendico molto volentieri, la questione di essere sindaco di Techno City.
2: Esatto. Con grande festa.
1: Comunque un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano al di là del nostro banchetto, un saluto ai compagni e alle compagne del Porfido. Niente,
2: che non ci hanno,
1: minimamente
2: sentito.
1: Cagato
0: compagni e compagni,
1: compagni
0: di Porfido.
1: Compagni e compagni del Porfido. Niente.
0: Porfido.
1: Porfido. Salve, siete in diretta.
0: E dopo questi calorosi abbracci e saluti da parte di Yashin a chiunque ci stia qua incontro, effettivamente ci chiedono qui al 346-6673-263, oltre a mandarci la prova fotografica del tuo investimento come sindaco di Techno City, chiedeteli della sua carriera politica. No, ed effettivamente, no, adesso senza scendere nei dettagli qui sui 105-250, però ci interessava un po' questo momento... Amarcord sulla radio, la radio 24 anni fa, la radio alla Crocetta, eccetera eccetera, quindi dici un po', secondo te la radio negli ultimi anni come l'hai trovata quando hai cominciato a trasmettere in radio, e come ti sembra che sia cambiata, se è cambiata sia come strumento che come soggetto all'interno di Torino, tu che sei sempre un po' insieme a qualcun altro che in questo momento non è presente, che sei sempre un po' la memoria storica di Radio Blackout, oltre a essere insomma un significativo capogita all'interno delle trasferte berlinesi, romane, di tutto.

0: Gli anni. Raccontaci
1: il capo scout.
0: Il capo scout,
1: come qualcuno
0: sindaco capo scout oggi ne stiamo dicendo.
1: Vabbè, sì, sicuramente da quando sono entrato dentro Radio Breakout, la radio è migliorata molto a livello qualitativo di musica. Il genere è cambiato tantissimo. Prima c'era un'influenza molto più punk hardcore, poi c'erano altre trasmissioni che facevano musica dal funk, l'hip hop, però la maggior parte delle trasmissioni erano punk hardcore, e si è evoluta questa, anche la qualità musicale, e si è arrivato anche con dei nuovi generi che hanno influenzato parecchio poi le scelte anche artistiche della radio.
2: E tra l'altro, Yashir, prima che accennavamo al tuo essere sindaco di Tecno, siete anche capo scout delle nostre gite, quanto negli anni magari anche cambiato l'idea anche di uscire come radio, di andare in altri spazi, in altre città, a diciamo presentare anche quelli che sono i DJ e quella che poi è la realtà delle radio? Si faceva già prima una cosa che poi è stata diciamo concretizzata in questi anni?
1: Che mi ricordo, c'era stato un anno in cui la radio era fatto un capodanno in Svizzera, mi pare al Molino, e poi per il resto era tutto rimasto un po' all'interno del Piemonte. Mi ricordo che entro in radio nel 2002-2003 e nel 2004 organizziamo un rave in quelli di Cervia, benefit Radio Blackout, con l'aiuto anche di i compagni e le compagne di Cervia, e fu un bellissimo rave a sostegno della radio. La radio ha usato tanto i rave per sovvenzionarsi nel corso degli anni, fin quando poi abbiamo avuto la possibilità e anche il tempo e i posti dove fare i rave.
0: Sì, sei ancora in diretta. Attenzione, abbiamo un problema con le cuffie di Yashin, ma insomma dovrebbe, non è chiaramente gli strumenti tecnici di Radio Blackout non sono adeguati diciamo rispetto agli strumenti tecnici che usi tu per suonare, ma
1: e
0: proprio...
1: Poi rispetto alla domanda di Pix, sicuramente il fatto di avere una sede ha trasformato comunque anche la radio. Cioè, se prima noi trasmettavamo in via Antinori, che era in un palazzo della Crocetta, ci trasferiamo in quelli di via Cecchi 21 / A, sicuramente il avere un posto un po' più grande, un luogo fisico dove fare delle iniziative, ci ha aiutato soprattutto moltissimo a crescere, a farci conoscere sempre di più e anche a non avere cioè a staccarci anche un pochettino dal fatto di fare sempre delle feste, magari come veniva fatto anche la Lega dei Furiosi. Sicuramente il posto fisico ha aiutato moltissimo la radio, anche portando nuovi contatti e soprattutto anche con tanti nuovi ingressi della radio, ha aiutato ad avere nuove collaborazioni sia a livello musicale che a livello comunque politico, ecco.
0: La radio che comunque ha avuto anche sempre un rapporto molto molto stretto con il movimento Notav, insomma le più grandi iniziative degli ultimi anni che sono avvenute in valle dal 3 luglio del 2011 ai primi festival Alta Felicità, tutte coperte sui 105-250, giusto?
1: Che trasmettiamo qua in diretta sono 3 anni, credo, giusto? Sono 3 anni. Sicuramente chi gestiva prima la distro, la radio è sempre stata, sono 10 anni che viene al Festival Alta Felicità con il banchetto della distro, ed è sempre andata molto bene. La radio, Radio Blackout e il movimento Notav è una collaborazione che praticamente c'è da sempre. Credo che in tutti questi anni dovessimo estrapolare tutte le dirette, tutte le varie interviste, i vari approfondimenti che abbiamo fatto con il movimento Notav, insomma credo che
0: ci sarebbero
1: tantissimi giga di memoria.
0: Sì, diversi libri anche.
1: Mi ricordo anche quando ci fu la questione di Luca, ci fu una roba presa in diretta, addirittura usarono la diretta di Radio Blackout a livello nazionale, cioè tutti i vari servizi nazionali utilizzarono il nostro contributo, quindi fu veramente è un rapporto veramente forte quello tra il Movimento No Tape e Radio Blackout, io penso, poi io parlo per me.
0: Assolutamente sì, anche per noi. Tra l'altro quest'anno Radio Blackout sta entrando nel suo 35esimo anno di vita, 35 non sono tantissimi, puntiamo a farne sempre di più, almeno a raddoppiare, ma sono insomma comunque una storia abbastanza significativa. Su questo il 2027 che si apre ci riserverà tante sorprese, anche tanti lavori che stiamo pensando di fare per il 35esimo anniversario in termini di pubblicizzazione e anche di racconto della storia di Radio Blackout, della maniera in cui Radio Blackout si è intessuta e ha amplificato insomma i movimenti, dal movimento Notav agli ultimi avvenimenti che ci sono stati a Torino, fino ad arrivare insomma agli anni 90, al movimento dei centri sociali, ai movimenti degli squat, eccetera. Tu stasera suoni in after show, giusto?
1: Sì, all'after insieme ad altri DJ. Adesso aspetta che mi cerco i nomi. Mandiamo un po' di musica un attimo.
0: No, sicuramente Andrea Scarpa.
1: Sì, Scarpa, sì, che è anche lui un abitué dell'after. E poi ci sono, vabbè, Feel Better, che è una crew di Valsusina. Andrea Scarpa, Dance Event Valsusa e il sottoscritto
0: e Yashin.
1: Non so, credo che inizieremo verso le 11:30 a mezzanotte in concomitanza con i concerti, quindi
0: appuntamento imperdibile. Che set hai preparato per stasera, se vuoi cominciare a darci qualche anticipazione?
1: Beh, un po' di electro break e poi a salire sempre di più, vediamo un attimo anche la reazione della gente davanti. Però di solito non mi preparo mai i set, tiro giù una playlist e poi da lì mescolo.
2: L'altra domanda che volevo fare al buon Yashin, dato che comunque Torino si contraddistingue anche per l'elettronica da sempre negli anni, tu che sei comunque un pilastro ormai della scena torinese, ti volevamo chiedere se ci sono delle crew o dei DJ che in questi anni, magari anche delle nuove generazioni, che hai diciamo fra virgolette ascoltato, che ti sono piaciuti particolarmente, che secondo te spingono un buon suono.
1: Allora, devo dire, allora, dopo il tra il prima del Covid e dopo il Covid sono uscite tante crew che hanno anche tanti DJ giovani che si stanno affacciando sempre di più. Secondo me a livello femminile di DJ veramente brave ce ne sono diverse. Secondo me una produttrice DJ molto brava è Bruna, poi vabbè c'è anche i ragazzi di Danger Sound, non mi dispiacciono, ci sono le crew di Sinapsi, che secondo me sono delle buone crew. Sinapsi secondo me ha un buon sound, e poi quello che porta in campo non è solo la musica, ma anche in certi contesti, contenuti che magari nelle feste magari non si vedono tanto. Però secondo me Sinapsi è una buona crew. Ecco. Poi secondo me ce ne sono anche tante altre, però tutti sanno fare il proprio lavoro, quello di mettere musica e far ballare la gente. Poi vabbè c'è anche Mike e tanti altri DJ. Poi io sono affezionato comunque alla vecchia scuola, e quindi ti direi anche Gambo, ti direi Titta e tanti altri amici DJ che ho condiviso tante feste. Ecco.
2: Benissimo, ci sono altre domande qua dai soci?
1: Una cosa che mi fa veramente piacere è che la gente si negli ultimi anni si è auto-organizzata, fa feste, TADS, così ovunque, ed è lo spirito migliore per riprendersi, per farsi conoscere all'interno della scena torinese e non solo. Quindi spingete sempre avanti con le TADS, mi raccomando, non fatevi sequestrare le robe, però TADS tutta la vita.
2: Certo, soprattutto in questi anni in cui la repressione verso anche le crew e il movimento anche dei rave e anche le TAZ, i movimenti più politici, sono molto criminalizzate, continuiamo a spingere in quel di Torino e non solo. Ci sono altre domande qua dai soci?
1: Boh, comunque diciamo che questa è tutta una roba improvvisata,
2: esatto.
1: Non è che sembra una roba che ci stiamo
2: perché
1: è stata
2: siamo...
1: proprio così, ma mi avete sorpreso, ecco.
2: Esatto, abbiamo voluto chiamarti qua per raccontare anche un po' della radio e di quello che poi è un po' anche la storia sia della nostra radio che del movimento con te, Yashin.
1: Però invece quella roba che dicevamo prima delle trasferte, ecco, ecco, quella lì è stato veramente uno spunto interessante, perché c'è stato un periodo in cui abbiamo sfruttato le collaborazioni tra nate nel corso di feste fatte con altri DJ, altre DJ, e da lì nasce poi questa cosa di fare la prima volta che siamo andati al Forte Prenestino nel 2019, ed era stato veramente fantastico. Poi avevamo fatto la trasferta a Berlino al Copi, che fu veramente una bella festa, e la cosa bella è di quanta gente che è venuta, comunque quella gente che ci credeva a questo progetto pazzo di fare la festa a Berlino. E poi di nuovo al Forte Prenestino, che un ringraziamento ai compagni e alle compagne del Forte Prenestino, che per due volte di fila ci hanno ospitato, e l'ultima festa è andata benissimo con 10.000 persone che ballano, che conoscono la radio, è una bella emozione.
2: Esatto, è vero. Tra l'altro sempre un ringraziamento a tutte le amiche e gli amici di Radio Blackout, di cui magari non hanno un programma in palinsesto, ma che negli anni ci hanno aiutato tantissimo nell'organizzare eventi e nel supportarci, compagni e compagne torinesi e non solo, che anche ci hanno ospitato.
1: Giusto.
2: E tra l'altro la festa al Forte, che si svolgeva anche su due stage, quindi
1: sì,
2: siamo riusciti a portare,
1: esatto,
2: diversi sound.
1: Sì, sì, esatto. E poi soprattutto la radio è cioè la radio non è solo chi fa la redazione, la radio siamo veramente tutti e tutte. E se non ci fossero gli amici, i compagni, le persone che gravitano intorno alla radio, a queste frequenze, che amano queste frequenze, non so quante robe potremmo fare, ecco.
2: Esatto, il supporto è sempre importantissimo, anche il supporto di tutti, diciamo, gli avventori anche che vengono alle nostre serate, ed è soprattutto bellissimo anche quando concludiamo le feste vedere anche che c'è della gente che magari non sono i soliti amici e amiche che ci danno una mano, ma che comunque sono presi bene dall'aiutarci a smontare, sbaraccare, e che fra virgolette trattano i posti anche con rispetto, quindi si è formata anche un po' di coscienza attorno,
1: yes,
2: anche alla partecipazione e al come partecipare in feste autogestite, in spazi occupati e non solo.
1: Esatto, quindi sostenete sempre le libere frequenze di Radio Blackout in qualsiasi posto voi siate, potete anche tranquillamente poi fare anche una donazione, anche se non venite fisicamente, e sostenete sempre queste frequenze che oltretutto, diciamolo, Pix, che possiamo anche cominciare ad accennarlo, stiamo cercando di cambiare la frequenza, quindi dai 105.250 si sta cercando di arrivare al 105.2, che è un miglioramento notevole anche per quanto riguarda la ricezione. Sappiamo bene che la ricezione di Radio Blackout lascia un po' a desiderare da 34 anni a questa parte, quindi
2: certo, ha dei limiti. Noi ci stiamo cercando appunto di portarci sui 105.2 per migliorare anche il nostro segnale e la nostra ricezione, così che ci riescano a sentire, diciamo, anche più in là di dove di solito ci spingiamo.
1: Yes. Dai, buon festival a tutti e tutte, ci vediamo qui al banchetto di Radio Blackout oppure stanotte.
2: Yes, passateci a salutare.
1: Yeah.

0: E dopo questa significativa intervista a Yashin, che suonerà stasera, continuiamo con questa rubrica di attesa prima di metterci in collegamento con compagni e compagne che stanno attraversando il Festival Alta Felicità partecipando ai dibattiti. Nell'attesa alla rubrica Messaggi dall'Alta Felicità, arrivano qua al banchetto di Radio Blackout sui 105-250 frotte di amici e amiche della radio, amici e amiche della valle che vogliono mandare messaggi qui sui 105-250. Ciao, saluta il campeggio di Venaus.
1: Un saluto dalla Mirafiori più bella e antifascista direttamente qui all'Alta Felicità.
2: Viva Radio Blackout, viva Yashin!

0: sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105-250 della modulazione di frequenza, sempre qua con Radio Blackout in diretta dal Festival dell'Alta Felicità, terzo anno di fila, come prima ricordava Yashin ai nostri microfoni in una intervista a fiume realizzata insieme ad altri redattori e redattrici della radio, qui tutti insieme al Festival dell'Alta Felicità. Il posto del gazebo della radio con la distro è sempre lo stesso, per chi ci stesse ascoltando da Torino e ci scrive qui al 346 6673 263.
1: Intervista fiume che ovviamente ci aspettiamo che Arsider prenderà a mani basse spunti per future puntate, direi.
0: Certo, ma non diamogli l'idea, potrebbero non averla ascoltata. Chi invece l'ha ascoltata sono molti e molte ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout che ci mandano delle dediche, soprattutto cuori e anche un'intervista traboccante come piace a noi. E riceviamo anche un'altra dedica, una dedica a tutti quelli che difendono la valle e agli orsi che la popolano. Allora mandiamo subito, direi, questo pezzo che ci arriva come dedica al pubblico dell'Alta Felicità e a chi in questi giorni sta passando le sue giornate per allestire, per curare il Festival dell'Alta Felicità. Nick Cave, Crazy Love.

0: Una selecta molto chill qui sui 105-250. Ci stiamo preparando per questo pomeriggio,
1: una dedica
0: di trasmissioni. Anche questo post pranzo in questa calda e soleggiata piana di Venaus, direi. Molto calda, però anche molto fredda la notte. Quindi ci saranno i DJs dell'unica radio libera torinese a tenervi compagnia. Noi vi ricordiamo di fare cisti a chi sale e viene al festival, perché abbiamo segnalazioni di controlli sia sulle statali che anche sull'autostrada. Quindi cisti.

Visto che ci arrivano tutte queste dediche, direi che è giunto il momento anche di ricordare un po' i numeri della radio, ovviamente numeri della sede di Via Cecchi, ma noi riusciamo a leggervi anche su WhatsApp e Telegram, anche qui da Venhouse, dunque 346 666 73 263, oppure al fisso, e quindi questo tornerà utile a breve quando le trasmissioni con Aria per la fine di questo tardo pomeriggio torneranno dagli studi di Via Cecchi, e quindi ovviamente sto parlando dello 011 249 5669.

Invece sempre da alfa 20 sezione le del studio di blu in 9 6 un partito a di poche a tempo qui è nata in Albania, cresciuta in Italia, che ha fatto, diciamo, un po' il punto qui in valle su le ultime mobilitazioni albanesi ci hanno preso avvio di popolazione albanese territorio albanese politici muti fuori da interi di la compensi del sottogoverno ma i ne mostra atna di un insomma verso strade non a diminuire di intensità e diminuire o fare questo in diverse interviste scorse un punto delle ultime

0: sembra che protesta.
1: Sì. Oggi 8 no, sì, l'ultimo di cui di sta meravigliosa rivoluzione, mia mamma mia, Flamingo Revolution, iniziato la settimana di maggio, dove siamo protetti di punto che si protegge la zona nazionale di Asver, tutto perché essa la le e devono più questa sia appunto di fauna terribile tartaruga caretta posta albanese sono anche anche popolazione zona è proprio come ha fatto traboccare il vaso dopo anni e anni di soprusi di basti e nominati a nomi di perché e di persone che appunto occupano di droga e si lavano in questo modo vedere questi atleti al viso fisicamente, vedere cos'è un'occupazione, ha scaturito in loro di scendere in piazza. Anche un po' di tenerezza perché si rivede Fenico appunto come stato talmente di e di sentire proprio che mi è stata veramente una rivoluzione improvvisa e spero completamente mese e di aspettare e abbiamo fatto un'anità di vari studenti e anche a grazie a aiutato di queste azioni di arriva con giorno su un po' do anche di forte alle fatto parte per testa le state una notizia interna e sono state facilmente represse parte. Che diventa abbiamo avuto la pari del e quindi questo sta dando ancora più coraggio continuo siamo novesimo che le persone fino alle 11 la protesta inizia testa davanti e pone i propri vissuti, i propri traumi e le opere vissute anni si evolve a terra e la situazione è senza che alla parte degli altari ci sono onde comunque non è come se finalmente novecento c'è versione non ha partiti non ha necessità di background sociale quindi a elevare il governo ultimo di aprire questa cosa con infiltrati e varie tattiche, però grazie al cielo non è ancora

0: successo. Ieri c'è stata al Parlamento una direttiva di votazione di cui si sono scaturite appunto questa parte di manifestazione si sono appunto davanti a uffici e di anche poi lanciato delle prove per far capire che comunque la c'è e ora i propri traumi è anche disposta a mettere in atto delle modalità di comunque di far dire a questa politica che faccia solo oligarchia e lobby esterne e mai la popolazione che comunque a piazza anche la parte in cui vuole un sistema che è corrotto ogni parte. Ecco, proprio su questo volevo grazie a quindi ti ringrazio anche a posta così approfondita e adesso che in questo quello della città e mostrare un esemplare come una mobilità che di prima può sembrare di ambientalista e di territorio.
1: Con una, appunto, di, si fa sud di tutto il mondo per cioè, l'identità un po' indigena interne rubare risorse terre rarità come sempre, oligarchi e lobby per continuare appunto la repressione. E la cosa bella è che veramente questa volta, a differenza delle altre teste, interno, grazie sono la piazza forma di impera nel senso all'interno del che esiste le spie che hanno sempre varie dividi chi di la che vive sentire di un mese non erano proprio dei loro diffusi controllare relazioni siamo andati oggi ane però che il giorno diaspora che per vendicare porto abbiamo artisti che vengono da che non controllo la casa perché c'è news ma news solo di Italia europea non stiamo censurando nel viso e sono cosa andati dall'Iran e quindi sconnette qual è veramente la lotta all'interno e le richieste sono l'annullamento della legge degli investimenti strategici 21-2024, fatta apposta per Kushner, il genero di Trump, costruito questo resort in questa zona protetta, e ricordo che l'intero progetto che da dietro nella zona protetta si sta costruendo un aeroporto di colonizzazione su tre fronti, ma quindi l'aumento del pacchetto delle montagne che era perché che Palantina ma mai preferito e poi no, sì, non si fa andare c'è un tecnico di minimo un anno per non ha vantaggio di su nessuno SPAC che è l'unico ente per la

0: I'm Ed Wood. You're listening.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre soluzioni fra azione sociale, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.

che sta questo se tolgo di caro che fan sarà se li via autoproduzione senza fiere mi la

0: orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: me. 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: così difficile anche far permeare all'esterno, se non tramite mezzi, come dire, di social o Instagram, delle pagine di informazioni che ritieni importanti per rimanere in collegamento. E per il resto ti ringrazio e ti auguro un buon pomeriggio qua all'Alta Felicità.
1: Allora, io sto creando appunto Yona Zone, che è un movimento più per appunto per la diaspora, ma non solo. Noi abbiamo tantissime realtà albanesi in Germania, in tutta Europa, ma anche in America, di cui noi movimenti dal basso, grassroots in Albania, abbiamo bisogno di diffondere notizie. Quindi abbiamo Yona Zone, che è in creazione. Potete seguirmi a me, che per gli sviluppi, Julie JL su Instagram, Julie_JL_, e poi abbiamo appunto, stiamo facendo anche con Global Summer Flotilla, Freedom Flotilla, ci stanno supportando anche in questo caso, e varie interviste, abbiamo molti progetti che verranno in questi giorni.
0: Grazie mille Julie per la tua presenza oggi sui 105.25 e niente, buon pomeriggio e buona presenza all'Alta.
1: Grazie mille.

0: 24 luglio 15:46, sempre sintonizzate sui 105 di Radio Blackout, sempre in diretta dal Festival Alta Velocità 2026, decima edizione. Dopo un po' di musica e dopo una lunga serie di interviste che abbiamo cominciato questa mattina con Silvano Cacciari, con Yashin che ci ha raccontato un po' la storia della radio, con Julie JL che ci ha raccontato un po' le aggiornamenti e le mobilitazioni in Albania, continuiamo il nostro momento di approfondimento pomeridiano. Lo facciamo in quel quarto d'ora che ci rimane prima di lasciare i microfoni ad Aria da Via Cecchi 21/A, trasmissione che si occupa di far arrivare le parole di chi sta fuori a detenuti e detenute del carceri di Torino. Abbiamo con noi in diretta qua dall'Alta Felicità Rita Rapisardi. Rita è giornalista per il Manifesto, l'abbiamo sentita abbastanza spesso all'interno dei nostri programmi informativi qua di Radio Blackout, in cui abbiamo fatto, diciamo, soprattutto il punto su alcuni episodi che avevano interessato la città di Torino, insomma in particolar modo alcuni episodi seguiti al corteo del 31 gennaio contro lo sgombero della Scattasuna e, se non ricordo male, l'episodio che aveva portato al ferimento di Marco Basocco, quindi la pratica della polizia di lanciare sistematicamente lacrimogeni ad altezza d'uomo per fare male ed impaurire. Con Rita, che oggi è stata ospite qui in Valle per un dibattito intorno al tema dell'antifascismo, proviamo un po' a fare il punto su questo, in un quarto d'ora, su questo tema piuttosto largo, insomma, che è la repressione. Adesso, mentre ci scambiavamo qualche idea prima dell'intervista, effettivamente noi stamattina abbiamo aperto la rassegna stampa con la notizia dell'ulteriore inasprimento governativo di un decreto legge che prevede la punibilità dei minori di 18 anni, tra i 14 e i 18 anni, e quindi proviamo un po' a mettere in fila qualche ragionamento. Buongiorno Rita e benvenuta qui sui 105.250.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: E partiamo, insomma, proprio da questo elemento qua che commentavamo prima. Stamattina abbiamo aperto la rassegna stampa con questa notizia qua, decreto anti Maranza, titolava la Repubblica. A che gioco sta giocando, diciamo, il governo con questa ultima mossa che ha fatto? Qual è un po' l'obiettivo di questo decreto e qual è un po' il clima che tu, da giornalista che ti interessi di queste cose, stai notando negli ultimi due anni all'interno delle politiche governative?
1: A me pare che, insomma, il governo di Giorgia Meloni abbia più o meno uno schema sempre predefinito, cioè quello di individuare qualcuno, il nemico del momento, che poi, appunto, anche come ricordavo poco fa in questo incontro, rientra sotto il grande cappello dell'antifascismo, no? Perché è molto eterogeneo come movimento. Individua il nemico e poi ci costruisce sopra un reato, no? Quindi, sostanzialmente, andando a ribaltare quello che dovrebbe essere anche l'esercizio penale, no? E giuridico, quindi non mi pare neanche che anche in questo caso abbia fatto niente di più, niente di meno di quello che ha fatto da quando si è insediata, con il suo primo, insomma, con la prima battaglia che ha portato a casa, che è stata quella contro i free party e contro i raver. In questo caso, appunto, qualsiasi norma che poi in realtà va a colpire, ovviamente non si possono scrivere decreti e leggi con categorie che non esistono, tipo quella dei Maranza, quindi riguardano le persone al di sotto dei 18 anni, i minori, diciamo, loro pensano a una categoria specifica, poi in realtà colpiscono trasversalmente chiunque. quella, diciamo, questa categoria dei Maranza non è, non è la prima volta che viene attaccata. Io ci tengo a specificare, come sempre tocca farlo, come vedo purtroppo che alcuni colleghi non lo fanno, che l'utilizzo del termine Maranza significa prendere una posizione xenofoba rispetto ad una categoria della società che appunto questa destra vuole individuare come nemica, che sono appunto tendenzialmente i giovani di seconda generazione o i giovani comunque con un background migratorio o che arrivano da famiglie che appunto a loro volta sono immigrati in Italia. Basti pensare appunto a Idri Kretika Ivano, che andavano a parlare dei cosiddetti Maranza, a tutte quelle appunto modo di istituire reati che nulla hanno a che vedere con una reale esigenza di sicurezza, termine appunto anche lì stra-abusato e che ha cambiato completamente di significato rispetto a quello che era qualche decennio fa. Quindi questo mi sembra un tassello in più a quello che insomma questo governo ha fatto sin dall'inizio.
0: Sicuramente abbiamo assistito anche negli ultimi due anni ad una serie di misure, diciamo, volte anche e soprattutto a cercare di tagliare le gambe al dissenso sociale e anche a movimenti, diciamo, storici di contestazione e di lotta, insomma, come direi il caso più lampante degli ultimi mesi è sicuramente quello del movimento in solidarietà con la Palestina, con la resistenza del popolo palestinese, che ha aggiornato un po' degli strumenti di lotta che non si vedevano da diversi anni, tra cui il blocco, e che sulla scorta poi, diciamo, degli episodi mediatici costruiti in seguito allo sgombero della Scatasuna ha anch'esso, diciamo, un elemento punitivo del governo nei confronti di quel movimento lì, è stato, diciamo, un po' nel mirino di Giorgia Meloni, con tutta una serie di il nuovo pacchetto sicurezza, il fermo preventivo, eccetera eccetera. C'è secondo me un dato che è interessante quando pensiamo a questa strategia, diciamo, di tentativo di repressione del governo Meloni, e che forse dovrebbe anche farci osservare tutta questa serie di decreti con occhio, diciamo, un po' meno in qualche modo sicuramente preoccupato, ma un po' meno ansiogeno del normale, cioè per cercare, per esempio, parlando del Movimento per la Palestina, per cercare di punire quel pezzo di movimento, per esempio, quel movimento lì non è stato potuto essere attaccato frontalmente dal governo Meloni, no? Cioè si è sempre cercato di costruire in qualche modo l'episodio, la categorizzazione, no? Come tu dicevi prima, di pezzi, di settori più avanzati di quel movimento lì, per poi arrivare a colpirlo tutto. Ma quel movimento non è stato non ha potuto essere attaccato perché è stato un movimento di massa. E quindi, insomma, forse proprio in questo dibattito tra movimento di massa e invece piccoli settori che il governo sta cercando di categorizzare e di colpire, bisognerebbe provare a portare un pochino di più l'attenzione, no? Su questo, insomma, tu ti eri occupata in particolar modo di quello che era successo a Torino dopo il corteo per lo sgombero dell'Asca. Non so se ci vuoi un po' raccontare un pochino di quel dibattito abbastanza assurdo e falsato a cui avevamo assistito, insomma, dopo il 31 gennaio.
1: Diciamo che appunto quello che facevi notare tu è un meccanismo preciso che non arriva sicuramente con questo governo, ma quello appunto di dividere grandi movimenti e creare piccoli nemici per poi colpirli è qualcosa che arriva da ben lontano, no? Addirittura, cioè, si cita spesso il latino, il dividet impera, no? Che funziona esattamente così e che appunto di cui questo governo si è servito non solo per attaccare il movimento per la Palestina, quando ad esempio magari rendi la distruzione di una vetrina un simbolo e ti porta a rievocare il terrorismo, quindi appunto, come ricordavi bene, prendere degli episodi particolari, cancellare tutto il resto e fare in modo di dare all'opinione pubblica un senso di sbandamento, di totale, no, di paese che va allo sfascio, e quindi tu arrivi quasi come salvatore a dire: guarda, io ti faccio queste cose qua perché effettivamente esiste questo pericolo, quindi ringraziami perché ti faccio passare questa legge contro quello, questa legge contro quell'altro. Appunto, come ricordavo prima, banalmente è stato contro i raver, ma poi appunto ci sono stati i cosiddetti ecovandali, e poi ci sono gli emarginati negli CPR e poi via dicendo. Insomma, quando insomma c'è stato lo sgombero di Askatasuna, si è provato a fare più o meno lo stesso, e io da giornalista ovviamente non posso che parlare anche rispetto a quella che è la mia categoria, no? Che è il racconto, che a volte la narrazione che viene sposata, che è quella del potere del momento, che è quella calata dall'alto, senza che poi si cerchi di fare quello che è proprio del nostro lavoro, cioè raccontare i fatti anche laddove indagare, dove questi fatti magari non sono visibili immediatamente, ecco, in riferimento a quello di cui parlavi tu, cioè alla grande manifestazione che c'è stata per lo sgombero di Askatasuna. In quella giornata, in quella lunghissima giornata, ci sono stati diversi abusi da parte delle forze di polizia, di cui mi sono occupata nei giorni successivi di raccontare, e insomma già la sera stessa, per quanto ci fosse possibile chiudere il giornale perché era veramente tardi, e poi diciamo, da un certo punto di vista sono poi state confermati i racconti nei mesi successivi, nelle settimane successive, di cui avevo parlato, però ecco, il rischio poi di far di cadere tra virgolette nella trappola della narrazione di un unico episodio non permette sicuramente uno sguardo completo, no? E io penso che il giornalismo debba assolutamente cercare di dileguarsi, no, da quello che possono essere, non voglio dire per forza episodi di propaganda in questo caso, perché effettivamente lì si parlava di un pestaggio di un poliziotto, che effettivamente è un fatto avvenuto, documentato, di cui insomma penso che tutti abbiano visto, ma dell'allargare uno sguardo, no? Di vedere che cosa è successo nel corso di quella giornata, e di andare a raccontare cose che in quel video non era possibile vedere.
0: Anche perché questa strategia qua è sempre stata, diciamo, il cavallo di battaglia retorico della destra, no? Ah, ma che cosa è successo prima, ma non si riesce mai a vedere il video completo. Insomma, una strategia alquanto spregevole, utilizzata in questi giorni, insomma, in cui gli abusi delle forze di polizia sono di nuovo sfortunatamente agli onori della cronaca, per l'omicidio poliziesco a Bologna di Abderrahim Fakir. Già subito da Piantedosi a tutta la compagine governativa si è utilizzata proprio questa strategia qui: ah, ma non sappiamo che cosa sia successo prima, ma non, quando avremo le bodycam dei poliziotti riusciremo a capire questa cosa, quindi sicuramente una strategia a doppio taglio. Su questo mi veniva in mente, proprio sul discorso che tu facevi rispetto ai, diciamo, ai giornalisti, agli organi di informazione, un grande punto di forza del movimento Notav. A partire dal 2011, dal 2005, ma soprattutto dal 2011, sono state le conferenze stampa pubbliche in cui compagni e compagne della Valle assumevano pubblicamente che le manifestazioni conflittuali facevano parte, diciamo, delle modalità di espressione del movimento Notav, e che creare una distinzione artificiale tra buoni e cattivi non riscontrava sicuramente né il favore né l'interesse del movimento Notav, che anzi respingeva questa ipotesi. Insomma, è diventato famoso lo slogan "siamo tutti Black Bloc" dopo gli scontri alla Maddalena del 2011. Io ti chiederei, insomma, da giornalista, a parte il lavoro che un po' sta facendo il manifesto, che spazi ci sono per provare ad invertire un po' questa narrazione, su che cosa ci si può concentrare e come anche, diciamo, a livello dei movimenti popolari, eccetera, si possono avere, se possibile, delle interlocuzioni, no, con il mondo dell'informazione e con anche con il mondo dei social media, per cercare, diciamo, di sgonfiare un po' questo genere di strategia.
1: Ah, Io penso che lo spazio per il racconto da parte di colleghi sia potenzialmente infinito, perché è ovvio, se ci concentriamo soltanto sugli organi generalisti, sulla televisione, è ovvio che ci sembra piccolo, ma potenzialmente i mezzi di oggi ci forniscono tantissimi modi per andare virali, come si suol dire, no? E quindi basta anche, e tra l'altro modo per cui poi gli stessi colleghi vanno a pescare le notizie, cioè proprio perché magari ho dei colleghi più piccoli e magari dei testimoni di qualcosa sono riusciti a tirarle fuori. È ovvio che, ripeto, io da giornalista consiglio sempre di allargare lo sguardo, no? Ad esempio su quello che dicevi poco fa, anche del raccontare, no? Che perché chi non sta nelle piazze non le capisce bene le piazze, perché ha un rimando unico di quello che sono, cioè dei blocchi uniformi in cui le persone più o meno agiscono spinte non si sa bene da quale forza, e quindi se in quella piazza lì c'è un confronto con la polizia, quella diventa una piazza di scontro, punto. In quella piazza però ci sono migliaia di persone che decidono di stare in quella piazza in modi totalmente diversi. Appunto, tu citavi il fatto che il movimento NoTav avesse rivendicato anche quella modalità di lotta, e lo stesso ad esempio è avvenuto comunque il 31, in cui il 31 gennaio, la manifestazione per Asca, in cui una piazza comunque quasi di 50.000 persone era occupata in modi diversi, non ci sono stati solo gli scontri con la polizia, perché mentre gli scontri avvenivano c'era tutto un altro pezzo di piazza che è rimasto comunque lì presente in quelle ore, che non ha preso parte a quel tipo di azione, ma che era consapevole di essere lì per sostenere appunto la casa più grande, che era appunto il sostegno ad Asca. Quindi sì, è sempre il racconto, no, di quello che uno vuole far vedere e che rimane. Poi chiaro, diciamo, qua si potrebbero aprire temi amplissimi su quello che è anche l'indirizzare l'opinione pubblica, sul fatto che ragioniamo su bias precostituiti, e quindi è anche difficile a volte di fronte a quella che è la realtà, ad esempio la realtà di un video, no? Appunto quello che citavi tu dell'uccisione di Fakir a Bologna, quello che è un video che a volte ci sembra, dici, beh, è un video, più di così di cosa hai bisogno, di un racconto? Eppure abbiamo chi a capo del governo ci viene a dire che insomma bisogna appunto vedere cosa c'era prima, ma il video parla chiaro, nessuna persona tra l'altro in stato di fermo per qualsiasi motivo, in questo caso addirittura poteva essere, a quello che pare insomma dalle prime ricostruzioni, un problema psichiatrico, deve finire ucciso nelle mani della polizia durante appunto quello che è un fermo o un controllo o qualsiasi cosa. Ecco, si partisse da questo punto, penso che poi tutte le altre domande, insomma, chi di dovere, appunto la magistratura, si assicurerà insomma di portarci delle risposte.
0: Grazie mille Rita, sicuramente degli spunti utili da tenere a mente anche in relazione alla marcia di domani che partirà qui dal Festival dell'Alta Felicità. E insomma, sempre negli ultimi anni abbiamo assistito ancora una volta a questo tentativo di spaccare il movimento, insomma il festival è il luogo dei buoni e della musica, invece la marcia è il luogo dei cattivi, di chi viene.
1: Poi non mi pare neanche stia andando così quest'anno con i controlli che ci sono, anzi salire in valle, insomma, per chi sta venendo al festival è veramente un checkpoint continuo, dove appunto persone armate di tende e viveri vengono fermate, gli vengono fatte svuotare le borse che portano, vengono fotografati gli zaini, vengono fotografati loro, e insomma, ecco, questa è la situazione oggi. Quindi quest'anno non c'è neanche più questa divisione rispetto alla marcia e chi insomma fa campeggio qui.
0: No, si sta anzi cercando di costruire proprio un'immagine demonizzante intorno al festival. Vabbè, qui così una chiosa, allora dal punto di vista professionale, da giornalista, che cosa ne pensi di questo festival? Come ti sei trovata? Insomma, ti sembra veramente che tutto quello che viene scritto e viene descritto, e anche quello che stavi insomma descrivendo poco fa, dei tentativi di mettere pressione da parte della Questura di Torino. Insomma, come ti sta sembrando questo festival ad alta felicità fino ad adesso?
1: Ah, è appunto sempre quello di costruire il nemico, no? Perché poi chi ci viene qua, se non chi è interessato, chi sa già che cosa sta trovando. Ovviamente non è il primo anno che vengo qui, anche appunto da cittadina, da compagna. Io consiglierei a tutti di venire qua, perché è un ritrovo incredibile, fatto di, insomma, un sacco di persone che credono in qualcosa, e penso che sia proprio la parte che mi piace di più di questo paese. Mi sento molto a mio agio essere qui, ecco.
0: Grazie mille Rita Rapisardi di essere stata con noi qui sulle libere frequenze di Radio Blackout, qui al Festival Alta Felicità del Movimento Notav. Noi lasciamo un pochino di musica in sottofondo e ci mettiamo poi in collegamento con Aria, che sta trasmettendo, dovrebbe aver iniziato a trasmettere pochi secondi fa da Via Cecchi 21/A. Dediche e trasmissioni musicali per i detenuti e le

ciao a tutti, ciao a tutte, siete bentornati nello studio di Radio Blackout, siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze 105.25.

0: E ringraziamo chi ci ha appena lasciato l'antenna in diretta del Festival dell'Alta Felicità in Val di Susa a Venaus. Ricordiamo subito in realtà un numero al quale potete scrivere per parlare, cioè per dire dei blocchi vari per le strade. Lo potete fare scrivendo al 346-673-263. Danno già notizie di vari controlli nelle stazioni, in particolare la stazione di Porta Nuova con Can. Perquise, vi ricordo che anche se vi chiedono di fare una perquisa potete anche dopo chiedere il verbale, e anche di vari posti di blocco lungo la strada per Venaus, tra le quali davanti al Time Oil di Susa. Cominciamo subito con le dediche, vi aggiorneremo su varie cose, le notizie di questa settimana, le rivolte a Catania in carcere, l'omicidio di Stato di domenica 19 luglio di Abderrahim Fakir e della situazione di Pietro ancora in galera dopo gli arresti del 16 giugno scorso. Però per cominciamo subito con una dedica che Francesco ti fa alla tua mamma Silvana. Te la mando, quest'audio e ha legato una canzone.
1: Buongiorno a tutti i ragazzi di Radio Aria, spero che state bene, grazie di ancora una volta di permettermi di mettermi in comunicazione attraverso la vostra bella radio con mio figlio. E niente, volevo salutare tutti gli educatori della comunità di mio figlio. Torno a ribadire che le carceri spero presto cambino e diventino centri di riabilitazioni e di cure, e possibilmente che queste persone siano pronte ad uscire per rimettersi in società ed avere anche un lavoro. Spero che i politici cambino idea su tante cose, ma dobbiamo cambiare anche noi, cioè voi che siete in quei brutti posti lì, diventare persone migliori. Ecco, allora faccio la dedica a mio figlio. Ciao Francesco, da parte di papà e mamma ti mandiamo questa bella canzone, almeno a me mi ha commossa, poi non so a te, spero che sia di tuo gradimento. E quindi per un augurio che presto verrai a casa sicuramente, comportati sempre uguale e vedi che le cose andranno avanti bene. Ti saluta, tanto tra 3 giorni ci vediamo, quindi non c'è problema, va bene? Ci vediamo presto, ok? Stai sereno e tranquillo come hai sempre fatto finora e le cose andranno ottimamente. Un grande abbraccio da tutti noi, da papà, mamma, zio Raffaele e tutti quelli che ti vogliono bene. Damiano, oggi stiamo bene, ci sentiamo stasera se vuoi con la videochiamata, va bene? A tutti quanti un grande abbraccio, a tutti i ragazzi delle carceri, delle comunità, insomma a tutti. Spero che venga fuori un mondo migliore, che tutti devono cambiare, dobbiamo cambiare in meglio, con l'aiuto di Dio ovviamente. Ciao ragazzi e grazie che anche oggi mi avete permesso di fare questa dedica. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: E rimandiamo a te il saluto Silvana, di sicuro Francesco avrai sentito le parole di tua mamma, i saluti di tutta la tua famiglia. Questa è la dedica invece musicale che ci mandano a modo tuo di Elisa.

0: A modo tuo, questa era la dedica che ti faceva tua mamma Francesco. E quindi Silvana, ovviamente tu lo sai che ci sarà una risposta alla tua dedica, quindi rimani in onda. Intanto continuiamo con una dedica un po' originale, fatta da qualcuno che conosce bene la Radio Blackout e che ha pensato mandare un formato un po' diverso della solita dedica audio e musica. Vi faccio sentire subito.
1: Ciao Aria, qui dottoressa Antonomasia, grazie per andare in onda anche oggi. Un saluto, una dedica a tutte coloro e tutti coloro che sono rinchiusi nelle infami carcere e galere di Stato. Resistete, vi mando questa immersione nella natura e nel suono ipnotico e liberatorio delle cicale. Un abbraccio speciale.

0: Ci sono 2 minuti di cicale, sperando che questo audio, questo vocale vi abbia fatto piacere, vi abbia fatto un po' uscire dalle torpide celle e fatto anche magari ricordare qualche cosa. Ringraziamo anche chi ha avuto questa idea originale, sperando che vi sia piaciuto. Niente, quindi sfumo un po' perché non penso farvi sentire 2 minuti di cicale, anche perché sono un bel po' di dediche ancora, quindi passiamo subito alla prossima. Questa è una dedica per te, Domenico, te la mando subito.
1: Un sorriso ricco di affetto per Domenico dalla sua mamma Paola.
0: Domenico, questa era la dedica da tua mamma, che allega con questo una canzone di Pezzali, spero che si dica così, eccoti.

0: Celebrito.
1: E questo era Magic Black Wind, ricordiamo, come diceva Laogio, per il momento incarcerato in Marocco in attesa di un processo, se ricordo bene, alla fine di luglio, tipo il 30 al 31, ovviamente accusato di oltraggio all'istituzione, eccetera, eccetera. E lui è un rapper che vive da anni ormai a Marsiglia e si è fatto accogliere così quando è arrivato in Marocco poco tempo fa e rimane intanto in custodia cautelare. In carcere e niente, quindi andiamo subito avanti con un po' il resto delle dediche. C'è una dedica che arriva per te, Ilias, da parte di Bea, dicendo spero che sarai all'ascolto e spero che ti arriva questa carezza. Ci manda questo pezzo, Ilias, di Pino Daniele.

0: Che bello, questa era Pino Daniele, resta con me, era per te Ilias da parte di Bea, io trasmetterò sempre se continuate a mandare questi pestacci, non so dirlo. E, niente, quindi andiamo avanti, vi ricordo prima i numeri ai quali potete scrivere, ricordo che il numero al quale potete inviare delle dediche, delle musiche, per chi si trova rincluso dietro le sbarre di infame carcere di Torino e non solo, lo potete fare mandando un WhatsApp al 353 363 5571. Invece, visto questo weekend dell'Alta Felicità, ricordo di nuovo il numero invece della radio per parlare, cioè per dirci un po' dei controlli, posti di blocco, sbiraglia, insomma, per la città e la valle. Lo potete fare al 346 673 2 e 63. Ricordo perché per il momento sono segnalati dei vari punti posti di blocco con perquise, uno da stamattina ovviamente in Porta Nuova. Con cani e perquisite anche fatte alle borse, e invece un grosso grosso posto di blocco all'entrata di Susa all'altezza del Time Oil. Quindi riscriveteci per aggiornare un po' su questi diversi punti di blocco, posti di blocco. Andiamo avanti con una dedica fatta dalla nostra grande mamma Giulia e in genere delle mamme in piazza per la libertà degli Stanzio, che vi manda quest'audio.
1: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre, sia del carcere delle Vallette che di altre carceri, e anche a coloro che si ritrovano a dover rimanere all'interno della propria abitazione come se fosse un carcere. Va a tutte e tutti voi la nostra solidarietà, però come sapete le dediche le facciamo sempre alla sezione femminile del carcere delle Vallette. Fateci sapere se c'è qualche situazione che noi potremmo risolvere per far sì che la vostra permanenza all'interno di quel maledetto carcere diventi un pochino meno sgradevole. Vi dedico questa canzone, spero che vi piaccia. A presto, ciao dalle mamme.
0: E ne approfitto per ricordare effettivamente quello che ricordava giustamente mamma Giulia, che anche noi qua dello studio di Radio Blackout con la trasmissione Aria proviamo anche a far di cassa di risonanza quello che sta succedendo in carcere, le vostre proposte, proteste. Se volete inviarci anche delle informazioni su quello che sta succedendo dentro, anche se sappiamo benissimo che c'è tanta di censura e che non permette a volte di poter scrivere liberamente, potete provare di iscriverci alla trasmissione di Aria nei pressi di Radio Blackout, via Cecchi 21 barra A. Potete anche attraverso questo indirizzo provare di raggiungere le mamme, soprattutto per quello che riguarda le proteste nate nella sezione femminile. Questa è la dedica che vi fa un po' a tutti e tutte voi di Willy Peyote, Mai dire mai.
2: Che sanno che questo è il trend? Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi. C'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo

so se mi piego, non so se mi spiego.

Willy, peyote, mai dire mai questa era la dedica fatta a voi della sezione femminile del carcere delle Valete. Mo' vi dico due cose su quello che è accaduto domenica, ne avrete sentito parlare, ma parlarne non so, sarà mai troppo. Quindi niente, vi dico due cose su quello che è accaduto.

Mentre domenica 19 si ricordavano le giornate di contestazione del G8 per le strade di Genova e anche ovviamente l'omicidio di Carlo Giuliani, il massacro della scuola di Ase, venivamo ad apprendere di un nuovo omicidio di Stato. Nel pomeriggio a Bologna, nel quartiere del Pilastro, viene ucciso da due carabinieri durante un fermo Abderrahim Fakir. Schiacciato al suolo durante più di 5 minuti da due agenti caramba mentre assistevano tipo immobile vari soccorritori, personale della Croce Rossa.

Abderrahim Fakir è stato soffocato mentre chiedeva aiuto. Poco dopo viene trasmesso in TV le immagini ovviamente censurate di quell'omicidio, ripreso invece nella sua totalità dalle finestre del palazzo di un quartiere del Pilastro, ricordiamo tra l'altro Pilastro quartiere sempre più in preda alla cementificazione e speculazione, mentre si diffondeva già una biografia e una cartella penale inventata della vittima. Era un migrante impazzito con una lunga storia di microcriminalità addosso, insomma niente di molto originale. Tutto falso ovviamente, ma poco importa. Più grave ancora, viene applicato il nuovo articolo 45 bis introdotto dagli ultimi decreto sicurezza, il famoso scudo penale. Vede l'iscrizione in un registro apposito diverso dal classico registro degli indagati e con effetti differenti. Si tratta di accertamenti e non di indagini. Mattarella chiede magari come a Rogero la grazia, vedremo. Ma non finisci qua, prendiamo anche da ieri che la Digos è entrata a casa di Abderrahim Fakir sequestrando vari oggetti, cellulare, computer e persino portando il suo cugino in questura. Ne potete sentire la testimonianza da qualche parte su Instagram.

Per fortuna la risposta non si è fatta aspettare, da Bologna a Torino, passando per Genova, Napoli, ancora tanto altrove, migliaia di persone si sono sfortunatamente scese a riscaldare un po' le strade con dei cortei, delle proteste, dei cassonetti bruciati contro il razzismo di Stato e la sua violenza, con ovviamente Abderrahim nel cuore.

E purtroppo oggi dobbiamo pure ricordare qualcun altro. Oggi volevamo anche ricordare accanto a Abderrahim Fakir e Mohamed Amin che abbiamo saputo oggi da Cosenza, 25 anni, muore dopo essersi lanciato ammanettato dal balcone durante una perquisizione.

0: 16:54, siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi ricordiamo il numero al quale potete mandare delle dediche per fare uscire un po' le persone, uscire un po' con la mente le persone che sono recluse dentro il carcere e fare un po' da portavoce facendolo al 353-363-5571. Dobbiamo andare avanti con le dediche, infatti mando una dedica che credo ricorda anche la memoria di Abderrahim Fakir, ve la mando subito.
1: Ciao ragazzi di Aria, che dire, oh, dopo quello che sta succedendo in giro per l'Italia, qua stiamo dando i numeri ormai. La polizia ferma gli stranieri, li ammazza così come se niente fosse, come se fossero mosche veramente. Boh, ovviamente noi, la gente come noi, ci viene il vomito, veramente mi viene il vomito, come anche ho scritto sui social, a leggere le cazzate che la gente scrive, se l'è cercata, se stava a casa sua non gli succedeva. Ragazzi, per dire ste cazzate state zitti, cioè non sapete neanche com'è andata. E comunque sia, mentre sei nelle mani dello Stato, mentre ti dovrebbero fare un TSO, non puoi essere ammazzato così, soffocato con due persone che ti comprimono il torace sopra. Ad ogni modo, io mando un grandissimo saluto a tutti voi di Aria, un grandissimo saluto a tutti i detenuti, e oggi dedico questa canzone perché bisogna smetterla di essere indifferenti davanti a tutto sto schifo.
0: Grazie Mirko, questo è in effetti DJ Fastcat, odia indifferenti per tutti voi, regà.
2: Yeah, Dead Poets, Torino-Roma in connessione, Chick Prince, Ciccio Kento al microfono, DJ Fastcat, questo va

0: responsabilità condivisa.
1: Questo era DJ Fatscut, Ficchento e Principe o Indifferenti. E, niente, mo vi leggo una lettera che ha mandato una mamma di qualcuno che si trova in carcere. Oggi non è la solita dedica per te, Ale, una lettera che vi leggo subito. Ciao a tutti, sono la mamma di Ale e vi saluto con affetto attraverso la radio. Vorrei dirvi una cosa che mi sta molto a cuore. Siete tutti nello stesso posto e state affrontando un momento difficile nella vostra vita. Proprio per questo cercate di non farvi del male tra di voi e di non approfittarvi l'uno dell'altro e di non mettervi i bastoni fra le ruote. Aiutatevi, rispettatevi e fate squadra. Un gesto di solidarietà, una parola buona o una mano tesa possono rendere più sopportabile anche una giornata difficile. Vi auguro di trovare la forza di sostenervi a vicenda e di guardare al futuro con la speranza di ricominciare. Un abbraccio a tutti, la mamma di Ale. E non farò nessun commento a questa bellissima lettera, a parte un saluto rimandato a te Marinella e ovviamente a te Ale, e uno pezzo che manda che penso sia tuo.

0: Questa era la dedica per te, Ale, infatti era un pezzo tuo molto molto bello, tra l'altro grande. E prima di fare sentire anche un pezzo di qualcun altro che manda delle dediche, ma anche che fa della musica, siamo anche felici di poter dare questo spazio a chi scrive musica, canta, eccetera. Volevamo dire che è arrivato al 346-67-3263 un altro posto di blocco, probabilmente dietro a San Giuliano di Presidio, allo svincolo per andare verso Monpantero, e quindi sarebbe, sì, se ci intendiamo, sarebbe non la statale quella che va a Susa, ma invece una strada che forse pensavamo essere un po' più pulita, che passa dietro i binari, dietro il presidio di San Giuliano. In realtà si trovano là dei carabinieri e della Digos, dicono. Niente, quindi dobbiamo correre andando avanti con le dediche prima di ridare giustamente l'onda a chi si trova al Festival dell'Alta Felicità. E prima di questo mandiamo la dedica che Francesco tu fai alla tua famiglia.
1: Ciao Radio Aria, Radio Blackout, come state? Sono Fuechi, cioè Francesco, il solito di sempre. E volevo salutare tutta la mia famiglia, mia mamma, mio padre, mio fratello, che al più presto ci vediamo, ci dovremmo vedere lunedì 27 luglio 2026. Passiamo una bella giornata, speriamo in bene, dai. Questa è la mia canzone, e boh, ciao.
0: E infatti salutiamo ovviamente chi si trova anche rincluso in altre carceri, quelle che sono i CPR e in quel particolare la comunità, e quindi questo un saluto da là. E pensiamo anche ovviamente, come lo diceva qualcuno in una dedica prima, a chi deve fare sbiro di se stesso essendo rincluso a casa sua. Ecco intanto un pezzo di Fuechi.
2: Fuechi man! Senza motivo!

0: ce l'ho!
1: Grande fue chi, questa era il Francesco, veramente grande, e se lo volete andare a sentire, voi che siete fuori potete trovarlo su YouTube, grande, evidentemente aspettiamo che tu esca per poter anche fare un po' dei tuoi pezzi qua nello studio, e perché no, in particolare su questa trasmissione ti farebbe veramente piacere, quindi un saluto a te, un saluto alle persone anche che sono con te nella comunità, grande, dai, tieni duro, veramente spacca. E dunque un po' le ultime dediche, col tempo che ci rimane arriva una dedica che dice: ciao, volevo fare una dedica a Jack Neor Delirie di Mauri B, un saluto e cerca di stare su Fratemme, ti ho scritto e sento tuo padre spesso. Credo che questa era la cosa molto importante, se Jack non sta sentendo, ma che gli potete fare sapere che comunque Marionino e suo padre si stanno sentendo, e di dargli un po' di forza da fuori. Questo è una dedica per te, Fritz the Cat.

0: Che felicità, questa era Fritz Dakkata, album del 97, Neurodeliri, era la traccia 8 che era dedicata a te, Jake, da parte di Mariolino, che anche fuori continua a alimentarci con delle musiche veramente super fighe. Grazie Mariolino, un abbraccio forte forte. E tra l'altro abbiamo cominciato a leggere il suo diario, il diario che raccontava della carcerazione dentro il carcere Lo Zucco Tunio Valete di Torino, ma non abbiamo mai ancora il tempo di andare avanti. Speriamo riusciremo a farlo a breve perché il tempo scorre con le dediche. Infatti ne arrivano altre 53 363 5571. Ne approfitto per ricordare anche il numero del 346 73263, così che potete rimanere aggiornati o aggiornare sui vari posti di blocco tra Torino e Vale, visto il Festival dell'Alta Felicità e la grande marcia di domani. Vi ricordo l'ultimo posto di blocco che è dietro il presidio di San Giuliano, sotto dietro i binari, insomma, del treno, che non è un posto di blocco sulla statale, quella ufficiale, ma giustamente un po' sulla strada più pulita, più tranquilla, che era proprio giusto dietro, che si poteva prendere verso Monpantero. Quindi qua troverete anche Digos e furgonette di sbirri. Andiamo avanti con le dediche. Ci è arrivata una dedica per te, Medi del Blocco B, te la faccio sentire subito.
1: Ciao Medi, ciao, sono Carlotta. Mi raccomando, fatti sentire appena puoi e ricordati che la pazienza. Ti abbraccio tantissimo e chiama.
0: Chiamami, dovresti riuscire a uscire a settembre, se abbiamo capito bene, quindi speriamo che vada, perché non sembra che sia un po' complicato questo farti fare i domiciliari, problemi sempre burocratici, lentezza burocratica, e quindi tieni duro. Speriamo che comunque intanto qualcosa succeda e che tu possa uscire prima. Intanto, come non ti ha mandato musica Carlotta, boh, penso che allora a sto punto rimettiamo un po' di Fritz Dakkata, perché veramente fa piacere. Spero pure a te.
2: Fritz ti incanta coi beats dal 950. Esapare Sido sul micro.

0: vi avevo parlato inizio di trasmissione di questa maxi blitz contro le baby gang, mentre stamattina tra l'altro viene approvato il nuovo DDL contro anti-maranza cosiddetto, che riguarda i minorenni tra i 14 e i 18 anni d'età, fascia che prima era avete capito, penale, scusate, oggi è veramente un po' difficile per me, e niente, tra le quali in questo nuovo decreto ci sarebbe il divieto di aggregazione da più di 5 persone, di 5 persone in poi. E niente, c'è un articolo che era uscito che voleva collegare un attimo questa cosa del maxi blitz di lunedì scorso con anche la morte di Fakir, quindi ve ne leggo due parole così al volo prima di chiudere questa trasmissione.
1: Entra part-time, tocca dimostrare che ne sai, ti tocca di dimostrare se ne sai.
0: Perché collegare l'omicidio di Abderrahim Fakir con il maxi blitz contro le baby gang? Perché non si può porre una critica radicale all'operato poliziesco e i suoi cosiddetti abusi senza prendere in considerazione il dispositivo sociale che servono. Non possiamo escludere dall'equazione chi ci porta a dire all cops are busted, la magistratura, l'intero sistema penale carcerario, le frontiere militarizzate che le burocrazie democratiche proteggono e alimentano, e forse più di ogni altra cosa tutta la mentalità punitiva, predatoria ed abusante che caratterizza le relazioni di dominio. Che esistono anche tra di noi, nelle nostre quotidianità e prossimità. Polizia, galere, tribunale, anche interiori, vanno aboliti proprio perché funzionano perfettamente per quello che, per cui sono sempre state pensate.
1: Tutta la gente che in pista è senior rap, nella gente arrapa come se l'en urla forte assieme a me.
0: L'organizzazione, il mantenimento e la riproduzione sociale delle le gerarchie autoritarie.
1: Da qui a San Francisco per fare un disco.
0: Legge e crimine sono distinzioni utili alla prospettiva del diritto borghese, ma risultano spesso sinonimi, interrogando ed esplorando cosa possa voler invece significare giustizia sociale e come arrivarci.
1: Di quei diavoli non ascoltateli, just keep on rocking it. Dedico tutte queste rime, questi scratch al buon amico Crash.
0: Tra l'altro questa è una nota mia, però se legge in questo famoso articolo che parla di questo mega blitz di quasi 1000 arrestati eccetera, che ci sono stati in totale 1.186.000 controllati, non so se si dice bene così, insomma quasi 200.000 controllati, e quando fanno l'elenco di quello che hanno sequestrato tra droghe e cose varie, dicono anche aver sequestrato 300.000 euro. Allora facciamo un breve calcolo, che su 200.000 quasi controllati, se hanno preso 300.000 euro vuol dire che avranno preso 2 euro quasi a testa. Questo è un gran colpo di sicuro.

purtroppo si deve sfumare un po' di Fritz De Cal, perché ci sono le ultime dediche. Arriva una dedica da parte di Nico per un po' tutti quanti, questo è

Credo che il messaggio era chiaro, questa era la dedica da parte di Nico per un po' tutti voi. E concludiamo questa trasmissione con l'ultima dedica che spesso teniamo, infatti per l'ultimo, quella che invia Luigi, che ovviamente sempre rimandiamo perché anche tu Luigi sei rinchiuso e quindi ovviamente c'è sempre un pensiero per te e la cosa bella è che tu ne hai sempre anche per gli altri e in questo caso dici oggi vorrei dedicare una canzone a tutti quelli che dentro e fuori dal carcere si mettono di traverso la canzone dei fiori e del silenzio di Margo pubblicata da Cantacronache. Quindi questa è l'ultima delle dediche per oggi. Vi saluto dopo e intanto questa canzone dei fiori e del silenzio per voi, regà.

siate i ritmici giullari dell'era industriale, siate mercanti di piccola illusione e di cieli dorati, ma soprattutto gonfiate le bolle di sapone.

È così che si conclude una trasmissione di Aria, come tutti i venerdì dalle 4 alle 5 e mezza. Lasceremo l'onda allo studio ancora di Radio Black Art, e poi credo che ritornerà verso l'Alta Felicità, verso il Val di Susa. E volevo dire due parole, che questa trasmissione ovviamente era anche al ricordo di Abderrahim Fakir e di Mohamed Amin, che è anche la persona dalla quale si leggeva la notizia poco prima della morte, una persona che si è di 25 anni a Cosenza, che si è gettato dal balcone mentre era ammanettato durante una perquisizione. Stessa storia, stessa violenza dello Stato, stessi morti di Stato. E un pensiero, l'ultimo, va al compagno Pietro, che rimane in carcere, è stato arrestato, ricordo, il 16 giugno scorso con l'accusa di terrorismo della parola, il famoso 270 quinquest, coma 3, che ricordo anche sono delle pene che vanno dai 2 ai 6 anni. Il riesame che aveva fatto uscire le altre persone delle misure cautelari che erano dentro per lo stesso grande indagine del 16 giugno scorso, invece ha confermato le misure cautelari per lui. Per chi vorrebbe scriverli, lo potete fare scrivendo al nome Pietro Rossetti, casa circondariale di Terni, strada del Campore 32 05 100, Terni. Un abbraccio a tutti voi, tenete duro duro, libertà per tutti e tutte, crève la tôle, ci sentiamo venerdì prossimo.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

es el ballo de latigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Vigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

0: questo è il ballo della Digos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Digos è bella. La Digos è brava. La Digos è bella. La Digos è brava. Questo è il ballo della Digos. Questo è il ballo della Digos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo. Siamo qui nell'acquarium di Radio Blackout, immersi nella libera frequenza a 35 gradi, va abbastanza bene. Qui dice anche un po' di meno, 33 gradi. Comunque si trasmette ugualmente, quindi un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
2: Da Giova.
3: Ciao da Lucio.

È un brevissimo sommario del giornale Malandrino, sono 17:41 qui a Radio Blackout e fra poco avremo un collegamento con lo storico Tobia Imperato, uno storico anarchico, che per parlare, come abbiamo già fatto nelle due puntate precedenti di luglio, dei 90 anni della rivoluzione di Spagna, dei fatti salienti. Abbiamo parlato prima dei volontari internazionali che sono andati a combattere sul fronte di Aragona, del rifiuto della militarizzazione, e adesso siamo arrivati ai fatti del maggio del 1937, quando la controrivoluzione getta la maschera e attacca apertamente la rivoluzione. Voglio dire, gli stalinisti e lo Stato, alleato con tutti gli apparati di Stato repubblicano, attaccano le conquiste del proletariato spagnolo, le fabbriche che sono utilizzate collettivamente, autogestite, attaccano le comunità agricole con i carri armati e roba del genere. Lo scontro si concentrerà, inizierà violentissimo a Barcellona nel maggio del 37. Nell'aprile del 37 c'era stato l'abbandono del volontari italiani della militarizzazione dell'esercito repubblicano. Gli anarchici erano andati a combattere volontari per una rivoluzione, non certo per battere i tacchi e correre attorno a una bandiera e a farsi fucilare alla prima disobbedienza, eccetera eccetera. Quindi c'è la crisi che la permanenza dello Stato desta dentro al movimento anarchico è molto forte, e ci sono ancora delle reazioni notevoli, appunto come quella di maggio. Ne parleremo fra poco con Tobia Imperato. Mentre invece più tardi, alle 18:30, ci sarà un collegamento con Genova, con i compagni della storica libreria Ferrer, con alcuni compagni dei gruppi che fanno parte di questa libreria che fa 50 anni, questo spazio che fa 50 anni di attività, quindi una cosa molto molto lunga nel tempo, e che usciranno in piazza per parlarci un po' del G8 dopo tutte le vaccate, le puttanate che abbiamo sentito dire di Neostoria a proposito del G8 in questi giorni, le menzogne spudorate, eccetera eccetera, i paraculismi, eccetera. E quindi un collegamento interessante in vista della manifestazione di domani a Genova sul G8 del 2001. Quindi questo qui è alle 18:30. La musica verterà soprattutto su musica punk, e quindi buon ascolto. Adesso fra poco partirà il collegamento con Tobia Imperato.

0: Pronto?
1: No, è andata giù.
0: Pronto?
2: Pronto? Ah, pronto! Ok, pensiamo di aver perso tutto per la strada, invece no. Siamo in diretta con Tobia Imperato per parlare, come nei venerdì scorsi di questo mese di luglio, dei 90 anni della rivoluzione in Spagna. E siamo arrivati ad un punto cruciale, che è quello dei giorni del maggio del 37, dove la controrivoluzione getta la maschera e attacca apertamente le conquiste rivoluzionarie. Allora vai pure Tobia, comincia, allora, comincia pure.
0: Ciao a tutti, siamo di nuovo qui a parlare della Spagna ed oggi parleremo della controrivoluzione. Allora, come abbiamo detto le volte precedenti, in Spagna c'è un colpo di stato militare il 18 luglio e il 19 luglio le masse, il popolo di Spagna insorge e riesce in larga misura, in larga parte del territorio spagnolo, a liberare, attaccando le caserme al prezzo di molti caduti, a sconfiggere la reazione nazionalista, fascista, clericale, sì, monarchico e chi più bene ha meno.
2: Sì.
0: Chiaramente nei territori liberati, specialmente nelle zone in cui c'è la più grande influenza anarchica, la CNT aveva all'epoca 1 milione di iscritti e quindi era la CNT, il sindacato anarchico dell'epoca, e nelle zone geografiche liberate in cui c'è una grande presenza anarchica, quindi l'Aragona, le Asturie e soprattutto la Catalogna, vengono subito messe in pratica delle iniziative rivoluzionarie. Cioè non si voleva sconfiggere il fascismo avanzante per mantenere la Repubblica Democratica Borghese, ma si voleva realizzare proprio l'anarchia, realizzare il sogno di liberazione. E quindi vengono occupate fabbriche, officine, piccoli negozi, imprese, viene tutto, la maggior parte delle cose viene collettivizzato. E gli anarchici subito non partecipano al governo della Repubblica, che continua ad esistere. Gli anarchici pensano formalmente, in realtà lo Stato, se non lo distruggi dalla radice, prima o poi la mala pianta risorge, e quindi un po' alla volta viene. Gli anarchici pensano ingenuamente di non distruggere completamente lo Stato, nell'illusione che possa formalmente servire per i rapporti con gli altri Stati esteri, le democrazie europee, che avrebbero potuto provvedere all'invio di armamenti, acquistandoli all'estero chiaramente, e quindi eccetera, che non avrebbero certo, i governi stranieri non avrebbero certo trattato con un sindacato anarchico, ma avevano bisogno di una formale rappresentanza, che era quindi il governo della Repubblica. Però il governo un po' alla volta viene all'inizio, per esempio in Spagna si costituisce in Catalogna, scusate, si costituisce, perché poi viene ripristinato il governo regionale della Catalogna, che la Catalogna ancora adesso ha sempre avuto delle forti spinte autonomistiche. E in Catalogna è costituito il Comitato delle Milizie Antifasciste, che era un governo reale praticamente, che però non era il governo formale, era il rappresentante, era una specie di Soviet centrale, per dirlo che si capisse, in cui erano rappresentati gli anarchici e i sindacati socialisti, cioè tutte le forze popolari che sostenevano la rivoluzione. Ma entra in gioco un altro elemento, che è il Partito Comunista. Il Partito Comunista Spagnolo è un piccolissimo partito, forse neanche 3.000 iscritti, è un partito che non ha nessun ascendente fra le masse, l'unico suo carta forte da giocare è l'appoggio del compagno Stalin. praticamente il Partito Comunista Spagnolo, fortemente stalinista, diretto, segue pedissequamente le direttive di Stalin. Stalin non ha assolutamente interesse che si faccia la rivoluzione in Spagna, perché era una rivoluzione libertaria, una rivoluzione gestita dal basso, in cui lui non avrebbe potuto, potuto tanto mettere le mani. E mentre invece aveva interesse che la guerra continuasse, un po' per indebolire i nazionalismi tedesco e italiano, e un po' anche per poter avere qualche cosa di ricatto verso le democrazie europee. Quindi è un gioco diplomatico molto sottile, però a chi a farne le spese sono la rivoluzione e soprattutto gli anarchici, tra cui saranno poi tra l'altro anche i militanti del POUM. Il POUM era un piccolo partito, significa Partito Obrero di Unificazione Marxista, erano dei marxisti leninisti rivoluzionari che però non erano stalinisti ed erano venivano anche da una parte di trotskisti, però in realtà non era un partito che aderiva alla Quarta Internazionale di Trotsky. Quindi secondo la propaganda sovietica era un partito trotskista, quindi era nemico delle rivoluzioni. Infatti oltre agli anarchici pagheranno caro anche loro, soprattutto il suo segretario, che è Andrés Nin, che verrà fatto completamente sparire. Questo per andare. Allora, dunque, questa controrivoluzione incomincia lentamente. Prima di tutto c'è il ricatto delle armi sovietiche. Armi sovietiche che arrivano in Spagna molto col contagocce, armi sovietiche che vengono pagate, tutti dicono l'aiuto di Stalin, ma in realtà Stalin si carica tutto l'oro della Banca di Spagna e lo fa arrivare in Russia per pagare appunto gli aiuti che lui, spontanei e generosi, che lui dà alla Repubblica Spagnola. Tra l'altro questo oro già all'inizio c'era Durruti e altri avevano pensato di portarlo via loro, avevano realizzato più un piano, e l'idea era quello di impossessarsi dei depositi della Banca di Spagna, non dimentichiamo che la Spagna era stata un impero coloniale, quindi aveva tutto l'oro che aveva defraudato le colonie in America, al di là dell'Atlantico, e quindi aveva grosse riserve aree. Durruti aveva pensato, insieme ad altri impadronirsi di quest'oro per poter autonomamente, senza dipendere dai governi, comprare le armi all'estero per poter armare le milizie anarchiche. Questo piano non va in porto perché Durruti, i dirigenti della CNT vengono a saperlo e bloccano questa operazione, quindi quest'oro finirà nelle casse di Stalin. Questo per dire quanto fosse disinteressato l'aiuto di Stalin. Quindi i governi, il Partito Comunista, per aumentare il numero di iscritti, si fa portavoce, chiaramente seguendo le direttive del compagno Stalin, si fa portavoce di tutti gli interessi della piccola borghesia proprietaria. Praticamente tutti quelli che avevano da perdere con la rivoluzione, piccoli imprenditori, gente che proprietari terrieri, eccetera, insomma, si affiliano al Partito Comunista. Cioè praticamente il Partito Comunista diventa l'ancora di salvezza per coloro, i nemici della rivoluzione. Intanto Stalin manda anche i suoi consiglieri militari, nascono appunto le cosiddette, come ne avevamo forse già parlato l'altra volta, le cosiddette CECA. CECA è un acronimo che era considerava la polizia segreta sovietica ai tempi di Lenin, di famosa memoria, quella che faceva sparire gli anarchici nelle sue prigioni, e poi faranno sparire anche i bolscevichi, ma quello più avanti poi cambierà anche nome, appunto diventerà che più, ma fino a far scomparire lo stesso creatore della CECA, il compagno Dersinski, che anche lui cadrà nelle purghe staliniane. Ma
2: sì, però in Spagna le CECA sono delle carceri private degli stalinisti,
0: sì,
2: in sostanza.
0: Praticamente istituiscono, cioè, gli agenti sovietici, comunisti, tra cui chiaramente non dimentichiamo anche i comunisti italiani, tra cui il compagno Vidali e il compagno Togliatti. Togliatti era il fedele esecutore di Stalin, che segretario del Partito Comunista Italiano, che praticamente era la lunga mano di Stalin e dell'Internazionale Comunista in Spagna, mentre Vidali era proprio un esecutore materiale, diventerà famoso per il quinto reggimento, il famoso comandante Carlos, però anche in Spagna continuerà le sue, che aveva già operato in America, in Messico, in varie parti mondo, le sue mene di agente stalinista per ammazzare gli oppositori, ammazzare quelli che danno fastidio, soprattutto alla sinistra dei comunisti. Allora in Spagna si crea questa situazione che praticamente c'è questo questo potere, più che governo, parallelo dei comunisti, che proprio poi grazie all'influenza sovietica acquistano sempre più potere anche all'interno dei governi. Tra l'altro il governo, sia quello regionale catalano che quello nazionale madrileno, a un certo punto in questi governi entrano anche degli anarchici, i famosi ministri anarchici, tanto
2: giustamente
0: stessa. Tra l'altro abbiamo addirittura García Oliver, che è ministro della giustizia. García Oliver aveva un passato adamantino, faceva parte del gruppo Los Solidarios, il gruppo di Durruti, quelli che ammazzavano i nemici, i padroni, i vescovi, facevano rapine, insomma, aveva un passato di rivoluzionario di tutto rispetto, però accetta questo fino a innamorarsi poi della sua funzione, ruolo di
2: abbiamo
0: ministro
2: fatto adesso è un quarto d'ora di premessa, riusciamo a passare alle giornate di maggio, perché sennò poi l'intervento non ci sta più con gli altri successivi.
0: Va bene, allora niente, quindi abbiamo questa situazione di quei con gli anarchici che vanno al governo nell'idea di poter contare qualcosa, in realtà gli danno dei ministeri di poco conto, la sanità, altre cose, e contano proprio come il 2 di picco, e prosegue questo tipo di cose. Intanto la Pravda aveva scritto, iniziata in Spagna, l'epurazione degli elementi trotskisti e anarcosindacalisti, che continuerà con la stessa fermezza con cui è stata condotta.
2: Sì, questo lo scrivono già nel dicembre del 36.
0: Okay. Esatto. E quindi decidono di fare un attacco diretto. L'attacco diretto parte proprio a Barcellona, che è la culla della rivoluzione, la città simbolo dell'anarchismo, e viene attaccata praticamente i primi giorni di maggio la centrale telefonica. La centrale telefonica era stata occupata dai miliziani della CNT subito il 19 luglio, i primi giorni della rivoluzione, ed era gestita da un collettivo anarchico che gestiva. In realtà dava molto fastidio il possesso in mano agli altri questa centrale telefonica, perché dalla centrale telefonica praticamente passavano tutte le telefonate di Barcellona all'estero, e quindi gli anarchici potevano ascoltare quello che i ministri comunisti dicevano all'estero ai loro compari, e quindi vengono attaccati gli anarchici presi alla sprovvista, si difendono, si ritirano sugli ultimi piani, salgono e continuano a combattere per non cedere, perché è un palazzo molto enorme in Piazza della Generalità, molto grande. Quindi. Però questo episodio crea una situazione di allarme in tutta Barcellona. La gente ormai stufa dello strapotere comunista, degli assassini, della questa politica apertamente a favore dei padroni fatta dai comunisti, scende in strada e, come ha sempre fatto dalla fine dell'Ottocento, inizia subito a fare le barricate, inizia la battaglia di strada e a controllare il territorio come il popolo di Barcellona era abituato a fare, e ci riesce. Quindi Barcellona viene praticamente, a parte alcuni punti che sono in mano ai comunisti, viene praticamente circondato, cioè è completamente in mano alle milizie della CNT. Però anche durante questo frangente i comunisti non smettono di, e dove possono riescono, cercano di ammazzare, vengono ammazzati numerosissimi anarchici che vengono prelevati in giro per strada o anche solo fermati e vengono trucidati. Mentre gli anarchici fanno praticamente un'azione difensiva, non attaccano le sedi comuniste, ma presidiano il loro territorio per impedire che ci sia, cioè non volevano fare una guerra. Ci sono poi le panzane di propaganda comunista che dicono che gli anarchici avevano abbandonato il fronte a Barcellona. Non è assolutamente vero, le barricate vengono fatte dalla gente di Barcellona, e poi anche a Valencia c'è un altro epicentro di scontri, da Valencia, dove c'era la colonna Durruti. Durante queste giornate, almeno per parte italiana, la vittima più conosciuta è Camillo Berneri, però non è solo lui. Praticamente Camillo Berneri viene preso in casa, lui insieme a Francesco Barbieri. Camillo Berneri, non è inutile spiegare chi era, penso che i nostri ascoltatori lo sappiano.
2: È un filosofo anarchico di origine socialista.
0: Sì, era comunque l'intellettuale anarchico di maggior spicco dell'epoca, perché dopo Malatesta, che era morto nel 1933, era quello che praticamente era più conosciuto. Scriveva, l'avevamo già detto l'altra volta, che la colonia italiana si costituisce grazie alla sua mediazione con la CNT spagnola. E quindi faceva in Spagna un giornale che si chiamava Guerra di Classe, che era molto critico contro il ministerialismo. Infatti c'è la sua famosa lettera alla compagna Monseny, in cui dice testualmente, presi tra Burgos e Mostra, e Mosca c'è la Barcellona rivoluzionaria. Potremmo anche morire, ma potremmo anche cadere, però la Comune di Parigi ha acceso un fuoco che dura ancora adesso, e quindi cito a memoria chiaramente. Mm-hmm. E quindi era molto critico con Luisa Monseny, era un ministro anarchico, perché lui gli scrive una lettera. Sì. e che pubblica su Guerra di Classe. Guerra di Classe, tra l'altro, è anche boicottata dalla CNT, infatti hanno problemi per l'approvvigionamento di carta che gli anarchici spagnoli di Vigenia lesinavano proprio per impedire queste
2: pubblicazioni.
0: Era un boicottaggio amichevole, non era un... questo è per capire. Allora Berneri dava molto fastidio ai comunisti, e insieme a lui c'era Barbieri. Barbieri era un anarchico calabrese ed era, l'avevano messo, dicono i compagni, come guardia del corpo di Berneri, perché era un uomo di azione, aveva girato mezzo mondo, costruito bombe per Severino Di Giovanni in Argentina, quindi era un personaggio di grande rilievo sul piano dell'azione rivoluzionaria. E quindi l'avevano messo vicino a Berneri, compagni, perché Berneri invece era sordo, era sul piano della forza fisica era una persona abbastanza inerme, quindi l'avevano affiancato Berneri perché vegliasse su di lui. Purtroppo moriranno insieme, vengono presi in casa con testimoni e altri compagni, soprattutto le due donne, la Fosca e la Tosca, Fosca Tantini e Corsinovi e Tosca Tantini, e qui arrivano gli agenti comunisti. Purtroppo Berneri stava in Plaza de l'Angel, che era in una zona al limite vicina praticamente alla sede del PSUC. Gli avevano consigliato i compagni di spostarsi, ma lui non aveva voluto abbandonare la sua casa, e questo è stato un errore. Praticamente lo arrestano. Tra l'altro allora in Catalogna c'era il PSUC, che era un partito stalinista, che era fatto dall'unione di socialisti e comunisti, però era predominanza comunista e stalinista. Allora questi agenti del SUC lo prelevano in casa insieme a Berneri e vengono poi ritrovati assassinati nelle adiacenze della Rambla e vengono riconosciuti il giorno dopo da alcuni compagni che cominciano a cercare e lo trovano all'obitorio e viene riconosciuto addirittura dei calzini, perché una delle compagne che stavano nella casa lì dove c'era Berneri si ricorda che gli rammendava i calzini e quindi lo riconosce, era talmente raffigurato, viene riconosciuto dai calzini. Questo è l'esempio. Poi ci sono anche altri morti, per esempio abbiamo Adriano Ferrari e Renzo De Peretti, due giovanissimi anarchici milanesi, anche se De Peretti aveva vissuto l'infanzia depresso dei parenti a Nona, quindi anche un'ascendenza torinese, e loro erano appena giunti dalla Spagna, erano entrati nel battaglione Matteotti, che è un battaglione che aveva costituito Rosselli dopo lo scioglimento della colonna italiana, e giravano ingenuamente, appena arrivati non sapevano la situazione, giravano per la Barcellona in delirio, appunto, con un fazzoletto rosso-nero al collo. Vengono trovati per strada e vengono ammazzati.
2: Poi saranno parecchi, perché dalla testimonianza di compagni come Canzi e altri che hanno combattuto in Spagna, loro parlano di 400 morti.
0: Allora io parlavo solo degli italiani, non degli spagnoli.
2: Un macello.
0: È chiaro che gli spagnoli ci sono le foto di Eccidi, c'è la famosa foto dei 15 morti della gioventù libertaria nel libro di storia spagnola di Peirat. No, i morti, tra l'altro c'è Domingo Scaso, che era il fratello di Francisco Scaso, che viene anche lui assassinato.
2: Il nipote di Ferrer, no? Mi sembra.
0: Vabbè?
2: Il nipote di Ferrer, di Francisco Ferrer.
0: Il nipote di Francisco Ferrer, che viene anche lui ferito, gira per strada, gli chiede i documenti, lui tira fuori la tessera SNT e lo ammazzano come un cane in mezzo alla strada.
2: Ecco, sui delitti come quello di Berneri ci sono anche delle rivendicazioni precise. Per esempio, nel maggio, proprio il 20 maggio del 37, quindi poco dopo gli avvenimenti, il Grido del Popolo di Parigi, che è un organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, alle dipendenze di Togliatti, gli italianski advocate di Stalin, ecco, dichiara questo, il Grido del Popolo, organo ufficiale comunista: Camillo Berneri, uno dei dirigenti del gruppo degli amici di Durruti, che sconfessato dalla stessa direzione della Federazione Anarchica Iberica ha provocato l'insurrezione sanguinosa contro il governo del Fronte Popolare di Catalogna, è stato giustiziato dalla Rivoluzione Democratica, a cui nessun antifascista può negare il diritto di legittima difesa. Quindi proprio anche abbiamo anche la rivendicazione dell'assassino.
0: È una cosa fatta a caso, penso che magari a Togliatti non sia piaciuta, secondo me, anche perché poi c'è l'epilogo negli anni 50, quando c'è qualcuno che su Rinascita si accusa i comunisti di aver ucciso Berneri e lui dice: ma Berneri è morto nei combattimenti di strada. Invece non era morto di
2: specialisti della menzogna, cosa ci vuoi fare?
0: Sì, dice, non era morto di combattimenti, era stato preso in casa, portato in strada e ammazzato. È diverso che morire.
2: Ma certo, è tutto falso. Non era dirigente del gruppo degli amici di Durruti, eccetera, eccetera. Quindi tutte balle. No,
0: perché sono anche morti per strada. Per esempio, ci abbiamo, sempre per tornare agli italiani, Umberto Ferrari, che era un emiliano, che muore combattendo per strada contro i comunisti, e Marcon anche, che era al quartel Spartaco, una caserma che è verso Marina, mi sembra, di Barcellona, che era di guardia lì e era di fronte o nelle vicinanze di una caserma comunista e gli sparano e lo ammazzano.
2: Sì.
0: Quindi è stato questo qui è stato, tra l'altro bisogna anche dire che praticamente i leader della CNT, in nome dell'unità antifascista, invitano a cessare le armi e a stringersi, volemmo bene, no? E non tutti, la maggior parte degli anarchici spagnoli, parlo, accetta disciplinatamente le parole d'ordine della CNT, mentre c'è un gruppo invece che si autonominerà Los Amigos di Durruti, che invece vogliono portare avanti la rivoluzione altranza contro il ministerialismo e continueranno ancora a lottare contro la controrivoluzione stalinista. Però questo qui sarà il colpo di grazia della rivoluzione, un po' alla volta cadranno tutte le...
2: Volevo citare una definizione dell'antifascismo un po' singolare, ma critica, fortemente critica rispetto agli avvenimenti di Spagna, come questo delle giornate di maggio a Barcellona del 37, che è del saggista libertario Agustín Guillamón, no? Che dice, che lo definisce così: l'antifascismo fu la peggiore conseguenza del fascismo. L'ideologia dell'unità antifascista fu il peggiore nemico della rivoluzione e il miglior alleato della borghesia. E quindi veramente...
0: Quello che poi dirà successivamente anche al tempo della Bordiga.
2: Sì, chiaro, che pessimo affare. L'antifascismo è stato un pessimo affare. Va bene, Tobia, abbiamo fatto una mezz'oretta, se hai ancora qualcosa di importante da aggiungere, aggiungi.
0: Sì, volevo dire che tra l'altro Berneri è stato un colpo solo per gli anarchici, praticamente hanno decapitato il movimento anarchico italiano nella sua figura, diciamo, più rappresentativa, chiaramente, all'estero, per la sua capacità intellettuale, ma anche come organizzatore, perché lui praticamente era molto attivo, infatti trascorrerà tutto il tempo dell'esilio, uscito fuori, era l'anarchico più espulso d'Europa, girerà dappertutto, Francia, Belgio, Lussemburgo, Liechtenstein, cioè farà una vita d'inferno, perché poi chiaramente non avevano sovvenzioni gli anarchici espulsi dal fascismo e quindi dovevano arrangiarsi anche per la sopravvivenza.
2: Infatti, sì, Berneri molto poco amato dai vertici della CNT, lo stesso García Oliver nel suo libro L'eco de los pasos, che era un po' la sua autobiografia, che parla incentrata sulla rivoluzione spagnola, dice: ma chi era sto Berneri, ma chi lo conosce, eccetera. Quindi c'è proprio un fastidio, un'irritazione tipica dei capoccia della burocrazia della CNT, che ha fatto i suoi disastri.
0: Col suo giornale Guerra di Classe rappresentava la posizione degli anarchici italiani, che è sempre stata, infatti rifiutano la morte, la militarizzazione, che è sempre stata intransigentemente rivoluzionaria contro il ministerialismo. Quindi non era solo Berneri, era tutto il contingente italiano, l'anarchismo italiano, che si muoveva in quella direzione. Chiaramente gli italiani non avevano una visione come gli spagnoli. Gli spagnoli, essendo da anni abituati ad avere un movimento di massa molto esteso, avevano una cosiddetta disciplina dell'organizzazione, quindi non si mettevano mai contro le direttive dell'organizzazione, anche se poi madonnava. Tra l'altro, una cosa interessante che mi diceva l'indice Rabitti, e che la concludiamo con questo, che noi quando siamo andati con Claudio Venza, insieme a lui, abbiamo girato per la Barcellona delle giornate di maggio. Infatti lui raccontava che stava in una sede anarchica del gruppo Malatesta, vicino a Piazza Orchinaona, e quando erano usciti al mattino avevano visto che c'era un palazzo, che poi lui ci ha fatto anche vedere, dove c'era il terrazzo con lo striscione delle Juventudes Libertarie, e quando sono usciti al mattino non c'era più quello striscione, ma c'era uno striscione del sindacato dei proprietari di casa e piccoli contadini di Buenos Aires, no? E quindi i comunisti non solo ammazzavano gli anarchici, ma ripristinavano appunto
2: l'ordine borghese.
0: Appunto, mi diceva che chiaramente sulle barricate c'erano gli anarchici spagnoli, non è che c'erano solo gli italiani. E lui fa: sì, ma loro dicevano che i comunisti non erano un problema, che l'importante era vincere Franco. Una volta vinto Franco, i comunisti, essendo quattro gatti, li avrebbero fatti fuori senza problemi. Quindi erano ormai anche permeati in quest'idea dell'unità antifascista per sconfiggere Franco, prima di tutto la vittoria e poi pensiamo al resto.
2: Sì.
0: E quindi sì, erano scesi sulle barricate perché i comunisti avevano esagerato e quindi era una cosa di difesa. Però non, per loro minimizzavano il problema perché dicevano: noi siamo la maggioranza, il giorno che diciamo Franco. Poi
2: peccato che sia andato al contrario. Va bene, allora ti ringraziamo Tobia, ti ringraziamo di questo intervento sui i giorni del maggio del 37, decisivi per capire che cos'è l'antifascismo, che cos'è la rivoluzione spagnola, cose tutte quante censurate, tutte quante o interpretate in modo assurdo e demenziale ancora oggi. Quindi ancora grazie Tobia e a risentirci a presto, magari va già bene. La prossima settimana. Ciao.
0: Sì, la prossima magari parleremo delle brigate internazionali.
2: O delle collettività, decidiamo un po', vediamo un po' cosa si può fare.
0: Tanto siamo va bene, facciamo una sulle collettività e una sulle...
2: Sì, va bene.
0: Va bene, ciao a tutti.
2: Ciao Tobia.
1: Ciao Tobia, grazie. Ciao.

0: Pronto? Ci senti? Pronto? Collegamento con Genova? Pronto?
1: Senti?
0: Sì, ti sentiamo, bene.
1: Pronto, mi sentite?
0: Sì, sì, sì, sì, benissimo, benissimo. C'è stato
1: mi
0: un momento...
1: Io.
0: Noi ti sentiamo, bene. Non so se dobbiamo spegnere questo.
1: Non sento nulla.
0: Noi ti sentiamo.
1: Porca trota di telefono.
0: Bisogna spegnere. Dobbiamo ritentare il collegamento o cosa?

0: No. Ah. Pronto? Ci senti? Sì, io ti sento, tu ci senti?
1: Io mi sento.
0: Ah, benissimo.
1: Diciamo, mi sento di volume basso.
0: Sì, sì, cerchiamo di alzare al massimo, adesso vediamo. Va bene. Allora ci siamo. Siamo in collegamento. Come?
1: Mi sentite bene voi?
0: Sì, ti sentiamo bene. Sì, sì, sì. Tu puoi parlare e si capisce. Dunque, siamo in collegamento con Genova, con un compagno che fa parte della Biblioteca degli Embriaci, storica Biblioteca degli Embriaci, che fa 50 anni di attività adesso e che ha tutta una serie di iniziative che sono già andate avanti, dalla Fiera dell'Editoria Anarchica, piccola Fiera dell'Editoria Anarchica, all'incontro. Altri incontri che si svolgono e si svolgeranno in questi mesi. Per domani è previsto un incontro per ricordare i fatti del G8 del 2001 a Genova, che videro appunto massacro di tante persone e la morte di Carlo Giuliani. Quindi insomma una serie di avvenimenti che sono rimasti segnati nella vita di tante persone e tutto il turbine di porcate politiche che hanno circondato questa situazione dalla sua genesi fino ai giorni nostri, un tentativo di ricostruzione, di rifare la storia, di neostoria. Quindi dici qualcosa sulla vostra iniziativa in proposito, François.
1: Buonasera a tutti. Allora, cerco di essere rapido, però di dare, diciamo, i dati essenziali dell'appuntamento di domani. Allora, intanto una premessa, una precisazione, perché sennò poi a qualcuno gli viene il mal di pancia, diciamo. La biblioteca celebra il suo 50° quest'anno, questo è immutabile nonostante, diciamo, le varie idee balenghe che hanno alcuni, però è bene precisare che non tutti i compagni attualmente presenti in biblioteca partecipano, concorrono all'organizzazione di questi appuntamenti, perché hanno le loro turbe, hanno le loro problematiche. Alcuni partecipano, altri non partecipano. Adesso, così almeno non stanno lì a pensare che bim bum bam, ci viene precisato questo fatto qua,
0: sì, sì.
1: Che è un fatto, diciamo, di importanza assolutamente minore, però l'ho precisato. Domani c'è questo appuntamento che è stato già annunciato mesi fa, che è a 25 anni dal G8 del 2001, dove tante componenti dell'anarchismo parteciparono nonostante fu una proposta di Social Forum che rientrava in questa questione dei vertici, controversi, tant'è che c'era un comitato degli scienziati che pianificò tutta la manifestazione, tutta l'organizzazione di questa cosa qua, che doveva andare in un certo modo e le cose però non andarono in quel determinato modo, perché si sa che le carogne degli sbirri, quando decidono di agire in un certo modo, e ci sono tutti i precedenti storici, se ne sbattono le balle degli accordi che realizzano con Tizio, Caio, Sempronio,
0: certo.
1: Che comunque hanno fatto nei mesi precedenti dicendo noi faremo, noi di qua, noi di là, tanto che un personaggio tipo Casarini andò a Palazzo Ducale, si mise la tuta bianca e dichiarò guerra al pianeta Terra, una cosa completamente ridicola, diciamo, considerando che poi è finito agli scranni parlamentari e oggi proprietario di una barca che si chiama Mediterranea, con cui pretende soccorrere i migranti. Quei fatti del G8 2001 hanno visto tanti personaggi che hanno fatto carriera nel tempo, che ovviamente hanno speculato, hanno strumentalizzato quei fatti e hanno fatto la loro carriera personale, e purtroppo dei compagni che hanno pagato le conseguenze della loro partecipazione dignitosa in strada per difendersi dalla violenza che è stata esercitata dalla polizia e dallo Stato, che ha occupato militarmente una città per una settimana, ha alzato grate alte 6 metri, ha militarizzato tutto il centro della città, dove c'era la cittadella degli 8 grandi della terra,
0: sì,
1: che erano lì che banchettavano e decidevano che cazzo dovevano fare del pianeta. Bene, noi siamo a ricordare quei fatti e intanto, soprattutto e primariamente, ai compagni che hanno pagato le conseguenze.
0: Pronto? Aspetta, non si sente più. Pronto? Pronto? problema, eh.

0: Pronto, mi sentite?
1: Pronto, sì, siamo riusciti a riacciuffare il collegamento. Eravamo arrivati.
0: Stiamo facendo, sì, diciamo, con i tortellini e la marmellata il collegamento.
1: Come?
0: È un po' instabile, diciamo.
1: No, non capisco. Vabbè. È instabile, sì, succede. Con la radio, vabbè, purtroppo.
0: Con le linee telefoniche, la tecnologia può accadere questo e altro, dai.
1: Sì.
0: Ditemi voi dove siete arrivati.
1: Eravamo arrivati, sì, che tu hai detto che hanno militarizzato tutta Genova e dovevano decidere le sorti del mondo e poi eri passato alla fase
0: per farla breve, tanti ricorderanno quei fatti, tanti purtroppo, cioè, è un dato di fatto, cioè non erano manco nati 25 anni fa, quindi sanno poco, sinceramente, a parte quello che possono aver letto e può essergli stato raccontato, sì, dai diretti protagonisti che parteciparono a quelle manifestazioni. Comunque, per farla breve e non tirarla lì alle lunghe, tanto domani saremo in piazza, l'invito a tutti i compagni a partecipare a questa manifestazione, che non è celebrativa di Stopiforo, cioè la manifestazione è per denunciare le responsabilità tuttora vigenti, tuttora in corso, dall'autorità centrale alle autorità periferiche, okay? di Genova.
1: Sì.
0: L'amministrazione di Genova, che ha visto il sindaco che il 20 luglio di quest'anno è andato a fare questo abbraccio di Giuda, diciamo la mamma di Heidi Giuliani, per poter lanciare la sua campagna elettorale, cioè raccoglie voti, abbraccia un po' tutti, poi dopodiché, diciamo, smentisce e come tipico, diciamo, di quella personalità politiche, per poter raccogliere voti sostanzialmente.
1: Ma se per quello François,
0: pronto?
1: Se per quello la mamma di Giuliani era all'inizio di giugno a Barcellona con la ex sindaca di Barcellona,
0: Colau,
1: quella che si mette come parte civile contro gli anarchici del 27F, per dirne uno, col fondatore di Podemos.
0: La mamma di Carlo Giuliani in parte strumentalizzata, in parte vuole farsi strumentalizzare, sì, diciamo. Adesso poi non dobbiamo stare lì a fare pelo e contropelo a questa persona, a questa figura, diciamo.
1: Certo.
0: Accade ciò. È uno dei fatti, non è nemmeno il fatto principale, non è nemmeno il fatto prevalente, per quanto possa avere scioccato le persone, però attenzione, ci sono state violenze alla Diaz, ci sono state violenze per strada, cioè con cariche veramente pesantissime da parte della polizia che si è sfogata, si è scatenata sui manifestanti nei modi più impensabili e più atroci, e ci sono state soprattutto le torture alla caserma di Bolzaneto,
1: certo,
0: con le persone che sono rimaste ore e ore in ginocchio, faccia al muro, ammanettate nella schiena, vessate, umiliate in tutti i modi dagli sbirri che erano lì presenti. Quindi è stato varie forme di violenza, diciamo, che hanno preceduto quei giorni e che hanno seguito anche quei giorni, e tutta una narrazione falsificata che continua tuttora.
1: Okay.
0: Il nostro scopo di questa manifestazione, appunto, che non è celebrativa, è sostanzialmente ricordare, perché qualcuno continua a fare manifestazioni celebrative, però si dimentica sempre chi poi ha pagato sulla propria pelle le conseguenze di questo fatto qua, che sono i nostri compagni, guarda caso, che sono andati in tribunale, non si sono messi a piangere, si sono difesi dignitosamente della loro presenza in piazza, non hanno negato la loro presenza in piazza e come tutta risposta hanno ricevuto delle condanne a 10 rotti anni di galera, diciamo. Qualcuno li ha fatti quasi tutti, qualcun altro ne ha fatti leggermente meno, qualcuno si trova purtroppo, diciamo, all'estero e non può rientrare in Italia, perché altrimenti verrebbe arrestato, perché il reato di devastazione e saccheggio non ha di prescrizione, il reato del codice fascista che fu applicato a Genova già nella rivolta del 30 giugno 1960,
1: sì,
0: anche in quel caso lì con condanna ai manifestanti, nonostante tutte le promesse della solidarietà pelosa della sinistra, che poi si traduce in queste cose qua. E anche in questo caso è stata fatta tutta la litania per anni: noi non facciamo distinzioni tra buoni e cattivi, poi se uno va a vedere gli atti dei processi, le udienze, le arringhe dei difensori, le requisitorie del PM, la decisione dei giudici, le motivazioni della sentenza, viene fuori assolutamente che alcuni sono stati considerati buoni e hanno ottenuto tutte le attenuanti, tutto quanto, eccetera,
1: certo,
0: eccetera, e altri sono risultati cattivi e, essendo risultati cattivi, si sono buscati le condanne.
1: 13 anni.
0: Ora, tanti che celebrano, ogni anno questa cosa, il 20 luglio, quest'anno, anche quest'anno è stato fatto, anzi, 15 giorni di manifestazioni perché era il 25esimo, si dimenticano sempre questo particolare, si richiamano a rivolte, si richiamano, diciamo, a opposizioni, si richiamano a manifestazioni quando gli fa comodo, poi quando non gli fa comodo se le dimenticano. Cioè, è il modo di scrivere e riscrivere la storia secondo i propri comodi.
1: Sì, la neostoria, la neostoria di Orwell. Comunque, allora, ricapitolando.
0: Abbiamo già visto,
1: François, dici l'appuntamento domani?
0: L'appuntamento in Piazza dei Ferrari, Largo Sandro Pertini, Largo Sandro Pertini, che è nella piazza centrale dei Ferrari, ma è leggermente, diciamo, decentrato rispetto alla fontana centrale della piazza, sì, dove ovviamente non si potrebbe tenere una manifestazione di quello che facciamo noi domani,
1: sì,
0: ma ed è quindi, diciamo, al lato dell'ingresso della metropolitana,
1: sì,
0: e dalla fermata di De Ferrari, alle 11.30. Dalle 11.30 saremo lì con una mostra, saremo lì con degli striscioni, saremo lì con i cori, saremo lì con il microfono aperto, con la distribuzione dei materiali. L'invito è a tutti i compagni, compreso l'invito qua in città, l'abbiamo rivolto alla cittadinanza, a partecipare. È una manifestazione, attenzione, organizzata e promossa dagli anarchici, aperta ovviamente al contributo di chi volesse portare un suo contributo sincero, diciamo. Gli anarchici, quando c'è da battagliare in strada, sicuramente non si tirano indietro, assolutamente, però attenzione, non è una manifestazione organizzata sul frontismo. Perché purtroppo, storicamente, gli anarchici hanno pagato molte volte le conseguenze di scelte errate che sono state fatte, in questo caso scegliendo il frontino. E ci sono vari esempi storici.
1: Sì.
0: Dopodiché non vogliamo stare lì a stare a fare, diciamo, voglio dire, questioni della caprina, di distingue, eccetera, eccetera, però abbiamo organizzato questa manifestazione il 25 luglio, ad una certa distanza da tutte le varie celebrazioni che si sono tenute a Genova a partire dal 4 luglio di quest'anno, per 15 giorni, ultima delle quali la celebrazione con il sindaco che va a abbracciare Egli Giuliani il 20 luglio in piazza Rimonda, proprio per questo fatto qua, perché non è che tanto non ci vogliamo mischiare, è perché è proprio una cosa completamente diversa.
1: Certo, diversa, non lo mettiamo in dubbio.
0: Poi sceglierà da che parte stare, però voglio dire, noi vogliamo portare avanti i nostri contenuti e non vogliamo che vengano fatti in un minestrone indigesto, diciamo, che annacqua tutto quanto, perché l'anarchismo si fonda su delle cose basilari, non sono moltissime, non pretende, diciamo, di raggiungere il potere, non pretende di amministrare la libertà delle persone, pretende di dare la libertà a tutti quanti.
1: Ok, va bene,
0: è
1: allora...
0: un fatto molto diverso, perché tanti invece mirano con il voto nella scheda o con altre pratiche ad appropriarsi del potere, amministrare, gestire e decidere loro per tutti gli altri, cosa che non è, che è inaccettabile.
1: Va bene, allora un appuntamento per domani con gli anarchici genovesi che si troveranno in Piazza De Ferrari, nel pieno centro della città, alle 11.30 per questa manifestazione.
0: Dalle 11.30 fino alla serata, con cui chiuderemo con un video, saremo lì in piazza.
1: Benissimo.
0: E poi domenica saremo in Biblio per una discussione tra compagni e chi vorrà partecipare, diciamo, con considerazioni critiche e riflessioni riportate allo stato attuale, diciamo, della situazione che viviamo, che però parte da quelle iniziative che nacquero sul finire degli anni 90, diciamo, sulla questione dei vertici e controvertici, che fortunatamente sono mobilitazioni nelle loro ipotesi, diciamo, cosiddetto movimento no global, sono abbastanza rientrate,
1: okay,
0: e purtroppo non hanno portato tutto questo arricchimento, questa consapevolezza, questa coscienza rispetto alla possibilità di usare ora questo slogan. Un altro mondo è possibile, però bisogna costruirlo, creare le condizioni perché lo si possa fare.
1: L'anno seguente
0: soltanto uno slogan.
1: Pronto? François, l'anno seguente c'era stata una manifestazione poi di ricordo di quello cosa era successo, e mi ricordo che siamo venuti giù da Torino con uno striscione con su scritto "un altro morto è possibile, non un altro mondo", perché seguendo le direttive dei No Global,
0: guardando anche a quello che è accaduto in questi 25 anni, sicuramente diciamo lo Stato non ce l'è fatto mancare i morti, diciamo, l'ultimo dei quali è stato, guarda caso, il 19 di luglio, domenica, a Bologna, con un omicidio vergognoso da parte della polizia, un omicidio veramente, per chi ha visto i video, per chi ha letto i resoconti, siamo veramente, nel senso, siamo ormai da parte del governo che non riceve veramente nessun tipo di opposizione, perché l'opposizione è fasulla, totalmente fasulla. Siamo alla licenza di uccidere.
1: Licenza
0: per la polizia
1: di uccidere, non c'è dubbio, siamo abbastanza d'accordo con te. Ne parleremo domani e parteciperemo a questa manifestazione domani a Genova, nel pieno centro della città, dalle 11:30, e poi la cosa
0: dalle
1: continuerà.
0: Dalle 11:30 in avanti, l'invito è rivolto a tutti di partecipare.
1: Ok.
0: Chi non può partecipare né domani né domenica, però è bene magari che nelle proprie situazioni trovi un momento. Per ricordare quei fatti, per ricordare ciò che è accaduto, non in senso celebrativo, ma perché è importante non perdere la memoria, perché tanti dimenticano abbastanza facilmente.
1: Va bene, allora ti ringraziamo, François, a domani in piazza.
0: A domani, buona serata a tutti, arrivederci.
2: Ciao François. Sì, infatti Mario, io volevo solo aggiungere una piccola mia visione personale, perché quando appunto sono accaduti questi fatti di Genova io ero un ragazzino, avevo appena 14 anni, e diciamo che sono stati fatti che hanno segnato veramente varie generazioni che hanno vissuto tale cosa anche come me da lontano, e è stata una di quelle cose che hanno impresso in me una determinata idea, definito più che altro una determinata idea. E infatti, per chi ha la possibilità di andare a Genova, davvero è una gran cosa, perché non dimenticare questi determinati avvenimenti è la cosa più importante, perché ti fa capire come agisce lo Stato, quali sono i risvolti del potere. Quindi per chi può, ci vediamo a Genova.
1: Okay, ancora 10 minuti di musica e poi chiudiamo e passeremo la linea a Venaus, alla Valsusa, per le iniziative Notava.

Abbiamo appena ascoltato i Chuff, band australiana con la quale dal Barocchio siamo in contatto, e voglio raccontarlo questo avvenimento perché è davvero da ridere. Li ho visti in concerto un mesetto fa. Il cantante di questo gruppo è salito sul palco scalzo, che non so da quanti giorni non si lavava, comunque era completamente nero, non so dove si era rotolato. Già durante la prima canzone si è preso il piede e si è leccato sotto la pianta del piede. Così, dopodiché per tutto il tempo che ha cantato praticamente è stato più un comico che un vocalista, è sceso tra il pubblico a quattro zampe a mordere le persone sui polpacci o sulle gambe in generale. E quindi dopo queste varie performance lo abbiamo poi ritrovato giù a pogare insieme a tutti noi, e chiaramente io quando l'ho conosciuto, che lui stesso è venuto da me a rompere le palle, diciamo, chiaramente io la prima cosa che gli ho detto tu devi venire al Barocchio per forza a suonare, sei da Barocchio, e quindi adesso siamo in contatto e le prossime volte che saranno almeno in Europa e in zona, quindi lì avremo al Barocchio, piccola curiosità.

0: Sono le 19 qui a Radio Blackout, nella sala di, diciamo, di regia di Radio Blackout. Passiamo la linea e approfittiamo per salutare tutti. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
1: La Giova.
2: Ciao da Lucio.

0: Ciao, alta felicità.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, salve. Ok, nessuno ci caga, ci riproviamo. Ciao, alta felicità. Ebbene sì, siamo
1: un sacco di diti medi nei nostri confronti.
0: Ok, grande emozione qui a Radio Blackout. Sta per partire, ci sentiamo un po' come lo zoo di 105 a Riccione. Radio Blackout all'alta felicità qui
1: ci
0: con voi.
1: Ci sarà la baby dance con meno voglia, fatta peggio, con un sacco di polemiche.
0: Quindi avvicinatevi tutti, tutte e tutto, che sta per partire il grande quizzettone dell'alta felicità. Applausi! Grande, siete un pubblico fantastico, grazie mille.
1: C'è Baby Shark in scaletta, ma non ci ricordiamo i passi, quindi se ce li potete ricordare voi, ci fate un favore, venite qua.
0: Ci serve tutta la vostra esperienza, perché quest'oggi Radio Blackout ha deciso di esporsi facendo qualcosa di tremendamente illegale, qualcosa che è severamente vietato in quel di Susa.
1: Ma cosa? Il tritolo?
0: Lo stiamo per dire. Stiamo per dare in regalo delle terribili lattine. Ebbene sì. State per chi risponderà al quizzettone?
1: Non fate foto per favore perché ci denunciano, è una cosa altamente illegale.
0: Veramente terribile, lanciamo un messaggio di solidarietà a tutti i gattini e le gattine che sono rimaste senza pappetta oggi, in quanto la prefettura ha vietato la vendita di scatolame e anche il cibo per i gatti.
1: Volevate mangiare vegano oggi? Non si possono comprare i ceci, le latte di ceci.
0: E quindi,
1: come si fa?
0: E quindi a breve qui davanti a voi, per voi, il grande quizzettone di Radio Blackout Spot.
1: Quiz con premi.
0: Avvicinatevi.
1: E qua la gente capisce solo.
0: Sì, è solo quello capisce.
1: Le proprie tasche.
0: Premi birra artigianale.
1: Vi paghiamo se ci ascoltate.
2: L'acclamation, le fracas, il a marqué déchaînant les passions. Il s'appelle Eric Cantona. Sur le gazon sacré où rugissent les lions, c'est l'acclamation, le fracas.
0: Sta per partire!
1: Un applauso al nostro DJ che è pagato a voucher e bastonate.

0: Il s'appelle Cantona.
1: Eccoli qua, questi vogliono bere, si capisce.
2: Ricordiamo, DJ pagato voucher e bastonate, più bastonate che voucher, perché sennò si affeziona.

0: siamo qua in diretta dall'Alta Felicità. Ciao a tutti e tutte. Sta per cominciare uno dei momenti più attesi dell'Alta Felicità. No, non è il concerto dei 99 posse. No, no, non è la partita di rugby della Dinamo d'Ora. No,
1: chi se la caga quella?
0: Chi se la caga? No, non è la grande manifestazione. No, è
1: la grande manifestazione in cui si teme un fitto lancio di lattine.
0: Sì, di scatolame vario.
1: Sulle forze dell'ordine.
0: I gattini rimasti senza cibo, ma siamo riusciti a acquistare lo scatolame già mercoledì facendoci beffa dell'ordinanza prefettile, quindi sì.
1: non è retroattiva questa legge. Se hai comprato delle lattine martedì sei un bravo cittadino.
0: Ebbene sì, i covi notave sono pieni di scatolame, pronto a essere usato contro le malvagie forze dell'ordine. Ma adesso sta per cominciare, qui per voi, il grande quizzettone dell'Alta Felicità!
1: Ecco, c'è dell'entusiasmo, sono tutti figuranti pagati.
0: Esatto, a scatolame. Quindi spieghiamo brevemente le regole. C'è un quizzettone, quindi c'è una domanda con delle risposte sono vere e delle risposte sono false. Chi pensa di sapere la risposta dovrà correre, scattare e colpire il braccio teso di DJ Parella 2, qua. Un bel 5 netto, ok?
1: Facciamo il sinistro che è meglio.
0: Sì, no, guarda, è veramente imbarazzante quello che stai facendo. E riceverà in premio il nostro sponsor ufficiale della serata, la birra artigianale Fink Brau,
1: prodotta da dei contadini della Val Susa. Sì. Che coccolano il luppolo con massaggi tantrici
0: da centinaia di anni,
1: una pazienza incredibile
0: in quel di Novalesa. Allora andiamo con la prima domanda del quizzettone. Attenzione, allora, quali tra questi sport non esiste?
1: A, mondiali di imitazione di robot.
0: B, mondiali di passaggi di rugby solo coi piedi e bendati.
1: C, mondiali di preparazione taglieri da aperitivo.
0: D, dai, l'abbiamo detto tutte assieme, dovevamo dirlo assieme, vai di nuovo, 1, 2, 3.
1: D,
0: mondiali del miglio e della birra su 1600 metri.
1: Ogni giro di pista, un giro di pinta.
0: Ok, parte il tempo! Chi è che si lancia? Un concorrente! Grande, ciao!
2: Ciao, secondo me è la B.
0: Secondo te è la B, che sarebbe?
1: Mondiali di passaggi di rugby solo coi piedi e bendati. Questo sport non esiste?
0: Allora, vediamo... Oh!
1: Sbagliato, esiste, tesissima.
0: E quindi via, prossimo concorrente, prossimo tentativo. Vai.
2: La,
0: cioè i mondiali di imitazione di robot. Perché?
2: Le altre sono troppo specifiche.
0: Ok, ci puoi imitare un robot?
2: Vai.
0: Un applauso. Mi sa che hai vinto i mondiali di imitazione di robot. Ebbene, questi mondiali esistono e si svolgono a Los Angeles e bisogna fare la classica danza del robot. Ciao, grazie per aver partecipato.
1: No, chi vuole? Comunque vi ricordiamo che la gente che risponde sbagliato può prendere le birre, cioè.
0: Comunque, se volete.
1: Non è che stiamo competendo qua, ma vi pare?
0: Prego. Ok, chi vuole provare? Braccio teso. Grandissimo.
1: Attenzione. Questo, ma tu devi entrare nella Dinamo d'Ora, sei faccio salire una pressione.
0: È un ragazzo velocissimo. Allora, cos'è?
2: La C.
0: Mondiale di preparazione.
1: Che non sai neanche qual è, cioè,
0: preparazione,
1: caso.
0: Taglieri d'aperitivo. Ebbene, non è questa! E si svolgono in Francia, sponsorizzati dalla Rovagnati. Salutiamo la Rovagnati che ci... Quindi cosa rimane? Vieni, è il tuo momento! Grande!
3: Ciao, posso avere la birra?
0: Sì! Ciao. Un grande applauso! E così per differenziare a caso ti diamo un adesivo.
1: Questo qui è un pubblico molto facile da accontentare. Abbiamo delle... Certo, ma... Guardate, cioè... prendete pure il merchandising. Prendiamo il mixer se volete.
0: Prendete
1: i tavoli
0: tutto.
1: Se avete bisogno.
0: Restate qua, ballate con noi. Sta per partire Roland Crystal, la Pantera, attenzione,
1: qui abbiamo dei problemi tecnici, ma
0: molto attenzione al momento della Pantera.
1: È molto importante movimento di braccia e di glutei.
0: Occhio, occhio che arriva Pantera, Pantera.
1: Allora, le braccia poco.
0: Occhio.
1: Sto vedendo. Glutei ancora meno.
0: Pantera è così, Sembra di essere a Riccione. Con più montagne.
1: Attenzione. Non è facile, più montagne.

0: festival la presenza di lattine. Oggetto altamente pericoloso.
1: Attenzione lattine!
0: E più consono alla legge sparare alle spalle.

0: Vai, ripartiamo, ripartiamo col quizzettone dell'alta felicità qui in diretta.
1: Il quizzettone riprenderà se Thomas si ricorda il pin del telefono. Oh, bravissimo, non me l'aspettavo.
0: Allora, grandi concerti, grandi presentazioni, grandi intrattenimenti qui all'alta felicità. Ma tu cosa ci fai qua, DJ Parella 2?
1: Io sono qui intanto per la Finkbrau, che è un oggetto altamente illegale, ricordiamo, free Finkbrau.
0: Un grande messaggio, un messaggio politico, un messaggio forte.
1: Finkbrau in piemontese significa nettare degli dèi.
2: Sbirri merda.
1: Vuol dire. Nettare degli dèi, virgola, sbirri merda. È una parola corta ma con tanti concetti dentro.
0: Quelle lingue ugrofinniche che metti. Sì, veramente è bello, anche cultura qui in quel di Venaus. Ma andiamo avanti con la seconda domanda. Mi sono appena accorto che le birre che ho nello zaino non sono abbastanza per premiare tutti, perché devo anche fare serata. E quindi daremo a chi risponde uno degli introvabili, bellissimi, stupendi adesivi gialli di Radio Blackout.
1: Per imbrattare il vostro frigo, le vostre borracce. Dai, lo sappiamo che a voi zecche piacciono gli adesivi, lo sappiamo.
0: Quindi ricordiamo le regole.

0: Stati IDF hanno scelto di venire a rilassarsi un po' in Italia. Dove sono andati? A Gardaland, per non dare nell'occhio tra un blu tornado e una foto con Prezzemolo. B.
1: Ci tengono molto, Prezzemolo è nominato nella Torah.
0: Prezzemolo sionista, sei il primo della lista. 1, 2, 3. B. A Sauze Dulx, perché sapevano che lì sono esperti di piste. 1, 2, 3. C. A Roccaraso, sulla scia dell'enorme successo di Rita De Crescenzo.
1: Rita De Crescenzo, se non avete capito.
0: Sì, prego. Scusate, cioè, c'è un problema nel microfono che mi taglia tutte le R.
1: Ci date un microfono con le R, per favore.
0: Puoi provare?
2: ci provo.
0: Grazie. Non funziona, vedi? B!
1: C'era la D, vero? Ok, grande.
0: A Firenze, in vacanza culturale per rivendicare la biblica statua del David, promessa 2000 anni fa. Via!
3: A Vocavaso.
0: Perché?
3: Perché c'è andata Rita De Crescenzo.
0: No! Hai vinto però un adesivo giallo!
1: Ma prendila. Ci sono epatite A, B e C dentro questa lattina, se volete spingere. Potete fare la collezione.
0: Epatita A! B! E C! Va bene, vai. Via!
1: Salute.
0: È partito! Grandissimo!
3: D.
0: Cos'era D?
3: A Firenze.
0: A Firenze! No!
1: Ci vanno gli americani a Firenze.
0: Vieni, che comunque... Va bene.
1: Ci nascono dei fiorentini per sbaglio, ma non ci va nessuno di sua spontanea volontà.
0: Chi se la sente? Albi! Si è lanciata! Ah no, questa è una rugbista, si vede.
1: È spaccato la mano.
4: Sono andati a Sauze!
0: Che comunque, tra parentesi, è un posto di merda! Grazie!
1: È tipo Firenze, ma senza gli Uffizi.
0: La premiamo con la...

0: Volete un restare in forma? Venite a giocare allo sport popolare a Torino. Oppure domenica mattina con la Dinamo.
1: Ricordiamo che alle 10 del mattino di domenica faremo una cosa ancora più autodistruttiva, di bere come se non ci fosse un domani.
0: Cioè la gara sui 50 metri in vasche che si creeranno dopo il diluvio universale.

0: Universale di domani sera. Gara di Delfino.
1: Tutto pur di non giocare a rugby. Questa è la Dinamo d'Ora.
0: E così, per lanciare un po' di buona speranza per questo meteo, lanciamo un pezzo che ha a che fare, porta bene per il meteo, dicono.
2: Un applauso per mamma e papi.
0: Voglio vedervi ballare un po'.
1: Questo pezzo parla di Benito, mi pare. Ma un Benito che ci piace, un Benito che muove i fianchi. E un Benito che penzola a ritmo.
0: Sta in giù.
1: E lui suonava, Bad Bunny suona domani sera.

0: stiamo toccando il fondo, direi.
1: Capiamo.
2: La metto con Connie, con Ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio. Pa' que sepa.
0: Bene, l'avete voluto, l'avete aspettato, l'avete atteso. E sta per iniziare la terza e ultima domanda del quizzettone dell'alta felicità.
1: Con una bonus forse, se fate i bravi le brave.
0: Dal Lido, di Venaus, Riccione, alta felicità, Radio Blackout. Si dice Ravenna. Dopo le ultime notizie che ci arrivano dell'acquisto di Ronaldinho da Ravenna Calcio, vuoi commentare questa cosa?
1: Guarda, domani c'è tipo Balotelli che gioca qua a Venaus. Per me facciamo un Balotelli contro Ronaldinho a Venaus, organizzato domenica alle 10 del mattino. Venite all'area rugby del campeggio e vedrete Balotelli e Ronaldinho.
0: Tutti grandi notav da sempre, da sempre. Allora, ma come mi ha detto un mio caro amico di Ravenna, ha detto che secondo lui Ronaldinho verrà sulla Riviera a pippare, non a giocare a calcio, ma io non lo so. Detto ciò, terza e ultima domanda. Allora, le regole sono sempre le stesse.
1: Ma perché scegliere?
0: Ma perché? Le regole sono sempre le stesse. Mostra il braccio, vedete, questo non è un braccio. Non è un braccio teso come sembra, è un pulsante che è collegato direttamente a un rilevatore di pressione che ci permette di capire se o non se voi... Porco... Esatto. Guarda, peccato che non ci possono sentire.
1: Abbiamo un pubblico colto.
0: Il nostro pubblico è veramente colto e... Potete schiacciare questo pulsante, tentare di rispondere correttamente alla prossima domanda che mettiamo in palio. Non una!
1: Forse ce n'è...
0: Ma ben due lattine! Due illegali lattine di Finkbrau!
1: C'è rimasto anche l'olio per ungere il motore, la bici, e qui nello zaino, se volete favorire. Vi diamo anche quello.
0: Ai tristi, i tristi ignoranti che sbaglieranno la risposta, andrà un altrettanto triste adesivo di Radio Blackout giallo. Ma tentate voi, non vi preoccupate. E pronti, orecchie aperte, come sempre. Allora, attenzione. In quali di queste competizioni internazionali la nazionale italiana, grazie, ha riscosso...
1: Oh, mano sul petto quando si dice nazionale italiana.
0: Ha riscosso...
1: Sul petto di chi volete, non per forza...
0: Ha riscosso più successo. Il campionato mondiale... Aspetta, ah no, scusa. Ah! Anzi, qua facciamolo meglio perché è proprio... Ah! Il campionato mondiale di grido del gabbiano.
1: Cazzo ridete, magari è vera.
0: B. Il campionato mondiale di rimbalzello, cioè lo sport di far rimbalzare sull'acqua
1: sì,
0: i sul sassi.
1: Lago, i sassi piatti.
0: C. I campionati mondiali di calcio. Di i campionati mondiali di rugby.
1: Rugby, se non avete capito.
0: Grazie. Sto microfono, mannaggia. E pronti via. Madonna, che scatto. Come ti chiami, scattista?
3: Jacopo.
0: Il nostro Usain Bolt.
1: Se qualcuno non è della Dinamo, corre sempre velocissimo.
0: Incredibile, veramente. Se sarà che la Dinamo ti rallenta. Allora, qual è la risposta, Jacopo?
3: È la B, rimbalzello.
0: La B, rimbalzello. Allora, con un posizionamento al terzo posto.
1: Terzo posto, ma
0: dei campionati mondiali di rimbalzello in qualche isola scozzese.
1: Ci sono stati dei brogli al campionato. Quindi la nazionale italiana è stata squalificata dopo essere arrivata terza.
0: Si pensava che avessero limato i sassi e queste sono tutte storie vere.
1: Hanno scoperto alla fine del torneo che la nazionale italiana non si era qualificata pur avendo partecipato. non si era iscritta al torneo e quindi l'hanno... Succede.
0: Se ascoltate Spot, sentirete la nostra, potete recuperare la nostra intervista alla nazionale italiana di rimbalzello.
1: È stata intervistata a Radio Blackout. Sono arrivati con i bodyguard, con la banda dell'esercito che suonava l'inno.
0: Rimbalzando. Via! Eccola lì. Sì, però.
1: Voleva tirarti un ceffone, ma tiraglio, fai bene.
4: Secondo me è la A.
0: La A sarebbe?
1: Sarebbe i campionati europei di grido del gabbiano.
0: Ok, sentiamo com'è il grido del gabbiano.
1: Abbiamo una persona qua che è in odore di medaglia d'oro.
0: È in odore, mi sa. E in effetti è la risposta
1: giusta!
0: Esatta! Con un incredibile secondo posto. E anche alla scorsa edizione i gabbiani partigiani
1: sono arrivati primi l'anno scorso. Quest'anno la nazionale italiana di grido del gabbiano è arrivata terza ai campionati europei di grido del gabbiano disputati in Belgio.
0: Commovente il discorso del presidente Mattarella a fronte della vittoria, che ha detto
1: Peraltro la FIGC, la Federazione Italiana di Grido del Gabbiano, FIGG, scusate, mi ricordo l'alfabeto, la FIGG non ha pagato i nostri atleti.
0: Sì, esatto, questo è uno scandalo.
1: Con un sacco di gloria,
0: uno scandalo,
1: ma a mani vuote.
0: Quindi facciamo un grande grido del gabbiano per la nostra vincitrice. Ok, madonna, ma che livelli. Meno male che non c'è una qualità domanda.
1: Meritatissime
0: forse. E quindi direi, c'è una domanda bonus.
1: Abbiamo una domanda bonus, se volete. Cioè, in questo momento stanno suonando i Gogol Bordello. se volete perdervi lì, facciamo una domanda bonus.
0: Ok, mettiamo un po' di musica, sculecchiamo solo un attimo, vediamo se siamo pronti per sculettare. Vai DJ! Devo parlare, questo è il gesto di parlare. Pronti?
1: Scusate, il nostro DJ a furia di essere stato pagato a voucher e bastonate ha deciso di scioperare.
0: È una storia bruttissima, proprio caporalato.
1: Sì, sì, no. I contratti di Radio Blackout sono peggio di quelli di Ilaria Salis. lo stiamo per licenziare senza giusta causa.
0: E quindi vi invitiamo tutti e tutte a ballare sulle note di Gigi Now.

0: Vai Donatinho.
1: Sulle mani seriali.
2: Jonah fez un gran gigo. Oggi Jonah si deschise.
1: Vai da Lazio, vai.
2: Mas meglio.
1: Tra poco dobbiamo staccare che ci hanno ingaggiati alle vele di Alassio.
0: Ci sono un sacco di posti di blocco fra qui e Alassio, dicono. Ma vorrei un attimo sentire se il nostro pubblico è pronto a rispondere.

0: Il nostro pubblico è poco reattivo. Prende sul serio le provocazioni.
1: Ok, stiamo toccando il fondo, direi. Non pensavo di avere mai davanti delle persone che avrebbero fatto il grido del gabbiano se io facevo il grido
0: tranquille
1: del gabbiano.
0: Tranquille che tra poco ci sta per rapire il Mossad.
1: Quindi andiamo avanti con l'ultima domanda bonus dell'alta felicità, quizzettone, riccione, tutte quelle parole lì.
0: La domanda bonus. La gloria, forse anche una Finkbrau, se ne abbiamo ancora qualcuna.
1: Una Finkbrau da condividere con me, che è l'ultima. Quindi anche un po' di chiacchiericcio con me, così se
0: la domanda piacere. È la domanda è: quali di questi oggetti non è presente nella questura di via Grattoni come prova della colpevolezza di persone appartenenti al movimento Notav?
1: Ok. Ah!
0: Un volantino con un fotomontaggio del presidente della regione Cirio, del presidente della regione Piemonte, fotomontato su Aldo Moro rapito dalle BR, con scritto "i cosplayer che vogliamo".
1: Non è possibile che qualcuno...
0: Sì, sembra molto specifica.
1: B! Sì.
0: Una lattina di Finkbrau.
1: Sì!
0: Che tempismo, salute. Una schedina di fogli del Toto Morto del 2025
1: con un elenco di nomi di personaggi importanti probabile, dico solo, bersaglio di attentato. G!
0: Cazzo, c'era la D dopo la C, non la C.
1: La doppia C.
0: Ognuno ha la versione dell'alfabeto.
1: Uno striscione con scritto il motto "odio lo Stato, tollero la Naspi". Aspetta, adesso c'è la nuova versione, la versione Gesù, in cui non sono le stigmate, ma ispirato dall'ultima nostra vincitrice, dovete dare un piacevole buffetto qua a me. Dai, non posso farlo fare a DJ Parella 2. Vediamo quanto siete sgarbati. 1, 2, 3, via! Yeah!
2: La lattina di Finkbrau.
1: E la risposta è esatta! Yeah!

0: questura di via Grattoni a Torino.
1: Sembrano quei signorotti del 1800 che si facevano vanto delle loro conquiste. Ebbene, con questa ultima domanda bonus vi salutiamo. Ancora un grande grazie all'Alta Felicità che continua a ospitarci e a tollerarci. Un grande
0: non so come facciano, licenziateli.
1: Un grande grazie a chi ha ballato, un grande grazie a chi ha provato le risposte, un grande grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e ridere qui con noi. Ci vediamo domani al corteo, che è il più importante
0: ci
1: di questa trasmissione.
0: Corteo, ci vediamo al corteo, non portate Finkbrau volantini con Cirio montato su Aldo Moro.
1: E non portate cibo per gatti. Gigi Nao!

105-250 live dall'Alta Felicità. Per chi purtroppo si è perso il quizzettone e non ha potuto partecipare oggi, possiamo già un po' annunciare che invece a settembre ci sarà una puntata live del magico così gruppetto collettivo Spot che porta avanti la trasmissione del mercoledì dalle 17 alle 18:30, la trasmissione dello Sport Popolare. Quindi avete possibilità di recuperare, venire a partecipare, vincere fantastici premi. Sarà una giornata tutta da scoprire. E però intanto vi mandiamo ancora un po' di musica live, mentre qua pian piano si riempie sempre di più questo festival che ci vede ormai al terzo anno di dirette live, e andiamo con un po' di Kneecap che ci fanno sempre piacere.

FBA, IAA. FBA, IAA.

0: 105.250 Radio Blackout in diretta dall'Alta Felicità.
1: Qui dopo questa grande giornata intensa di sole, finalmente anche un po' di freschezza che ci è stata portata anche da questo aperitivo spottiano sulle libere frequenze. Noi ci scusiamo se ci sono stati e se ci sono ogni tanto problemi di connessione, ma c'è tanta gente qui al Festival Alta Felicità e ci sono le celle intasate, quindi ogni tanto anche il nostro studio mobile, nonostante i potenti mezzi del tech team, ogni tanto ha qualche difficoltà.
0: E poi, come direbbero quelli bravi, è il bello della diretta.
1: Assolutamente, ma poi con dei super intrattenitori così, che dire. Qui abbiamo Pix in console che ci mette la musica, che ci accompagnerà per un po' di, insomma, intrattenimento musicale. Se state venendo su all'Alta Felicità,
0: ci trovate comunque al fondo dello spazio di Isto, come al solito, ormai dove ci piazziamo da un po' di anni a questa parte, con Distro Postazione Mobile. E in questi giorni potrete sentire un po' di live selecta fatti dai migliori, una selezione dei DJ e delle DJ di Radio Blackout, e poi potrete trovare anche degli approfondimenti con un po' di ospiti qui presi, raccattati direttamente davanti alla nostra postazione. Ma noi vi ricordiamo anche che potete sempre stare in contatto con noi, scriverci, anzi fatelo per favore, fateci sentire tutto il calore sempre al 346-66-73-263. Abbiamo qua con noi il telefono di Radio Blackout, quindi possiamo stare sempre connessi. Vi ricordiamo anche che naturalmente questa radio vive e continua anche per tenervi informati e viaggiare informati, per non incontrare personaggi brutti vestiti di blu. E quindi, se avete cose da segnalare, naturalmente il servizio Cisti è anche qua attivo in Val di Susa. E
1: intanto direi che possiamo dire, per chi sta salendo ora in valle, Cisti, perché è tutto il giorno, ma anche già da ieri, che abbiamo segnalazioni in questo senso. E quindi, ragazzi, state molto attenti. Diciamo subito che, magari, visto che adesso siamo un po' in questa modalità studio mobile freestyle per il resto della serata, vi diciamo già che per domani mattina ci sarà l'info di Blackout qui sempre dal studio mobile. Poi successivamente tornano le trasmissioni dagli studi di Via Cecchi alle 10:30. Importante anche questo, perché ci servirà anche per garantire una giusta copertura per la giornata di mobilitazione di domani, visto che il movimento Notava ha lanciato due appuntamenti: il primo alle ore 11, carovana che andrà in giro per i cantieri del TAV qui presenti in valle, e quindi a ore 11 appuntamento nel parcheggio di Susa, e invece poi ore 12 invece appuntamento qui a Venaus per la classica marcia. Ci alterneremo tra studio mobile e gli studi di Via Cecchi.

0: E dunque continuiamo a trasmettere qui sui 105-250 Radio Blackout, in diretta dal Festival Alta Felicità, in quel della piana di Venaus, presidio liberato l'8 dicembre del 2005. A tutte le persone che stanno raggiungendo il Festival Alta Felicità, ci stia lungo la statale e anche lungo l'autostrada, perché ci vengono segnalati numerosi posti di controllo. Siamo qui in diretta con lo studio mobile dell'Alta Felicità, come ormai da quasi tutto il giorno, a parte chiaramente qualche trasmissione che trasmette dagli studi di via Cecchi 21/A, questo anche un po' per alternarci, per garantire le trasmissioni delle libere frequenze. Noi vi ricordiamo che potete scriverci e leggiamo i vostri messaggi anche qui a Venaus al 346-666-73263.
1: Oppure ci potete anche ascoltare in streaming andando sul sito www.radioblackout.org. Se non potete essere qui presenti a Venaus, ci potete tenere compagnia in streaming.
0: Ovviamente, connessione permettendo, come sapete, qui il Festival Alta Felicità ci sono tante persone e quindi ovviamente le celle anche un po' della rete sono un pochino intasate, ma noi cercheremo di fare il nostro meglio grazie al tech team di Radio Blackout.
1: Certamente, un applauso ai nostri tecnici che hanno permesso tutto questo. E niente, qua c'è veramente tantissima gente, tanti banchetti, c'è ottimo cibo e quindi che dire, venite anche perché ci sono dei bei concerti.
0: Ovviamente possiamo incominciare a dare anche qualche notizia un po' sul palinsesto. Molto probabilmente alle 11 noi smetteremo di trasmettere qui da Venaus.
1: Ci sarà la trasmissione 4x4 Monster Truck di Guido e quindi le trasmissioni ritorneranno in diretta a Torino in via Cecchi 21/A dalle ore 23.
0: E poi ovviamente torneremo domani qui dalle 9 per poi successivamente ripassarci la palla con gli studi di via Cecchi e poi insomma ci alterneremo un po' domani.
1: Esatto, con Black Milk, con il Baron One che seguirà in diretta la marcia popolare che ci sarà domani pomeriggio, anzi domani mattina
0: sì, perché praticamente il concentramento della marcia parte a mezzogiorno qui dal presidio di Venaus, però c'è anche un altro appuntamento rispetto agli scorsi anni, ovvero alle 11 nel parcheggio di Susa, una carovana per i cantieri presenti qui in valle.
1: E che ce ne sono?
0: Ormai purtroppo sì, sono tre grossi cantieri, ma domani si preannuncia una grande giornata di lotta.
1: Come si diceva, a sarà dura.
0: A sarà dura.

0: me up.
1: What? Yo.
2: It's funny how money changes.

0: 105.250 Venhouse live in diretta qui dal festival Alta Felicità.
1: Altissima felicità, ci avete trovato qua in diretta da questa mattina fino a questa sera. Abbiamo tenuto compagnia con dibattiti, interviste, musica, un po' di chiacchiere. Siamo giunti, caro socio, verso quasi la fine della giornata per noi di Radio Blackout.
0: Sì, dai, ci prendiamo un po' di pausetta perché ci sono altri due giorni di dirette live streaming da qui. Vi ha tenuto soprattutto compagnia una super selecta di Pix, grande in console come sempre, che nelle ultime ore almeno vi ha deliziato con questa selezione. E che dire, ci avviciniamo alla chiusura della nostra parte in diretta, ma ci rivediamo domani mattina e ci risentiamo domani mattina.
1: Certo, no? Ci risentiamo domani mattina con aggiornamenti da quella che sarà poi la marcia di domani. Questa sera continuano le trasmissioni in via Cecchi, perché dalle 11 trasmetteranno anche da via Cecchi, quindi continuano le trasmissioni, rimanete aggiornati.
0: Sì, ma come sempre non bisogna quasi neanche dirlo, rimanete sempre tutte e tutti collegati alle libere frequenze di Radio Blackout. E
2: direi che ci risentiamo domattina con la rassegna stampa.
1: Oh yes, a domani.
2: A tutti e tutte.
1: Un abbraccio, ultimo pezzo, vi salutiamo così. Bella.

0: abrupto amanecer.
1: Ya.
2: La faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti,

346-66-73-263, il numero attivo per il Cisti che in questi momenti serve. Segnalate.

Don't scream it out. Oh, God. Oh, God.

0: E Fred Perry, io alzo il dito medio e poi mi sparo in cuffia gli Scratch Perry.
1: Beh, io ex Bush ce la ridevamo. L'unico master tutti puppet. Yo.

Ero qua che cercavo di convincere X-Bush che è stato colui che vi ha portato questa maledizione, cioè il sottoscritto in radio, a tornare a trasmettere.

Vabbè, io ci ho provato in ogni modo a corrompere X-Bush, a tornare a trasmettere. Ma non ce n'è.

0: Mezzanotte e 30. Sono già oltre l'orario. Saluto Yashin, il proprietario.
1: Tonic col ghiaccio.
2: Ad Arnaldo gli piacciono i Nirvana.
0: E quindi metto un paio di tracce sul genere, ma chi lo sa.

Mi sa che questa è l'ultima traccia. O almeno io inizio a salutarvi. Ciao. Monster Truck finisce qua. Un saluto a tutti e tutte e tutte. Alla prossima.

0: ポッティの
1: Giugno 2026. L'AS chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Good set.
1: L'informazione di Blackout.
2: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
1: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
2: www.radioblackout.org
1: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
7: Sei un bastardo! Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
7: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
11: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno.
1: L'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

I'm not going to do that.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?